Radio Freccia, libera come noi.

Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km.

0: Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Wish I wasn't, wish I gave up, but I don't.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Fino a 27 km con un litro. 100!

0: Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: La scelta giusta è il futuro!
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati sempre.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Caffè Toraldo,
2: un caffè.
0: Radio Freccia.
3: Buongiorno, sono le 6. Buongiorno. Questo è il Rock Morning Daily con la Fly Tobia, che non è solo un programma radiofonico.
4: E che cos'è?
3: Non è un evento della radiofonia.
4: E che cos'è? Che cos'è?
3: Un experience.
4: Lo so, poi soprattutto perché siamo così a Milano e Lombardia, allora fa tutto experience.
3: Anche se ti fai la passeggiata intorno al rione, è un'experience.
4: Io immagino, no, che cazzo è questa experience?
3: È un'experience, non è alla portata di tutti, ma noi la rendiamo alla portata di tutti. Buongiorno, come stai?
4: Buongiorno,
3: Uno splendore. Allora, sì,
4: tra
3: sì,
4: poco
3: sì.
4: L'ultimo appuntamento con il Japan Time, il Neon Zitan, 366-663-4466 per partecipare con una sigla. Intanto partiamo, ci sono i Queen.

0: 6.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Durissime le reazioni italiane alle immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir degli attivisti della flottiglia, derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Un trattamento incivile e infimo, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani definiscono inaccettabili quelle immagini.
1: Secondo il presidente americano Trump, i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti per mettere ufficialmente fine al conflitto in Iran. Prevederebbe un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz, una svolta che avrebbe mandato su tutte le furie il premier israeliano Netanyahu, che vorrebbe invece riprendere la guerra.
0: Sono stati recuperati ieri gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive, sono quelli della ricercatrice Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Continuano le indagini sulle cause della tragedia.
1: In provincia di Lodi è caccia all'uomo responsabile dell'aggressione a una donna di 54 anni. Il fatto è avvenuto lungo una strada provinciale a Castelgerundo, dove la 54enne si era fermata per soccorrere un cane. Uno sconosciuto le ha inferto 3 coltellate prima di fuggire. Alla biologa è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.
0: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito.
1: La lezione di civiltà di Davide Cavallo abbraccia in aula i 2 diciottenni che lo accoltellarono davanti a una discoteca a Milano in un tentativo di rapina, provocandogli lesioni permanenti. Uno dei 2 imputati, Alessandro Chiani, è stato condannato a 20 anni di carcere.
0: E siamo allo sport e il calcio. L'Aston Villa ha conquistato l'Europa League. Gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo. In tribuna a festeggiare i Villans il principe di Galles William, erede al trono del Regno Unito e grande tifoso del club inglese.
1: In chiusura il ciclismo, Jonathan Narvaez ha vinto allo sprint della 11ª tappa del Giro d'Italia, la Porcari Chiavari di 184 km. La maglia rosa di leader della corsa resta comunque sulle spalle di Eulalio. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Giornata di giovedì caratterizzata dalla persistenza di un campo di alta pressione con sole protagonista da nord a sud. Da segnalare solamente la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino tra Lazio e Calabria. Contesto climatico ovunque mite, a tratti quasi estivo, con punte di 28 gradi al nord e sul versante tirrenico. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Before I Forget, Sleep Not, sulla freccia alle 6:11 minuti di questo giovedì 21 maggio 2026 è arrivato il momento.
1: Nihonjikan.
2: Ohayou gozaimasu. Nihonjikan. Sodomaio.
0: Bello
3: queste varianti, mi piacciono molto. Cosa arriva dal sollevante?
1: Mopgo mop slippa.
0: Eh?
3: Elementare.
0: Ha detto trippa.
1: Mopgo mop slippa.
0: Ha detto trippa.
3: Strippa.
0: Peggio mi sento.
3: Ah, si tratta di un'invenzione praticamente clamorosa con una novità.
0: Sarebbe?
3: Perché parliamo delle ciabatte che si chiamano Mopgo. Cioè sono delle ciabatte in plastica, ma che sotto hanno praticamente dei mochi. Man mano che tu cammini per casa pulisci.
0: È la versione moderna delle pattine.
3: Esatto, però sono molto più artistiche proprio perché comunque hanno tutti questi filtrini sotto che comunque raccolgono tipo la polvere eccetera e poi lavano anche automaticamente.
0: Certo,
3: vai in giro e pulisci che comunque sia ha il suo bel perché.
0: Si potrebbero inventare anche dei passi di danza da fare.
3: Sì, esatto. Così almeno vai dappertutto, tocchi qualsiasi angolo. E a proposito di angoli, e questa è la novità, perché comunque queste ciabatte inoltre hanno una sorta di punta. Mettiamola così davanti, come se fosse la punta di uno stivale.
0: Per arrivare agli angoli,
3: non solo, ma anche per ammazzare gli scarafaggi che si rifugiano negli angoli. Non è colpa mia.
0: Però saranno aperte queste ciabatte. Capisci che se vai ad
3: certo
0: uccidere
3: gli scarafaggi. Ma siccome sono altine, tipo zeppe, sotto hanno questa. Hanno questa sorta di punta che serve. Che sì, poi invece con il mocio continuano.
0: Quanto costa questo articolo così trendy?
3: Soprattutto perché sono disponibili in più colori, sono disponibili in più versioni, ovviamente da uomo e da donna, però i prezzi sono assolutamente accessibili,
0: tipo,
3: perché parliamo di neanche 15 euro.
0: Secondo te, visto che loro hanno i piedini piccoli, ce l'avranno il 41 per me?
3: Ma senza dubbio.
0: Mannaggia.
1: Mop go mop slippa.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, San Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
3: Ah, sarà... più di un anno.
4: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash.

0: fate per voi come sempre e anche per oggi, per l'ultima volta questa settimana, certo. Parte ufficialmente il contro chi e contro cosa lottate in questo giovedì mattina. 366-663-4466 per raccontarcelo in poche righe di testo o in pochi secondi di audio, massimo 30, perché poi insomma
1: Tanto qualcosa che non funziona c'è e quindi datevi da fare, intanto ascoltiamo.

0: La ripartenza solista di Ozzy Osbourne dopo l'abbandono di Black Sabbath, Crazy Train, ritrovato su Radio Freccia 6 e 22, giovedì 21 maggio 2026. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466.
1: Io combatto col fatto che siamo al 21 maggio. Sì. E ho già troppo caldo.
2: Ah già? Ah, okay.
1: Come finirò quest'estate?
2: Sciolto.
1: Oh, non lo so. Sciolto. Ma io ho troppo caldo.
2: E l'abbiamo capito.
0: Sciolto. Più asciutto.
2: Sì. Saranno dei giorni abbastanza caldi in tutta Italia, poi non sappiamo come si andrà a finire. Hello. Buongiorno Angela.
3: Un popolo di screcciati. Ciao. Buongiorno.
2: Ciao.
3: Qui bel tempo, 17 gradi. Combatto con gli agguati del gattino che con le sue unghiette affilate scala le mie gambe e ieri pure la schiena. Yeah. Dovrei chiamarlo Attila. Comunque, un caro saluto.
2: Grazie.
3: E a lunedì,
0: sì,
3: che
0: certo
3: sarà il suo compleanno.
0: Manca 4 giorni.
2: Che ansia.

0: c'è che responsabilità.
1: Buongiorno, Freccia.
2: Ciao.
1: Io stamani combatto con furgone fermo in autostrada. Ho aspettato più di un'ora mio fratello con l'altro furgone, travaso di tutte le cose che c'erano sopra, da Firenze in direzione Pordenone, per di più autostrada chiusa per incidente
0: poi?
1: A Ferrara Sud, e furgone limitato a 100 all'ora. Devo andare a Pordenone, ma va tutto bene.
0: Ma sì, ma e tutto a tutti. Giornata in discesa.
2: Cosa bella che è zen.
0: Sì.
2: Fratello, molto zen, sì. Noi ti teniamo compagnia anche in queste disavventure.
0: Secondo me ha urlato fino adesso. Adesso ha ragione.
2: Va tutto bene alla mia mangia. Sì.
0: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Soprattutto direi buona colazione leggendo questo messaggio da Paolo, che dice: stamattina si combatte con quella sensazione che quando comunque devi raccogliere le deiezioni del tuo cane, all'improvviso il fondo di questo sacchetto è bucato. E qui mi fermerei, ecco.
2: Sì, è bello, direi che tanto è un'esperienza che tutti noi abbiamo vissuto almeno una volta nella vita. Experience. Crowambing, questa si chiama B-Side. Raccontateci contro cosa e contro chi lottate stamattina. 366-663-4466.

0: canzone da ascoltare in auto, magari su strade non ancora affollatissime. Questa B-side by Crumbing, ritrovati sì, su Radio Freccia alle 6:29.
1: Molto on the road, carina, yes, carina. Yes, poi yes. Anche il video alla fine con i titoli di coda, sì. Quasi fosse un film. Non sì, male, sì, mi raccomando, guardate la radiovisione. Stiamo seguendo da un po' di giorni Agostino, che ci scrive da Palermo, dove sì. Oggi sottolinea 17 gradi, e quello metto lì che cerca disperatamente di una carriera nel mondo del bullying.
0: Oh, ok.
1: Ok, prima si era dato una... gli si erano rimaste incastrate le dita nella palla del bullying e poi non so che altro.
0: Beh, poi qualche diciamo acciacco muscolare, perché ecco, evidentemente no, ecco. Lo slancio era stato eccessivo.
1: E proprio all'indomani della terza giornata del torneo di bullying, sì. Che Agostino sottolinea che combatte contro la sua anca e il ginocchio sinistro che non smettono di farsi sentire. Ecco. Io direi che la tua carriera,
0: l'importante è che nel lanciare sì. la palla sempre alla pista giusta, mi raccomando.
1: Possibilmente,
0: non giocate
1: sì,
0: alle
1: sì.
0: piste accanto, che poi insomma oppure mirate bene, non la tua schiena non faccia stra
1: sì sì anche perché ci saranno dei movimenti precisi per accompagnare questa palla da bowling, ma se sì. l'anca è sbilenca
0: e poi
1: è
0: soprattutto se
1: anche.
0: Non stai morbido con la muscolatura poi rischi veramente di rimanere così tipo statua di sale.
1: Ascoltatela, la campionessa di bowling.
0: Guarda, non gioco da parecchi anni, devo dire. Non gioco da parecchi anni, però insomma.
1: Te la cavavi?
0: Nella mia zona ce ne sono parecchi di bowling.
1: Ah,
0: ogni
1: sì?
0: tanto sabato sera con gli amici si andava.
1: No, io.
0: Birretta e bowling.
1: Mai giocato.
0: Bello.
1: Al buio.
0: Allora.
2: What the fuck, Freccia? Questa mattina io devo combattere.
1: No. Ah, ecco.
2: Con mio figlio.
1: Perché?
2: Che ha detto che è già a carico. Io sono smondato dalla notte, me ne aspettano altre due.
1: Ah, è carico di entusiasmo.
2: Dopo che sto passando giornate un po' particolari.
0: Ok.
2: Un po' di problemi.
1: Vabbè.
2: Però. Dobbiamo essere forti, dobbiamo essere carichi.
0: Dai.
1: Però sì. sei in questa lena, è ovvio che tuo figlio è carico, cioè.
0: Però il what the fuck è domani.

0: Radio Freccia. Rock.
1: Era Noacan. Era Noacan.
2: Noacan, doors.
1: Ah, non sì. Era Veneto, pensavo. No. Va bene. Questo è il momento in cui ci dovete raccontare contro chi e contro cosa state combattendo, perché vi serve per affrontare la giornata, vi liberate di un peso.
2: Sì.
1: È un passo importante in questo giovedì 21 maggio, che mancano quindi.
2: Mancano 4 giorni al suo compleanno.
1: Così almeno lo provoco
2: lunedì,
1: io.
2: Mi raccomando, è lunedì. Lottiamo e combattiamo anche contro chi ci manda 27 miliardi di messaggi.
1: Sì, ecco. Di 3 o 4 secondi
2: no,
1: l'uno.
2: Le basta uno, massimo 30 secondi, e poi state bene per tutto il giorno. Ci sono gli Eagles, Hotel California.

0: secondo te questo, sì, qualcuno in questo momento sta arrivando al culmine?
1: Certo, certo, anche perché comunque ci sottolineano che Hotel California è la più bella canzone da mettere in sottofondo quando si fa all'amore.
0: Anche perché sei minuti più di quello.
1: Sei minuti, ma sei minuti, doccia inclusa, sigarettina e bicchiere di vino.
0: Vabbè, alle 6:42 no, però. Dai.
1: No, no, bicchiere in genere.
0: Bicchiere di vino
1: diciamo,
0: no.
1: La sigaretta
0: per chi fuma, la sigaretta per chi fuma.
1: Poi considerando che questa canzone è del 76, penso, sai quante generazioni di persone che hanno fatto all'amore, quanti figli ha permesso?
0: Tutti i figli degli Eagles.
1: Tutti i figli degli Eagles, quindi insomma date un'occhiata al vostro compagno perché forse non è lui. Buongiorno.
2: Oggi combatto contro la logica.
1: Sì.
2: Quella strana logica per la quale se lo fai perché lo fai, se non lo fai perché non l'hai fatto. Chi è sposato mi capisce.
1: Ho capito.
0: Poveri uomini che avete messo la fete al dito a delle arpie.
1: Dovevamo pensarci prima, sono delle disgrazie.
0: Sì.
1: Ma c'è di fede qualcuno che ne ha moltissima, ma nel senso femminile.
3: Buongiorno da Peppe il Bello.
0: Allora.
3: Oggi si combatte con le preparazioni dei seggi perché domenica e lunedì voteremo ad Augusta, voteranno perché io non sono di Augusta, quindi il mio unico obiettivo è procurare voti a una mia amica Irene, è una ragazza spettacolare, quindi sto lottando per lei. Diamo tutti una mano a Irene, anche se questo voto datelo ugualmente. Un abbraccio a tutti.
1: Ah, lui va in giro con la macchina e il megafono.
0: Augusta,
1: vota, vota, vota, vota.
0: Vota Antonio, avrebbe detto.
1: Ma dice

0: che è splendida, quindi vuoi rinunciare? Ma figurati, Giuseppe.
1: Io sto combattendo contro i casini che ci sono al lavoro.
0: Certo.
1: Dovrei stare in ferie domani, ma mi sa che saltano perché ho delle scadenze che non ce la faccio a risolvere tutto in una giornata di oggi.
0: Non si fa, poi accusi questa cosa
2: che poi
0: qui.
2: Poi uno prende le ferie, non va bene. Tra poco ancora i vostri messaggi. Intanto il boss è già partito con Radio Nowhere, Rock Money.

0: Nowhere, Bruce Springsteen su Radio Frecce. Bruce Springsteen. Vabbè, 6:47 di questo giovedì 21 maggio 2026. Scusa, boss, non faccio mai più.
1: No, infatti mi piace moltissimo quel geometra del batterista di Springsteen. Non so se l'hai visto, tutto bello compostino, c'è la faccia da geometra e suona in una maniera meravigliosa.
0: Street band e tanta roba.
1: Infatti. Sì. Davide, buongiorno, sfrecciati. Adesso, per colpa vostra, sto combattendo con l'idea di far l'amore con Hotel California in sottofondo. Mi addormenterei ai preliminari. Allora, Davide, dai.
0: Non so cosa immaginare. Preferisco niente.
1: Vabbè, ma lui dice che già che l'inizio è un po' morbido, così degli Eagles con quella chitarrina.
0: Se sogno pensa di fare l'amore, evidentemente si trova in una situazione un po' particolare.
1: Dici? O forse non con la sua compagna o con sua moglie, magari che sta vagando con la fantasia. Davide, vorremmo sapere.
0: No, lascia stare.
1: Anche i dettagli vorremmo sapere. Ma perché?
0: Si faccia l'intimità sua.
1: L'importante, Davide, è che realizzi il tutto nei 6 minuti della canzone.
0: Non credo che per quello ci siano grandi problemi, allora, insomma, considerando la media nazionale.
1: Quella lì è una leggenda. Non è vero. Dov'è questa media nazionale? Dove hai letto che duriamo massimo 6 minuti?
0: Leggiamo statistiche tutti i giorni.
1: Dici?
0: Possiamo parlarne nello spazio attualità più tardi.
1: Sì. le medie nazionali di durata.
0: È medicina.
1: Comunque sono 6 minuti e 36. Quei 36 secondi sono fondamentali.
0: Fanno la differenza.
1: Sì, perché hai 6 minuti di preliminare e 36 di secondi di.
0: Molto bene. Bella.
1: Alziamo la media.
0: No, non si può dire
1: alziamo la media. Scusa.
0: Soprattutto per chi c'ha in testa di fare l'amore in questo momento, non si può dire alziamo la media.
1: Ma gli possiamo procurare un'altra canzone, magari per l'amore in sottofondo che dura 2 minuti e 48. Ti va bene, Davide, la prossima? 2 minuti e 48, dai, è un attimo.
0: Si chiama Storm Second. Rock Morning People dalla nostra Top 20.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 6.52 in conclusione del nostro appuntamento di sì. Contro chi e contro cosa state combattendo, colui che alza la mente. Non si può dire neanche
2: non
1: alza.
2: Si può dire,
1: non si può dire niente.
3: 6 minuti e 36.
1: Sentilo.
3: Ma sono un sacco. No.
1: Ma lo dai. Vedi? Ma lo perché? Vedi. No, lo abbiamo vedi. Scelto un elemento poco rappresentativo. Ecco,
2: le sì. statistiche parlano chiaro, come si in era analogica si diceva carta canta.
1: Carta
2: non
1: canta.
2: Si può dire più,
1: no,
2: perché tanto più. Ormai cerchiamo sempre solo in digitale.
1: Ecco,
2: però carta canta.
1: Niente carta. Va bene, con questo colpo al cuore che chiudiamo l'appuntamento che ritornerà comunque lunedì.
2: Sì.
1: Eh?
2: Contro cosa e contro chi vai in vacanza per il weekend? Intanto ci sono i Deep Purple.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le due di notte. Siamo a Fumo.
2: Dove siamo?
1: Fumo.
2: Ah, veramente?
1: Sì.
2: Da quando?
1: Sì. Da un po', penso, anche perché questo paese del Brasile, insomma, risale...
2: No, perché io ho smesso.
1: No, loro no, continuamente. Sì, da quando furono colonizzati i portoghesi, eccetera, loro continuano a fumare. Quindi si affaccia sulla costa atlantica, quindi almeno c'è, puoi respirare un po' di aria buona.
2: Vabbè, quanto fumeranno a Fumo?
1: beh, certo, è così. Quando si dice fumano come i tu, no... come i brasiliani.
2: Bisogna anche vedere cosa
1: fumano. Ma non lo so se in Brasile ci sono delle sostanze strane.
2: Non so, però magari che ce lo metteranno il tabacco nelle sigarette.
1: Ma
2: o
1: dubito,
2: soltanto...
1: magari qualcos'altro. Sì, vai lì e chiedi un pezzo di fumo.
2: Vabbè, Queens of the Stone Age.
1: Sì.
2: Tra poco le news e intanto No One Knows.

0: alle 7.04 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Durissime le reazioni italiane alle immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir degli attivisti della flotilla, derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Un trattamento incivile infimo, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani definiscono inaccettabili quelle immagini.
1: Secondo il presidente americano Trump, i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti per mettere ufficialmente fine al conflitto in Iran. Prevederebbe un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare e su Hormuz, una svolta che avrebbe mandato su tutte le furie il premier israeliano Netanyahu, che vorrebbe invece riprendere la guerra.
0: Siamo alla cronaca. Milano, un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, una delle due è morta, l'altra in gravi condizioni. Il guidatore, 39 anni, ubriaco al momento del fatto, è prima fuggito e poi si è costituito alla polizia locale.
1: Ancora cronaca: in provincia di Lodi a caccia l'uomo responsabile dell'aggressione a una donna di 54 anni. Il fatto è avvenuto lungo la strada provinciale a Castelgerundo, dove la 54enne si era fermata per soccorrere un cane. Uno sconosciuto le ha inferto 3 coltellate.
0: A Milano è stato condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani per l'aggressione a coltellate a Davide Cavallo, 10 mesi e 20 giorni al computato Ahmed Atia per omissione di soccorso. La vittima, dopo il verdetto, ha abbracciato i due giovani.
1: Una forte scossa di terremoto di magnitudo provvisoria 4.4 sulla scala Richter è stata registrata questa mattina intorno alle 5.50, poco dopo l'alba a Napoli. Il sisma è stato avvertito in tutti i comuni dell'area flegrea.
0: E siamo al calcio. L'Aston Villa ha conquistato l'Europa League. Gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo. In tribuna a festeggiare i Villans, il principe di Galles William, erede al trono del Regno Unito e grande tifoso del club inglese.
1: Arriviamo anche al ciclismo. Jonathan Narváez ha vinto allo sprint l'11ª tappa del Giro d'Italia, la Porcari Chiavari di 184 km, la maglia rosa di leader della corsa resta comunque sulle spalle di Eulalio. Oggi si riparte da Imperia, è tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Giornata di giovedì caratterizzata dalla persistenza di un campo di alta pressione con sole protagonista da nord a sud. Da segnalare solamente la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino tra Lazio e Calabria. Contesto climatico ovunque mite, a tratti quasi estivo, con punte di 28 gradi al nord e sul versante tirrenico. Dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: Un mashupone davvero niente male, Kid Rock, tra Werewolves of London e Sweet Home Alabama, All Summer Long, ritrovato su Radio Freccia alle 7:11 di questo giovedì 21 maggio 2026. Ciao a tutti,
1: buongiorno.
0: Siamo alla Frettobia con voi fino alle 10. Mancano 4 giorni al suo compleanno.
1: Che ansia,
0: davvero. Dai, che lunedì festeggiamo.
1: Ecco.
0: Intanto seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre. C'è il 738 di Sky, ci sono i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Tenetela sempre a portata di mano, perché insomma i momenti X della nostra giornata vi può servire anche per vincere un sacco di premi.
1: Uova che vuole.
0: Intanto ogni giorno a quest'ora facciamo auguri, ricordiamo cose.
1: Sì, per esempio,
0: oggi compie 33 anni Gali.
1: Gali, 33 anni, sì, che sì. È stato l'unico italiano a essere invitato in quel di New York.
0: Alla Fashion Week. Sì, devo dire, insieme a chi. Beh, è sempre stato molto stiloso.
1: Molto, vero.
0: È sempre stato molto stiloso Gali, non solo dal punto di vista musicale, ma proprio dal punto
1: anche
0: di vista estetico
1: sempre.
0: Molto fashion. Insomma, era in, come si chiama, in front row, nella sfilata, quindi in prima fila, tra Kim Kardashian e Anna Wintour.
1: Scusa se è poco.
0: Sono 46 anni per Gotye, che era quella di Somebody,
1: sì,
0: della Used to Know, che poi grandissimo successo di tanti anni fa, ripescato da Doechii l'anno
1: Vero.
0: Scorso nella nuova versione, anche lì tormentone. Oggi sono 74 anni per Mr. T e i Team.
1: Mr. T, io guardavo i Team, bello.
0: Ma sai,
1: bello.
0: Anch'io. Insomma, non era una delle mie serie preferite,
1: un po' da cazzeggio,
0: abbastanza. Oggi nel 1996 Soundgarden pubblicavano Down to the Outside World, grandissimo album con grandissimi singoli contenuti all'interno. Ma oggi nel 1983 gli ZZ Top pubblicano Gimme All Your Lovin', e allora Rock Money.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
3: Radio Freccia.
4: Walk. 7:17, giovedì 21 maggio 2026. Siamo arrivati come sempre al momento dedicato all'attualità e aspettiamo le vostre interazioni audio di massimo 30 secondi e di ottima qualità, oppure scritte in poche righe al 366-663-4466.
5: E parliamo di lavoro, ma in particolar modo dello stress da lavoro. Per un italiano su due, il 27% soffre l'iperconnessione. Soffre questo schiacciamento da parte di una società che è sempre alla ricerca di cose o di attività performanti, questa parola che ricorre moltissimo.
4: Allora, quanto vi sentite stressati dal vostro lavoro e soprattutto quante ore trascorrete davanti ad uno schermo? Parliamone insieme.

0: Bob Dylan Hurricane su Radio Freccia 7:23. Parliamo di stress del lavoro e iperconnessione.
1: Il 47% degli italiani individua nello stress da lavoro la principale causa di disagio mentale quotidiano. A seguire c'è il sovraccarico digitale, cioè il 27% ne soffre, o meglio soffre gli effetti negativi dell'iperconnessione. Un sondaggio che è stato fatto dall'Università di Udine su un campione di 700 italiani tra i 18 e i 60 anni, e quindi è venuto fuori un quadro di una società molto ma molto affaticata.
0: Sì, anche perché a dire la verità ci diamo un po' la zappa sui piedi da questo punto di vista, stiamo sempre con il cellulare in mano e ce ne accorgiamo quando poi ci arriva o il resoconto quotidiano o il resoconto settimanale, che uno fa: ma tutte ste ore e cose, perché 8 ore al giorno sono stato con il telefono, perché 6 ore al giorno sono stato con il telefono? E poi finiamo per rispondere o mandare email di lavoro anche quando non lavoriamo, quindi nel fine settimana, e questa cosa

0: al nostro cervello, al nostro fisico, alla nostra salute mentale e fisica non fa bene.
1: Già molti di voi stanno sottolineando che il lavoro fuori dagli orari di lavoro è una delle cause principali, e poi c'è questa pressione performativa che, come si dice, manda fuori asse il rapporto che abbiamo con noi stessi e soprattutto con la vita di relazione, non solo all'interno della propria casa, ma anche nella società, nel rapporto con gli amici, nel rapporto appunto con le persone.
0: Adesso sentiremo attraverso i vostri messaggi, perché ne stiamo raccogliendo parecchi, siete già in tanti e di questo vi ringraziamo. A scrivere o a mandare messaggi, per favore, vocali di massimo 30 secondi al 366-663-4466, quello del non staccare mai dal lavoro, magari è anche una fase, no, che si attraversa, fin quando non ti rendi conto che stai rubando tempo alla tua vita vera, cioè magari alla famiglia, ai figli, a quelli che sono i tuoi hobby, poi decidi di mettere un punto, basta, e quindi magari uno quando non lavora si rifiuta di rispondere o di inviare, per esempio, email di lavoro. Continuiamo a parlarne tra poco insieme, intanto ci sono i Marmosets, questa si chiama Major System Error, Rock Money.

In un tempo dominato da velocità, iperconnessione, ansia da prestazione, ovviamente lo stress dal lavoro in primis porta gli italiani a cercare prima di tutto informazioni sul benessere psicofisico, 57%, è un passo molto buono. E poi per reagire a questo insieme di stress, gli italiani cercano rifugio nella natura, 31%, sì, nelle relazioni sociali, o meglio cercano di recuperare le relazioni sociali, il 29%, in maniera

0: tale da poter appunto rimettere un po' in equilibrio l'aspetto lavorativo che dovrebbe avere un fine all'interno della giornata e la propria vita.
1: Anche se magari vai in mezzo alla natura o stai in alcuni posti in cui non prende il telefono, ecco, e quel filo d'ansia ce l'hai sempre perché ti senti escluso dal mondo e non puoi scrollare Instagram, quella roba là.
0: Davis, buongiorno.
2: Buongiorno. Più allora, lo stress da lavoro io direi che è il 50%, perché l'altro 50% sono le persone con cui, certo, lavoro, come lo fanno venire lo stress. Perciò il lavoro sì, stressa, ma fino a un certo punto. Sono diventate anche le persone stressa, molto,
1: certo,
2: stressanti.
1: Tutto
2: Davis
1: parte,
2: da Bergamo, ciao.
1: Ciao.
0: Il mondo lavorativo in genere.
1: Hello.
3: Ciao sfrecciati, ciao. Andrea da Verona. Sì. Allora, il problema secondo me non è tanto lo stress da lavoro, ma il numero di, soprattutto il numero di ore lavorate, ma è anche il che non vediamo risultati, cioè il ritorno economico. Faccio un esempio: io ero in specializzazione per 4 anni, 200 ore di servizio al mese, pagati 1.300 euro per 12 mensilità, cioè niente, praticamente meno di 7 euro l'ora. Per me questo è il problema principale.
0: E si aggiunge ai problemi.
1: È tutto un grande calderone. Continuiamo a parlarne tra poco insieme. 366-663-4466.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
4: Radio Freccia.
5: Le 7.36, siamo nel momento dedicato all'approfondimento, un momento di attualità, e parliamo di stress da lavoro con tutte le conseguenze e soprattutto il bisogno di ritrovare degli spazi dove non si debba dimostrare continuamente qualcosa, perché c'è sempre questa attività performativa che ovviamente crea stress.
6: Sì, cioè, rendiamo conto di farlo anche nella vita privata, no? Se sì. Facciamo sport dobbiamo ottenere un risultato per strabiliante, ci mettiamo a cucinare dobbiamo essere all'altezza di uno chef stellato, anche meno, cioè anche ansia da prestazione, anche meno. Prendiamoci il nostro tempo e prendiamoci anche il lusso di non essere sempre perfetti, perché insomma siamo delle persone normali con pregi e difetti. Continuiamo tra poco a parlare di iperconnessione e stress dal lavoro al 366-663-4466. Intanto Police, da Rock Morning.

0: Stiamo parlando di stress da lavoro, tutto quello che comporta in un ambiente lavorativo e soprattutto la questione di essere sempre all'altezza, come dicevamo, di essere performativi ovunque, perché poi questo stress si allarga anche alla vita sociale. E Piera che ci scrive è un esempio abbastanza drammatico e classico. Io lavoro in banca, la mattina ricevo una mail per riepilogare tutti gli obiettivi che devo raggiungere in giornata e prima di andare via devo mandare una mail per scrivere quello che ho fatto.
1: Praticamente una sorta di to-do list e poi con il check gli mandi la sera e no ragazzi, non è possibile questa cosa.
0: Non è possibile, questo sia si è dipendenti che no, perché oramai si è arrivato allo stesso livello. Buongiorno Cecilia.
2: Buongiorno Cecilia da Treviso. Non è questione tanto di quante ore lavoriamo davanti allo schermo, ma di quanto tempo lavoriamo al di fuori del contesto lavorativo. In casa, in macchina, al bar,
0: ovunque,
2: in pizzeria, ovunque. Il dipende dal lavoro, ma il lavoro veramente credo che segua tutti anche al di fuori delle 4, 6, 8 ore.
1: Allora, c'è un altro, ci sono dei reel che prendono un po' in giro questa cosa, ma fanno sorridere in maniera molto amara. C'è il reel di una ragazza che è al supermercato e ha il portatile sul seggiolino del carrello dove si tengono i bambini. Perché? Perché mentre fa la spesa, al di fuori dell'orario lavorativo, c'è una call in corso. E anche ste call, tutte le ore,
0: tutte
1: perché
0: le ore.
1: Bisogna sentirsi, bisogna aggiornarsi, bisogna riunirsi. Signori, le call si fanno nell'orario lavorativo, se ce l'avete prestabilito, oppure se siete dei liberi professionisti, in orari che non rompano l'anima alle persone che devono vivere una vita al di fuori del lavoro. E non bisogna essere invadenti e sempre raggiungibili, perché insomma anche le call devono essere fatte con criterio.
0: E poi lo smart working sicuramente ha dato un'accelerata a questa iperconnessione, quindi si è sempre lì.
1: Continuiamo a parlarne tra poco.

0: That You Were Here, Florence and the Machine su Radio Freccia 7:47, ultimo spazio dedicato ai vostri messaggi. Stiamo parlando di stress al lavoro e iperconnessione.
1: Buongiorno.
2: Guarda, proprio ieri sera alle 22:30 è arrivato un messaggio sul gruppo di lavoro, in particolare dei direttori di farmacie, e per una stupidaggine ci hanno copiato un logo e ho sbroccato, ho scritto: facciamo che dopo una certa ora se ne parla domattina. Non sono nuova a sbrocchi di questo tipo, però io ci tengo, perché alle 10:30 io dormivo, perché la mattina mi sveglio alle 6:30 per andare al lavoro, ed è inaccettabile, intollerabile che un gruppo di lavoro alle 10:30 scriva un messaggio, peraltro non urgente. Quindi ieri, stanotte ho proprio sbroccato.
1: 22:30.
0: Sai che sono d'accordo, io sono d'accordo. A parte che i gruppi di lavoro andrebbero silenziati a prescindere,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: perché
1: male.
0: Chiaramente, ma se qualcuno ha qualcosa da dire lo fa tutte le ore del giorno e della notte. Però è anche una questione proprio di rispetto, no? Alle 10:30 c'è chi va a dormire perché la mattina si alza presto.
1: Ma anche ben prima delle 10:30.
3: Certo. Buongiorno sfrecciati, ma tante volte è semplicemente una questione di educazione. Io faccio un lavoro per il quale sono a contatto con il pubblico, faccio l'istruttore di guida.
0: Sì.
3: Messaggi a tutti gli orari del giorno, della notte, sabato e domenica. Io ho sempre detto, non faccio il neurochirurgo, quindi anche se me lo chiedi domani mattina l'orario della guida non cambia. E niente, ho dovuto prendere un altro numero di telefono, un telefono soltanto per le guide, perché purtroppo la gente non capisce che alle 4 di notte non ti possono mandare messaggi. Ciao Fabiana da Sassuolo.
1: Sei tu che ti devi attrezzare per delle richieste fuori orario, fuori luogo da parte degli altri.
0: No, ma poi voglio dire, io per esempio ho senza suoneria sempre, ma il mio telefono vibra quando arrivano i messaggi, e quindi se tu mi mandi un messaggio alle 4 del mattino mi svegli e io sono col patema d'animo, per cui insomma non la prendo proprio benissimo, questo sappiatelo.
1: Grazie
0: per essere stati in tanti, l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Walk. Sono le 7:52, oh popolo. Prego. Ritardatario del rock and roll.
2: Come
1: questo
2: suona bene.
1: Sempre più vuoto.
2: Sai
1: questo com'è? È Rock Morning Daily di Radio Freccia, alla Freito via con voi fino alle 10. È tardi. Bisogna andare a lavoro. Prima bisogna portare i bimbi a scuola. Allora, esatto. Bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative per l'ultima volta questa settimana. Al 366-663-4466, se volete anche con barzellettina.
2: Piccola,
1: così facciamo in tempo a farvi ascoltare in tanti, perché siete sempre tantissimi. Allora, alle 8, le vostre belle vocine all'intera Italia, rock and roll. Intanto, Oasis, Stop Crying Your Heart Out.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Sono le 8 bimbi, sveglia!
2: Buongiorno Radio Freccia.
3: Buongiorno.
2: Oggi è una bellissima giornata di sole. Sveglia!
4: Frecciati, siamo Mira e Noah.
1: Oh.
4: E siamo molto felici perché oggi è il mio compleanno. Sveglia!
2: Auguri. Ciao frecciati, sono Sofia e sto andando a scuola. Sapete cosa ha detto oggi a mio papà?
1: Cosa?
2: Sveglia!
5: Ciao Radio Freccia.
3: Ciao.
5: Io mi chiamo Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
5: Sentire una battuta?
1: Veloce, veloce.
3: Vai.
5: Cosa fa un serpente sul giornale?
1: Cosa?
5: Striscia la notizia.
1: Bene. Bimbi, l'appuntamento con voi. Torna lunedì. Intanto c'è Jimi Hendrix.

0: alle 8.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Durissime le reazioni italiane alle immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir degli attivisti della flottiglia derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Un trattamento incivile ed infimo suona il presidente della Repubblica Mattarella, la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani definiscono inaccettabili quelle immagini.
1: Secondo il presidente americano Trump, i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti per mettere ufficialmente fine al conflitto in Iran. Prevederebbe un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz, una svolta che avrebbe mandato su tutte le furie il premier israeliano Netanyahu, che vorrebbe invece riprendere la guerra.
0: E siamo alla cronaca. A Milano, un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una delle due è morta, l'altra è in gravi condizioni. Il guidatore 39enne è ubriaco al momento del fatto, è prima fuggito, poi si è costituito alla polizia locale.
1: In provincia di Lodi è caccia l'uomo responsabile dell'aggressione a una donna di 54 anni. Il fatto è avvenuto lungo una strada provinciale a Castelgerundo, dove la 54enne si era fermata per soccorrere un cane. Uno sconosciuto le ha inferto 3 coltellate.
0: A Milano è stato condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani per l'aggressione a coltellate di Davide Cavallo, 10 mesi e 20 giorni al coimputato Ahmed Atia per omissione di soccorso. La vittima, dopo il verdetto, ha abbracciato i due giovani.
1: Una forte scossa di terremoto di magnitudo provvisoria 4.4 sulla scala Richter è stata registrata questa mattina intorno alle 5.50, poco dopo l'alba a Napoli. Il sisma è stato avvertito in tutti i comuni dell'area flegrea. Al momento non si segnalano danni a cose o a persone.
0: E siamo allo sport, partiamo dal calcio. L'Aston Villa ha conquistato l'Europa League. Gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo. In tribuna a festeggiare i Villans c'era il principe di Galles William, erede al trono del Regno Unito, grande tifoso del club inglese.
1: Chiudiamo con il ciclismo. Jonathan Narváez ha vinto allo sprint all'11ª tappa del Giro d'Italia. La maglia rosa di leader della corsa resta comunque sulle spalle di Eulalio. E per le news è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Giornata di giovedì caratterizzata dalla persistenza di un campo di alta pressione con sole protagonista da nord a sud, da segnalare solamente la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino tra Lazio e Calabria. Contesto climatico ovunque mite, a tratti quasi estivo, con punte di 28 gradi al nord e sul versante tirrenico. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: dei pezzi più recenti degli ultimi anni per quanto riguarda i Rolling Stones, Angry, Don't Be Angry With Me, non essere arrabbiato con me. Alle 8:10 di questo giovedì 21 maggio 2026, ciao a tutti, siamo alla Freddo Mia con voi fino alle 10, manca in 4 giorni al tuo compleanno, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, sì. 738 di Sky, ci siamo anche su tutti i socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play che potrebbe tornarvi utile.
1: Sì, magari anche entro le 10, ma...
0: Sì. Intanto tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, per la penultima volta apriamo una delle schegge del rock and roll tratte dal mio libro Rock Sleevers, 70 micro schegge di puro rock and roll da leggere, ascoltare e colorare. Grazie, perché insomma lo avete acquistato in tanti in questi primi 6 mesi, lo trovate su Amazon e insomma vi aspettiamo lì. Siamo nel 1992, siamo a Los Angeles e avviene un fatto orrendo. Un tassista nero viene fermato e dalla polizia e viene pestato, sì, a sangue. Il video diventa, non posso dire virale, però insomma viene trasmesso alla TV e succede la baraonda, soprattutto perché i poliziotti vengono assolti dal pestaggio veramente incredibile di quest'uomo, e quindi che si chiama Rodney King, e a Los Angeles il 29 di aprile scoppia una rivolta. Mettono a ferro e fuoco la città. Tutti avevano consigliato di rinchiudersi in casa, di non uscire, e lì c'erano gli Alice in Chains che erano in studio per registrare Dirt. Jerry Cantrell è uno dei componenti della band, era al supermercato quando dalla radio ha ascoltato che stava scoppiando questa rivolta, fa in tempo a rintanarsi in studio. Gli Alice in Chains dicono: ok, però non possiamo rimanere qui, ce ne dobbiamo andare, e insieme a un membro degli Slayer che doveva fare con loro una collaborazione se ne vanno nel deserto di Joshua Tree per qualche giorno e ritornano il 4 di maggio, quindi pochi giorni dopo. Trovano una città completamente devastata e distrutta, vibrazioni che finiranno all'interno dell'album Dirt. Questa è Down in a Hole, Alice in Chains.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida

0: italiana del pet food.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Freccia.
3: Le 8 e 20 minuti, sì. Buongiorno, sì, questa è Radio Freccia, ma è anche Rock Morning Daily, che come dicevamo all'inizio è un'experience.
4: A che punto siamo dell'experience?
3: Siamo al punto che arrivano, o meglio, stanno per arrivare le rapine ridicole.
4: Quindi, una brutta experience capitata a qualcun altro.
3: Sì, ci sposteremo sì. Addirittura in quel della Nuova Zelanda. Andiamo lontanissimi.
4: Trovato il volo a buon prezzo?
3: Sì, ma insomma, diciamo quasi.
4: Speriamo
3: a buon prezzo.
4: Speriamo non lo annullino.
3: No, è che sia in caso previsto il rimborso, ma queste cose non accadranno mai, tantomeno quest'estate, preparatevi così. A grandi linee, un annuncio.
4: Ci sono gli stand intanto, sì. Questa è It's Been a While, Rock Money.

0: It's been a while. Stai in su Radio Freccia, 8:25, giovedì 21 maggio 2026. Manca 4 giorni al suo compleanno. È arrivato il momento
1: delle rapine ridicole, in questo caso di una conseguenza di una rapina. Siamo in Nuova Zelanda, sì. Siamo esattamente a Christchurch, cioè sì. Il magistrato di un tribunale che deve confrontarsi con un'imputata pronta a scontare 27 mesi di reclusione e a pagare $3,000 a titolo di risarcimento.
0: Cosa è successo?
1: È successo che questa donna è stata accusata di incendio doloso, aggressione, resistenza pubblico ufficiale, robina, ma soprattutto furto con scasso.
0: Altro?
1: Una brava persona, insomma, si è intrufolata in casa, ha fatto un po' dei danni, eccetera, e quindi si è trovata ovviamente di fronte al giudice.
0: Sì.
1: E soprattutto lei si è presentata perché voleva ottenere uno sconto di pena.
0: Oh, ok.
1: E quindi la modalità in questo caso, almeno così decisa, era quella di presentare una lettera di scuse. Io mi pento.
0: Ma non aveva un avvocato d'ufficio? In Nuova Zelanda non forniscono l'avvocato d'ufficio?
1: In questo caso no, perché lei si è autodifesa, diciamo così, ha presentato
0: quindi
1: una lettera di scuse.
0: Oltre che ladra, è anche avvocata.
1: È anche avvocata, sì,
0: però,
1: oppure un'avvocata ladra, che su tante volte...
0: No, non è vero.
1: Ha presentato questa lettera di scuse, quindi l'ha consegnata al giudice, il giudice l'ha letto, si è messa lì a leggere. Torna in carcere e paga i 3.000 euro.
0: Perché?
1: Perché comunque lei si era rivolta all'intelligenza artificiale per fare la lettera di scuse. L'aveva, come dire, copiata paro paro da un altro imputato.
0: No, adesso, però non è che stai lì a fare il compito in classe e copi il tema da quello vicino.
1: Invece è stato così, anche perché c'erano degli errori grossolani, tipo anche il nome e il cognome. Aveva lasciato
0: le accuse erano le stesse o si è autoaccusata di omicidio?
1: No, ha aggiunto accuse che non c'erano, il suo nome non era quello, perché il nome di un imputato, di un uomo,
0: bene,
1: perfetto.
0: Bene,
1: e quindi
0: benissimo.
1: Furto con scasso è rimasta in carcere perché l'intelligenza artificiale non le era stata d'aiuto.

0: dei due gemelli è diventato papà per la terza volta, la moglie Cameron Diaz.
1: Caspita, questa cosa di gossip non la sapevo.
0: Allora i gemelli sono due, si chiamano tutte e due con la J, James e Jaden, una cosa del genere, e uno è sposato con Cameron Diaz, l'altro con Nicole Ricci.
1: Nicole Ricci, figlia di Lionel Ricci.
0: E anche esperta di moda, soprattutto. Ok,
1: insomma, si sono piazzati, insomma, problemi di bollette poche, ecco, diciamo.
0: Beh, anche loro, voglio dire, noi in America sono famosissimi, da noi insomma, poca roba, però insomma in America lavorano di più.
1: Bene. Ah, carino, questo momento di gossip mi piace moltissimo. Noi però dobbiamo ritornare a coinvolgere i nostri ascoltatori, perché siamo partiti dalla rapina ridicola in Nuova Zelanda, questa donna che si è rivolta all'intelligenza artificiale per una lettera di scuse cercando di uscire di prigione dopo che aveva fatto incendio doloso, resistenza pubblico ufficiale, furto con scasso. E quindi ovviamente noi chiediamo se voi avete mai fatto un furto con scasso.
0: No, non lo chiediamo quello.
1: Ma sarà capitato anche sarà capitato.
0: È vero
1: anche
0: che insomma facciamo informazione, ma collaborare con la questura fino a questo punto
1: un po' troppo. Ma no, vi chiediamo se invece avete fatto ricorso all'intelligenza artificiale, tante volte facendo dei danni imprevisti o maggiori di quelli che già avete creato.
0: Quando l'intelligenza artificiale è stata un po' deficienza artificiale, quindi va creato un po' di problemini, insomma. È un po' come quando il navigatore ti fa finire in mezzo alle occhie. Ecco, è quella roba lì. E questa volta l'intelligenza artificiale, visto che ormai le chiediamo qualsiasi cosa, le diamo del lei, come se fosse femminile.
1: Sì, soprattutto quindi, poca confidenza.
0: Poca confidenza, quindi le chiediamo ormai qualsiasi cosa. Io pago un abbonamento, per esempio, mensile, cioè chi invece la utilizza in maniera gratuita perché, insomma, rispetta determinati limiti, però a volte non è proprio precisa, ci sta, è una macchina.
1: Ci sta, ma soprattutto quando ti rivolgi gratuitamente, come dice, vabbè, allora ci sta.
0: Quindi dici che la mia con l'abbonamento è più precisa della versione gratuita.
1: Ti dà del buongiorno e del buonasera, secondo me si regola l'intelligenza, se è intelligente l'intelligenza si regola.
0: Dai, allora cosa va combinato l'intelligenza artificiale diventando deficienza artificiale? 366 663 4466. Sono i Kasabian.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati

0: Radio Freccia.
1: Alle 8.36 vi abbiamo chiesto se vi appoggiate, diciamo così, all'intelligenza artificiale per risolvere delle questioni e tante volte i risultati comunque non combaciano oppure fa peggio.
2: Sì, e quindi 366-663-4466 per raccontarci quando la vostra intelligenza artificiale è diventata deficienza artificiale e quindi siete un po' finiti dalla padella alla brace, nel senso cercavate un consiglio e invece il consiglio che vi è stato dato non solo non era buono, ma poi va provocato anche delle grane, niente male.
1: Sì, anche perché basta un particolare, una roba non detta, e soprattutto se non la paghi l'intelligenza artificiale, lei ti dà dei risultati un po' così.
2: Sono l'incubus.

0: Incubus Drive su Radio Freccia alle 8:40:41, scoccate in questo istante giovedì 21 maggio 26 tra la Fra e Tobia con voi fino alle 10 e vi stiamo chiedendo al 366-663-4466 quando avete usato l'intelligenza artificiale e invece di una risposta intelligente va dato una risposta deficiente.
1: Ad esempio,
2: Speciali, buongiorno Filippo da Roma, io sono un medico chirurgo, sì. E mio figlio mi ha chiamato perché aveva una piccola ferita che si stava infettando e la prima cosa che gli ho detto di guarda intanto leva, fai la tricotomia, leva tutti quanti i peli che sono intorno alla ferita, e lui mi ha risposto ma l'intelligenza artificiale mi ha detto esattamente il contrario, di lasciare tutti i peli. State attenti Sfrecciati, l'intelligenza artificiale è deficiente.
0: Molto bene,
1: se siamo già nel campo della medicina la cosa molto è inquieta bene. E poi c'è qualcuno che ci riporta alla memoria un po' l'antenato dell'intelligenza artificiale. Mi sono sempre rifiutato di usare il T9 per scrivere, certo. Figuriamoci se adesso uso l'intelligenza artificiale. In fondo il T9 era quello che ti suggeriva la costruzione di una frase, ecco,
0: che ha salvato un sacco di congiuntivi sbagliati, un sacco di strafalcioni, tant'è vero che c'è la battuta, c'era il quando uno scriveva una cosa per un'altra e uno si giustificava dicendo è stato il T9, e poi c'era anche la versione ha stato il T9 che faceva capire un po' di
1: è un po' quello che fa l'intelligenza artificiale, perché tu scrivi anche una frase e te la corregge, te la sistema, te la edulcora e quindi rende più presentabile il tutto. Però ci sono delle falle anche nell'intelligenza artificiale, come è stato il caso della rapina ridicola, dove ovviamente l'imputata ha voluto copiare una lettera di scuse ma è apparso dei delitti che non aveva mai fatto e il nome e il cognome di un altro.
0: Ma però c'è una cosa che col T9 io faccio sempre a pugni: quando vado a prendere magari delle persone, sono sotto casa, scrivo sono arrivata e lui scrive sto arrivando, no sono arrivata.
1: Hai in memoria quello precedente.
0: Non so.

0: metti che il nostro amore è morto? Metti che
1: chiedi l'intelligenza artificiale, cara band, perché sì, magari non è così, ecco. Ma se tante volte vi rivolgete all'intelligenza artificiale per risolvere delle cose importantissime.
2: Ciao Sfregiati. Allora, io ho avuto problemi con un sudoku. Sono stata 3 giorni che non riuscivo a trovare il bandolo della matassa per andare avanti. L'avevo quasi finito, ma c'era proprio un punto dove non riuscivo. Quindi mi sono detta, dai, chiedo a ChatGPT. Vi dico solo che mi mette tutte le... Allora, devi mettere nella riga 1, colonna 3, questo numero. Poi lì devi mettere... Alla fine risultava tutto sbagliato quello che diceva. Anzi, addirittura mi metteva nella stessa riga e lo stesso numero 2 volte. Quindi la soluzione però è stata bellissima perché correggendo gli errori di ChatGPT ho risolto il sudoku. Quindi
1: vedi?
2: È stato fantastico. Ciao Laura da Cagliari.
1: Una doppia intelligenza artificiale.
3: Quindi Laura è l'intelligenza artificiale.
1: Si è rivolta all'altra Laura se stessa. Che però comunque usarlo per questo è come usare quando fai i cruciverba e vai a leggere la soluzione.
3: Vai all'ultima pagina.
1: Che poi lo fai sempre di nascosto, anche se in casa non c'è nessuno.
3: Sì, lo fai di nascosto da te. Nascosto da te e soprattutto becchi la pagina con lo schema e fai in modo di non spoilerarti
1: le altre,
3: e vai solo in corrispondenza.
1: Sì, butti un occhio anche così.
3: Siamo scemi?
1: Sì, moltissimo. Parecchio. Butti un occhio anche di 3/4 per dire non devo vedere.
3: Tu sei in casa da solo con un pirla. È quella roba.
1: Poi arriva Alex da Milano, detto professore.
3: Che dici?
1: L'intelligenza artificiale è uno strumento che serve a comprovare quanta ignoranza e svogliatezza esiste nel mondo.
3: Sembra brutto che facciamo una pernacchia virtuale.
1: No, mi fatti Alex.
3: Io dicevo virtuale.
1: Virtuale
3: è stato lui.
1: Mi è sfuggito.
3: Self-aware.

0: Radio Freccia.
1: Rock. 7.50. No, allora. Però, allora, vi vogliamo bene. La Lazio Magistralis
2: no, ragazzi.
1: Stiamo cazzeggiando. Cioè, sì, la Lazio, sì, ma sì. Di cosa Elite non ce ne frega niente. Proprio, allora, noi vogliamo proprio capire le cose strane che vi sono capitate. Vuoi, il perché, per come, no.
2: Se vuoi ti faccio sentire l'incipit di Ernesto, che è comunque premio Nobel.
3: Senti. È quella che genera.
2: Aspetta.
3: Oh, bellissima lezione sull'intelligenza.
1: No, non ce ne frega niente.
2: Ernesto, ma che... No, vabbè, lasciamo
1: utilizzate i vostri secondi per altro.
2: Ecco, capito? Appunto, per fare all'amore con Hotel California degli Eagles, che pochi secondi vi bastano.
1: Dave Matthews Band, Crash Into Me.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Sono le 9.
4: Oh, quindi siamo in Italia.
3: Sì.
4: Dove siamo?
3: Barbone.
4: Ma toy, mini o...
3: No. Barbone. Barbone semplice.
4: Quindi la taglia quella media?
3: No, proprio nel senso di un barbone, ecco.
4: No, lei potrebbe essere anche il cane.
3: No, non lo so.
4: Il barbone.
3: È una frazione del comune di Maretto, siamo nella provincia di Asti, quindi sì. Siamo in Piemonte, ridente località, un po' meno perché insomma ridente barbone, 20 abitanti.
4: 20 abitanti.
3: Sì, si sono un po' ridotti...
4: No,
3: modo
4: ma magari c'è un allevamento di cani.
3: Magari tutti lì li trovi.
4: Sì, sì.
3: Barbone, barboncino, barboncino.
4: Quello toy, quello mini toy.
3: Mi piace che tu voglia edulcorare. Ma come si chiamano gli abitanti di...

0: 9.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Durissime le reazioni italiane alle immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir degli attivisti della flottiglia, derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Un trattamento incivile e infimo, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani definiscono inaccettabili quelle immagini e pretendono delle scuse.
1: Secondo il presidente americano Donald Trump, i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti per mettere ufficialmente

0: Ufficialmente fine al conflitto in Iran prevederebbe un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz, una svolta che avrebbe mandato su tutte le furie il premier Netanyahu, che vorrebbe invece riprendere la guerra.
1: E siamo alla cronaca. Milano, un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, una delle due morta, l'altra in gravi condizioni. Il guidatore 39enne e ubriaco al momento del fatto è prima fuggito, poi si è costituito alla polizia locale.
0: In provincia di Lodi è caccia all'uomo responsabile dell'aggressione a una donna di 54 anni. Il fatto è avvenuto lungo una strada provinciale Castelgerundo, dove la donna si era fermata per soccorrere un cane. Uno sconosciuto le ha inferto 3 coltellate.
1: A Milano è stato condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani per l'aggressione a coltellate di Davide Cavallo, 10 mesi e 20 giorni invece al coimputato Ahmed Atia per omissione di soccorso. La vittima, dopo il verdetto, ha abbracciato i due giovani.
0: Una forte scossa di terremoto di magnitudo provvisoria 4.4 sulla scala la Richter è stata registrata questa mattina intorno alle 5.50, poco dopo l'alba, a Napoli. Il sisma è stato avvertito in tutti i comuni dell'area Flegrea. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.
1: Siamo allo sport e il calcio. L'Aston Villa ha conquistato l'Europa League. Gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo. In tribuna a festeggiare i Villans, il principe di Galles William, erede al trono del Regno Unito e grande tifoso del club.
0: A chiudere il ciclismo, Jonathan Narváez ha vinto allo sprint l'11ª tappa del Giro d'Italia, ma la maglia rosa di leader della corsa resta sempre sulle spalle di Eulalio. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Giornata di giovedì caratterizzata dalla persistenza di un campo di alta pressione con sole protagonista da nord a sud. Da segnalare solamente la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino tra Lazio e Calabria. Contesto climatico ovunque mite, a tratti quasi estivo, con punte di 28 gradi al nord e sul versante tirrenico. Dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: Mai canzone fu così adatta. Anch'io sono orfano del saluto di Chris.
1: Niente, proprio.
0: Niente. Ciao, Chris, comunque. Ciao, perché Chris. Io sono educato.
1: Lo salutiamo, ciao, Chris. I Coldplay Orphans. Su Radio Freccia 9:10, tra poco, rockbook della settimana.
0: Vero.
1: Intanto continuiamo a raccogliere i vostri racconti di quando l'intelligenza artificiale si è comportata con voi da deficienza artificiale.
0: Angela.
2: Buongiorno, sfrecciati.
1: Buongiorno.
2: Voi non avete idea di quanto io odi in alcuni momenti l'intelligenza artificiale.
0: Perché?
2: Anch'io ho la versione in abbonamento, presumo come la tua, Fra. E non avete idea di quante volte veramente mi faccia venire in quello che si dice il crimine.
1: Perché
2: mi rispondi in una maniera così accondiscendente che avresti voglia di prenderlo a schiaffi, vi giuro. E la uso praticamente quotidianamente anche per lavoro, che mi risolve un sacco di problemi, ma in alcuni momenti è veramente insopportabile, odiosa oltre ogni limite.
0: Vabbè,
2: ciao.
0: Ma è educata.
1: Sì, ma è tappetino a livelli proprio. Se tu vuoi, io così mi stendo ai tuoi piedi, puoi calpestarmi.
0: Che poi, date queste risposte, siamo automaticamente spinti a pensare che l'intelligenza artificiale sia una donna. Sia una
1: sì, perché
0: un'entità
1: intelligenza
0: femminile.
1: Artificiale, quindi
0: porta,
1: insomma,
0: essere...
1: la decliniamo al femminile,
0: esatto.
1: Anche se poi credo che
0: puoi scegliere
1: sì la voce femminile o maschile, non so. Io poi leggo sempre solo i testi, non ascolto mai gli audio dell'intelligenza artificiale, però so che si può scegliere la voce femminile o maschile, e soprattutto sembra, però questo è proprio una particolarità statistica, che consumiamo un sacco di energia
0: per dare origine all'intelligenza,
1: no, per rispondere grazie per favore.
0: Soltanto
1: sì,
0: per queste
1: sì,
0: parole.
1: Sì, perché ci sentiamo un po' in obbligo di ricambiare questa cortesia, questa gentilezza. In realtà, dal punto di vista energetico globale, facciamo un danno all'ambiente pazzesco.
0: Comunque, ascoltatrici, soprattutto di Radio Freccia, sappiate che per l'intelligenza artificiale si può mettere anche la voce di Lenny Kravitz.
1: Veramente?
0: Sì.
1: La voglio.
0: Niente.
1: Sono i Foo Fighters, tra poco, il rockbook della settimana.

0: Hai un'energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
6: Radio Freccia.
7: 17 sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper e allora andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special in Contest, come sempre dita incrociate per voi e adesso Rockbook
8: perché noi siamo in collegamento con Federico che è il direttore editoriale della collana Il Castello Editore per questo libro dedicato ai Guns N' Roses. Tutto corretto Federico?
7: Bentrovato Federico.
9: Ciao ragazzi.
7: Ciao. Beh, ogni tanto ci viene a trovare, ci fa molto piacere. Oggi ci parlerai dei Guns N' Roses.
9: Sì, certo, volentieri.
8: Guns N' Roses, the truth, la verità, proprio tutto.
7: Tutta la verità, nient'altro che la verità. State con noi, intanto ci sono le Zeppelin.

0: Premelon Led Zeppelin su Radio Freccia alle 9:21. Parliamo dei Guns N' Roses con Federico Traversa. Allora,
1: Federico, questo libro, The Truth, la verità sui Guns N' Roses, è stata definita come una, come dire, biografia ma autodistruttiva, violenta, cruda, cioè via un po' quell'aurea bellissima di Axl Rose e compagni.
2: Sì, beh, partiamo dall'autore. Ken Paisley è un po' il nostro autore di punta, non è il primo libro suo che traduciamo. Lui ha questo stile un po' che si rifà molto al Gonzo Journalism, Hunter Thompson, Lester Banks, quindi scrive di musica e scrive cose vere, però come se fossero narrativa, quindi con uno stile molto letterario, molto bello, molto duro. E un gruppo come i Guns sicuramente si presta a questo tipo di trattamento, perché soprattutto la prima parte della loro carriera è stata forse l'ultimo grande vagito del rock ribelle e senza regole, no future, come ce lo ricordiamo. Ecco.
1: C'è qualche tratto particolare in questo libro che risalta, o meglio, o poco conosciuto, oppure che era proprio il caso di far sapere?
2: Ma guarda, in realtà poi questo è un lavoro che lui, questa nuova edizione arriva a 20 anni dalla prima, in questi 20 anni lui l'ha sempre aggiornata e sempre completata, quindi ora è ovviamente aggiornata al 2026, ma è riuscito anche a, come ti posso dire, a confrontare le varie versioni della stessa storia che hanno dato per una vita ai membri della band, perché nel frattempo sono uscite le autobiografie di Slash, di Steven Adler, di Duff McKagan, eccetera, e quindi diciamo che davvero si è molto vicini alla verità di questo gruppo clamoroso, che non, però non dimentichiamolo, nasce veramente da cinque giovani disagiati, senza né arte né parte, che vivevano nelle bettole di Los Angeles, okay, cercando di campare, di tirare sui soldi
1: con quello che c'era. Guarda, ce li ascoltiamo un po' le origini dei Guns N' Roses e torniamo da te.

0: Ciao Easy, Guns N' Roses su Radio Freccia alle 9.27. Ne stiamo parlando insieme a Federico Traversa del Castello, perché insomma c'è questo libro che è veramente fantastico e racconta tutta la storia dei Guns N' Roses aggiornato al 2026, perché insomma, come ci dicevi prima, la prima edizione è uscita oltre 20 anni fa. Soltanto negli ultimi 10-15 ne sono accadute di cose e quindi insomma sono state poi raccontate in questa nuova edizione di questo libro.
1: Quindi fino all'ultimo. C'è una frase che ricorre in questo libro, che il rock and roll non li ha salvati, ma loro hanno salvato il rock and roll, che mi sembra.
2: Beh, probabilmente è anche vero, perché se ricordiamo il periodo in cui loro sono venuti fuori, insomma, ci hanno salvato da tanta musica un po', diciamo, fatta coi piedini, mettiamola così. Tra l'altro, volevo dire una roba, voi avete passato It's So Easy, no? Un pezzo fantastico dei Guns, che loro scrissero, che proprio è così facile, lo scrissero con Wes Terken, che era questo specie di vagabondo, amico di Axl e Duff, che viveva per la strada, ahimè purtroppo c'era sotto con l'eroina, ma aveva un talento clamoroso, e proprio in mezzo alla strada lui e Duff buttarono giù questi accordi, questa canzone, e il così facile era proprio dire: anche se sono in mezzo alla strada, anche se non ho una casa, anche se sono un reietto, però c'è sempre qualcuno che alla fine si occupa di me e mi tira fuori dai guai. Quindi It's So Easy, basta crederci, basta fare rock and roll. È un grande pezzo, molto iconico di quello che sono stati Guns N' Roses.
0: Meraviglia.
1: Insomma, notevole, anche perché restituiscono un po' i Guns N' Roses alla terra, diciamo, alle cose terrene.
2: È bravo.
1: E non, insomma, su un piedistallo.
0: Beh, comunque, un libro che parla della storia dei Guns, di tutti i loro eccessi, della loro ascesa al successo, di tutto quello che è accaduto dal 1987 ai giorni nostri, perché insomma, lo ricordiamo, è aggiornato proprio al 2026. E allora, Guns N' Roses, The Truth, la verità, per Edizioni Il Castello. Grazie mille a Federico Traversa.
1: Grazie Federico, alla prossima.
2: Grazie a voi, buona mattinata.
0: Ciao.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Le 9:32 minuti, riacchiappiamo un po' le redini di quello che avevamo, come dire, un po' smollate nei confronti dei nostri ascoltatori, ossia
3: ricordi, ossia, tu ricordi l'intelligenza.
2: Il tuo compleanno si è passato, l'età va avanti, ricordi? Sì.
3: Guarda che tu il lunedì ne fai.
2: Io?
3: Mancano 4 giorni a suo comple.
2: Chiamiamo
3: Taffo. 11 più di me.
2: Quanti?
3: 11.
2: Urca.
3: Sono abbastanza.
2: Va bene, io non ricordo, quindi vai tu. No, stiamo parlando dell'intelligenza artificiale. Di
3: quando
2: questo rapporto
3: l'intelligenza
2: che avete...
3: artificiale è diventata deficienza artificiale, quindi va provocato un po' di problemi. 366-663-4466. Tra poco continuiamo ad ascoltarvi e a leggervi. Intanto 8 minuti di Dire Straits.

And girl, it looks so pretty to me, like it always did.

0: Tunnel of Dire Straits, praticamente nessun commento. Basta.
1: Dalla prima all'ultima nota l'abbiamo ascoltata e quindi
0: incredibile,
1: proprio, sì,
0: incredibile.
1: Intera.
0: Intelligenza artificiale, quindi parliamo di epoca moderna, ma ci si affida anche per delle cose importanti, con dei risultati da discutere, ad esempio risultati pensionistici.
2: Sono sfrecciato. Io l'anno scorso ho chiesto a ChatGPT, dandogli dentro un po' di dati delle mie finanze e di quanto prenderò di pensione, ecco, insomma, se potevo anticipare la mia pensione di qualche anno, un paio d'anni, e se avessi potuto integrare la mia pensione con 200-300 euro fino a una certa data.
1: Ok.
2: E lui mi ha risposto, sì, assolutamente, può andare via già l'anno prossimo tranquillamente.
0: Wow.
2: Ho detto, perfetto, allora, ma dimmi più o meno quando avrò 85-86 anni, quanto mi resterà delle mie finanze? E lei mi ha risposto, quando arriverai a 85-86 anni, arriverai con un debito di 3 milioni e mezzo di euro.
0: Oh.
1: E cosa devi comprare?
0: Vai sereno.
1: Un palazzo intero, cosa devi comprare?
0: No, ti rassicura.
1: Un grattacielo di 20 piani, capito?
0: Rassicurante, Gabriele.
3: Ho una pagina Instagram che ha Abino Vinili al Vino.
0: Sì.
3: E quando faccio delle ricerche su internet per fare delle curiosità, quelle robe lì, stavo facendo Wave di Patti Smith e l'intelligenza artificiale a un certo punto mi ha scritto che dentro c'è Because Tonight scritta da Bruce Springsteen. Okay. Ma non è vero!
0: Ehi, calma! Avrai scritto qualcosa di errato. Non sbaglia mai l'intelligenza artificiale.
1: Comunque c'è qualcuno che dice io chiedo informazioni su di me.
0: Sì,
1: e risponde una roba diversa.
0: Sì, tra un po' l'ascoltiamo. O meglio, dovrebbe essere questo.
1: È conservato?
0: Ci tentiamo.
4: Quanto di te c'è in rete?
1: Ecco.
4: Io, per esempio, interrogo sempre intelligenza artificiale col mio nome e cognome e mi trova che io sono un tennista tedesco. Va bene, grazie. Evidentemente c'è poca roba su di me. Ciao da Fabio.
1: Ma saprà giocare al tennis almeno?
0: No.

0: capi quando sei macchina la testa parte. Dai, come fai a star fermo? Plastiba, sì. Stray Art su Radio Freccia alle 9.46.
1: Che è un difetto che noi provochiamo a tutti gli ascoltatori, perché c'è qualcuno che ci ha scritto: non riesco a scendere dall'auto per ascoltare i Dire Straits, anzi mi sto inventando una telefonata perché i miei colleghi mi vedono dalle vetrate.
0: Vabbè, allora... Sì. Potete dare la colpa a noi, basta che non ci mandate le multe.
1: No, ecco, quella roba
0: lì. Quella roba lì. Il ritardino al lavoro vi giustifichiamo.
1: Ma
0: noi.
1: Sì, dai, 10 minuti accademici. Sì. Gianluca da Siena.
0: Sì.
1: Io ho appena litigato con l'intelligenza artificiale.
0: In che senso?
1: Alla quale ho chiesto dei trucchi, o meglio dei codici, per dei videogiochi.
0: Okay.
1: Quando ho chiesto, l'intelligenza artificiale mi ha risposto che non poteva darmeli. Puoi fare la voce dell'intelligenza artificiale che dice:
2: mi dispiace, non posso fornirti il dato richiesto.
1: Allora ho chiesto all'intelligenza artificiale: ma come, prima me l'hai dati e adesso non me li puoi più dare?
2: Mi dispiace, non posso fornirti il dato da te richiesto.
1: Lei ha negato fino alla morte di avermeli dati i codici.
2: Mi dispiace, non posso fornirti il dato da te richiesto.
1: Gianluca da Siena, magari gliel'hai chiesto in Toscana e non t'ha capito, ecco.
0: No, è che a volte anche l'intelligenza artificiale viene cazziata quando evidentemente fornisce dei dati che non potrebbe fornire, e quindi poi dice: no, ma io non so stare.
1: Alla fine, però, alla fine vedi, è che... fastidiosa.
0: Sta diventando umana, però.
1: Sì,
0: scarica lì, barile, cioè, nega davanti all'evidenza.
1: Già
0: non ero
1: casa.
0: Io. Dai.
1: Già litighi in casa e ne chiedi. No, io. Già ci bastano. Ecco.
0: Sta diventando così, in maniera inquietante, umana. Sì,
1: buongiorno.
3: Buongiorno, Sprecciati. Io ho un collega che si vantava di aver terminato il test psicoattitudinale aziendale in mezz'ora, perché lui è furbo, ha usato l'intelligenza artificiale, mentre noi poveri stupidi mortali ci abbiamo passato delle settimane.
0: Sì.
3: È stato richiamato dall'azienda per un controllo psicologico.
0: Applauso.
3: Buona giornata, ciao Ivano.
0: Applauso.
1: Ah, bravissimo, sei stato bravissimo, ma forse.
0: Applauso. Tra poco i saluti, prima c'è Violet Grove.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.51 e diremmo, insomma, direi che è il caso di chiudere questo argomento dell'intelligenza artificiale qua, quando aiuta in famiglia, ecco.
2: Intelligenza artificiale, è vero che le tende che ha comprato mia moglie non vanno bene come colore per il soggiorno? Sì, è veramente un abbinamento abominevole. Aspetta che glielo diciamo anche a mia moglie. Tesoro, vieni, senti, puoi ripetere intelligenza artificiale? Le tende sono meravigliose, tu sei un babbo.
3: Niente, quando due contro uno, anche la tecnologia ti si rivolta contro.
1: Sì, agevole divorzi, l'intelligenza artificiale, brava!
3: Niente, va bene, allora buon weekend!
1: A lunedì!
3: Ci sentiremo lunedì quando sarà il suo compleanno. Smile, stay up and rock on!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Freccia.
2: Cosa vuol dire sta roba? Ma cosa vuol dire, scusa?
3: Non lo so, spiegamelo tu, buongiorno.
2: Buongiorno, intanto, 10 in punto. Cosa vuol dire? Scusa, come va oggi?
3: Meglio ieri.
2: Benissimo, allora, giovedì 21.

0: 1 maggio 2020.
1: Ieri era tutto liscio, oggi c'è qualche ruvidità.
0: Oggi è on the rocks.
1: On the rocks.
0: On the rocks. On the rocks. Va bene, on the rocks. Ci sta, va bene.
1: Dai, in una radio rock ci sta.
0: Va bene, me ne vado, grazie.
1: Oh, benissimo, sono le 10 e un minuto. Good vibrations.
0: Preparatemelo doppio perché sì, a questo sì. punto dobbiamo affrontare ben 3 ore abbondanti. Come sì. al solito. Oh, parte il fatto che questa settimana eravamo pieni come.
1: Anche oggi abbiamo un ospite.
0: Infatti, questa settimana è stata bella prensa.
1: Sì, sì, sì, proprio mi sento piripicchio.
0: Brensa.
1: Basta brensa.
0: Ma dai, te l'ho anche sbigato.
1: Cos'è sta brensa?
0: Va bene, buongiorno a tutti vento. Quelli che sono. No.
1: C'è Brains?
0: C'è Branson? Buongiorno a tutti. Buongiorno a coloro che sono in fila, quelli che sì. devono ancora entrare in auto e hanno già le cuffiette attive su Radio Freccia.
1: E quelli che hanno una Lotus.
0: A quelli che sentono entrando in auto, sì. accendendo in questo sì. istante la radio, sì. un zo. E dice, dico le parolacce. Ma questo
1: no.
0: Mi siete persi un pezzo.
1: Però se hai una Lotus non ti succede.
0: Vai sereno.

0: registrata questa mattina alle 5.50. Il sisma di magnitudo 4,4 con epicentro in mare nei pressi di Bacoli è stato chiaramente avvertito dalla popolazione in tutta l'area flegrea, chiusa le scuole in diversi comuni per gli accertamenti negli edifici, interrotta anche la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea, chiusa anche la linea 2 della metropolitana. Voltiamo pagina. Il trattamento riservato dalle autorità israeliane agli attivisti della flotilla ha fatto scoppiare un caso diplomatico tra Tel Aviv e diverse cancellerie europee. Le immagini del ministro Ben-Gvir che umilia e deride i prigionieri hanno provocato anche la reazione del Quirinale. Un trattamento incivile e infimo, scusate, secondo il presidente della Repubblica Mattarella. Drammatica la testimonianza del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Siamo stati picchiati, ho visto fratture sospette a gambe e costole, ha raccontato il reporter che questa mattina è arrivata all'aeroporto di Fiumicino con il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. E non piacciono a Israele gli sviluppi del confronto tra mediatori impegnati nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riferito dal presidente americano Trump, le parti sono vicine a firmare una lettera di intenti che prevederebbe un periodo di 30 giorni per negoziare sul nucleare e stretto di Hormuz. Netanyahu farà quello che dico io, ha commentato il capo della Casa Bianca. Passiamo allo sport, il calcio. L'Aston Villa ha conquistato l'Europa League. Gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo. In tribuna a festeggiare anche il principe di Galles William, erede al trono del Regno Unito e grande tifoso del club inglese. E in chiusura Narváez del team Emirates che ha vinto alla sprint l'11ª tappa del Giro d'Italia. Oggi invece si riparte da Imperia con arrivo a Novi Ligure dopo 175 chilometri.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Nelle prossime ore anticiclone in rinforzo sull'Italia, il tempo si stabilizza ulteriormente, specie al centro-nord, avremo una giornata ben soleggiata. Ancora un po' di variabilità presente al sud, specialmente lungo l'Appennino meridionale, con qualche locale piovasco al pomeriggio in sconfinamento a Basso Lazio e Calabria. Temperature in rialzo, massime già oltre i 26-27 gradi al centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Bravo, bravissimo.
2: Le 10:16 a bravo, bravissimo. Bravo. Per questo giovedì 21 maggio 2026. Bravo. Abbiamo qua il piccolo Jimmy.
1: Bravi.
2: Buongiorno. Lei ciao. È il piccolo Jimmy. Ciao. Sì, buongiorno. Ciao. Perché sei iscritto a bravo, bravissimo?
1: Perché c'ho un sacco di talenti.
2: Ah, bravo, ok. Ma è stata mamma, è stato papà o sei stato tu a volerti iscrivere?
1: Nonna.
2: Sì. Come si chiama nonna?
1: Nonna si chiama Ada.
2: Ada nonna, va bene. E ti sta guardando in questo momento?
1: Spero di sì. Oh, che bello. Mi ha obbligato.
2: Ok, senti, e cosa vuoi farci? Cosa vuoi farci sentire?
1: Allora, io all'attivo ci ho un sacco di cose.
2: Sì.
1: Ci ho, per esempio, conosco tutti i titoli di film.
2: Allora sai anche chi è il protagonista di questa canzone?
1: No.
2: No, non ho mai sentito questo attore?
1: Non so leggere.
2: Allora, fuori, via, ciao.

0: Gorillaz, Clint Eastwood, 10:20, giovedì 21 maggio, Radio Freccia,
1: grandi momenti,
0: Good Vibrations e soprattutto grandi momenti, sì. Grazie ai nostri ascoltatori che
1: programma
0: prendono,
1: seguitissimo,
0: carpiscono, interpretano,
1: carpiscono.
2: Ciao Eddie, sono Jimmy Bambino e
0: ciao.
2: Mi ha mandato mia nonna Ada che abbiamo dovuto mettergli poi la badante, infatti adesso ha la tata, infatti adesso non voleva subito ma adesso si è adattata. Niente, ero qui per cantare una canzone che piace tanto ai bambini, si chiama The Fight Song di Marilyn Manson.
1: Allegro, un'infanzia felice, beh, sì, una di quelle tormentate, ci piacciono.
0: L'atteggiamento per bambini.

0: ai caro Jimmy D, al BB.
1: Peccato che non l'abbiano ancora capito, ma va bene, fa lo stesso.
2: Comunque sei poliedrico. Come andavi in geometria?
1: Vabbè, dai, non posso essere. Non mi viene neanche la battuta.
2: Vabbè,
1: perché qui veramente proprio miei, è come se mi avessi preso con una mazza da baseball sulle rotule.
2: Sì.
1: Adesso rispondi.
2: No. Vabbè, allora abbiamo un altro messaggio.
3: Con i RAM nella cuffia destra, vi saluta Ale, in salita,
1: quello
3: in bicicletta, cercando di arrivare a Volterra.
2: Ora, Ale, facci sapere come stai.
1: Perché... soprattutto se torni giù.
2: Ecco, sì.
3: C'è un Jimmy di del parco, mi aspetta col cuore, ed è lì che porterò il mio amore.
2: Che cosa vuoi dire? Cosa ci fai nel parco?
1: Ma non lo so, ma ragazzi... Ma non ho idea. Do un abbraccio allora, dai, così ti tranquillizzi.

0: mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
6: Ah, sarà... più di un anno.
7: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Radio Freccia.
10: 10:32, ricordo giovedì 21 maggio 2026, siamo alla grande richiesta, caro Jimmy.
11: Oh, finalmente arriviamo al giovedì con la vostra grande richiesta.
10: Patrimonio UNESCO, la
11: sì, me l'hanno detto, sì, anche... Va bene, patrimonio sottratto. Detto ciò, al 366-663-4466
10: ci abbiamo un audio da sentire.
11: Ah,
10: vado.
12: Ragazzi, secondo me è un pezzo che non fate mai passare, Freak the Silver Chain.
11: Bravo.
12: Luca da Ferrara.
11: Luca, in realtà abbiamo fatto tempo fa, e quindi siamo anche felici di riproporla, un Thrivolution, quando c'era ancora la rubrica Thrivolution, proprio dedicata ai Silver Chair. In questo caso, Freak.

0: Suonavano un po' così gli anni 90, nella fattispecie 1997, i Silverchair, rock band australiana dei primi anni 90, in realtà, quindi erano già immersi nel loro paese.
1: Nel 95, il primo album nel 95.
0: Poi successivamente diventano un fenomeno planetario, perché era un po' il suono del momento, ci sono stati appunto i Nirvana, le ricordiamo, Soundgarden, Pearl Jam, tutta quella l'onda di Seattle.
1: Però loro australiani, potentissimi, grande successo. Per altri in Australia, numero uno ripetutamente, sì. E mi dicevi fuori onda che
0: era mio coetaneo sto qua. Io quando lo vedevo dicevo: Zara, ma che io voglio fare musica, che figata! Cioè, proprio così.
1: Sì, okay.
0: Ecco, ovviamente io sono qui e lui invece è là. Detto ciò, al netto dei risultati, in realtà lui è stato ed è una persona molto complessa, molto complicata, molto sofferente. Tanto che questo album, Freak Show,
1: sì.
0: Rappresenta perfettamente i 17 anni. In quel periodo australiani, sì. O meglio, quelli un po'. Chiamiamoli sbandati, ma non sbandati, non è molto problematici, ecco, okay. Da questo punto di vista. Cioè, si sentivano, come mi sentivo esattamente io allora, forse anche oggi, fuori contesto in molte situazioni. Mm-hmm. Denunciavano fortemente con la loro ottima capacità di fare musica, di scrivere delle cose a quell'età, il loro disagio.
1: Sì, certo. Okay? Beh, quindi, come il movimento grunge, voglio dire.
0: Come il movimento grunge. Quindi erano perfettamente in linea proprio con questa cosa qua. La cosa interessante è che oggettivamente non si poteva quindi relegare solamente a un suono americano e un suono di Seattle, proprio perché il movimento grunge veniva da là. In realtà era un disagio proprio generazionale.
1: Certo, generazionale.
0: Questa era la cosa interessante. Altra cosa interessante, il video, se non l'avete visto sulla radiovisione di Radio Freccia, andate a ripescare, perché è un'opera d'arte da questo, sì, punto di vista. Narra tantissimo della loro gioventù, della loro critica nei confronti del mainstream.
1: Certo. Diretto da Gerald Casale, già membro fondatore dei Divo.
0: E fa un cameo.
1: Sì, l'uomo dentro quel cosone di plastica è lui. Sì, è lui.
0: Tra l'altro, inquietantissimo, perché gli prelevano il sudore ai giovanissimi per poi impiantarlo, ovvero come, certo, silicone, nelle signore âgées per ringiovanire.
1: Così si fa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Jimmy, ti sei mai fatto la permanente?
2: Sì.
1: Ok. Avevi già i capelli lunghi?
2: Sì, ma ero un adolescente.
1: Ok, perché? Ti spiego. Stanno preparando il biopic su Jon Bon Jovi.
2: Ah, però
1: primi
2: lei...
1: anni di carriera.
2: Ah, lei è cotonato.
1: Ecco, allora, tu saresti disposto a cotonarti, perché io ti propongo come protagonista, poi lavoriamo con l'intelligenza artificiale, ti facciamo più giovane. Ci stai? Primi anni.
2: Cosa vorresti dire, scusami? Che sono troppo vecchio.
1: Quando faceva Slippery When Wet era più giovane di te adesso, dai.
2: Sì, insomma, ma è peccato che adesso sembra mio bisnonno.
1: Ma non è... Il film si ferma prima, lo fa primi anni, primi anni.
2: Non ho bisogno di invecchiare.
1: Vabbè, allora, sei disposto a cotonarti?
2: Sono disposto, vai.
1: Benissimo, allora dai, facciamo la prova con Born to Be My Baby. Fai il playback, vai. Per me è sì.
2: Sì? Anche dietro al microfono, così non si vede la bocca.

0: Buongiorno, born to be my baby.
1: Calmati però.
0: Buongiorno, born to be my baby. Bene. Meglio, ok. Allora, è periodo di biopic, no? Allora, già, dicevamo, stanno già preparando il biopic sulla prima fase della carriera di John Bon Jovi. Bon Jovi, anche se non si sa ancora chi potrà essere l'attore. John l'ha buttata lì. Mio figlio fa l'attore. Scusa, potrebbe anche. Lo so, adesso vediamo. Fare... Sì, però se c'è il figlio è un casino. Però ascolta.
1: Sì, vabbè, ho capito, ma tutte queste cose tutte fatte in famiglia, sempre.
0: Stanno preparando. Allora, stanno preparando anche un biopic su Billy Joel.
1: Billy Joel. Non so se sono all'altezza.
0: Ecco, c'è un piccolo dettaglio. Billy Joel non è d'accordo. E quindi non ci sarà la musica, cioè, di Billy Joel.
1: Bravo Billy, mantieni alto il tuo pensiero.
0: Che, hanno preso i diritti da un libro dell'ex manager e a cui ha contribuito un ex amico di Billy Joel, che racconta un sacco di storie che Billy Joel dice non sono vere.
1: Voglio non varre picciolo,
0: ecco,
1: questi.
0: E allora Billy ha detto: fate quello che volete, ma non è ufficiale, citate, e non c'è la mia musica. Quindi
1: scrivete che cacchio che vi pare, che, so, che si chiama, non so, Flavio.
0: Flavio, esatto, ecco. Flavio Joel.
1: Flavio
0: esatto.
1: Joele.
0: Joele, esatto. Ecco. Il regista sarà il montatore di Michael, il film su Michael Jackson. Si chiama John Ottman. E è passato da fare il montaggio. Lo so. E a proposito di biopic, arrivano fra non molto, un paio d'anni, anche i quattro film sui Beatles.
1: Ma tutte queste cose fatte tra
0: Sam Mendes, grande regista, che farà quattro film sui quattro Beatles. E fra poco ne sentiamo due che hanno fatto un pezzo insieme.
1: E chi l'ha raccomandato? Ringo Starr?
0: Chi? Sam Mendes? Ma Sam Mendes non ha bisogno di raccomandazione, cioè è uno dei registi più straordinari degli ultimi 30 anni.
1: Certo, assolutamente.
0: Allora, invece, questo è un pezzo. Questo è un pezzo che in qualche modo mette insieme quel che è rimasto dei Beatles, ovvero Paul McCartney e Ringo Starr.
1: Non è bello detto così, però posso dire.
0: Beh, la verità.
1: Molto crudo e realistico. Avevamo bisogno un po' di trasognare le cose. Abbiamo bisogno di fantasia.
0: Abbiamo voglia di far casino.
1: Abbiamo bisogno
0: insieme,
1: di immaginazione.
0: Sai, ci trovano,
1: cioè,
0: insieme.
1: La dura realtà, a volte, guarda che dura da digerire.
0: Ma non si trovano insieme.
1: È un balocco pesissimo. Cioè, vacci piano.
0: Fai tu e basta. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Tua nonna in Cariola.
2: Fioccano.
1: Con le mutande viola, no?
2: Fioccano le proposte, fioccano le proposte, le idee, fioccano le possibilità per te di intraprendere una nuova grande carriera sul grande schermo nell'ambito dei biopic.
1: Che ti ringrazio molto.
2: Dopo
1: Bon Jovi,
2: dopo Billy Joel, abbiamo un'altra proposta interessante. Vado?
1: Sì, vi prego. Certo.
3: Vi sento, scusami, di Bernie, ma Jimmy Holt. Cioè, io sto insistentemente chiedendo un meritatissimo biopic su i Beehive. Baby, I love you. E vorrei appunto nella parte di Satomi dovrebbe solo tingersi
1: i capelli
3: di viola, i capelli leggermente mossi, ma sarebbe perfetto.
1: Ma è cambiato anche i colori negli anni. Satomi, il tastierista.
2: Lo fai volentieri?
1: Ma certo!
2: Va bene, ok, dai, facciamo il resto del cast, però, perché io non ci sto, io sto dietro le quinte. Bene, spiace perché non ero del genere.
1: Però li facciamo un po' più agé, diciamo, nel senso. Se chiamiamo Cristina D'Avena, sarebbe.
2: Ma lei c'è
1: top.
2: Sempre, figurati.
1: Appunto,
2: anche a fare Every Breath You Take.
1: Però sì, insomma, sono già un po' più invecchiati, ecco.

0: Le 11:04, ben ritrovati da Lucrezia e Bernardo. Sono in corso le verifiche della Protezione Civile a Napoli e provincia dopo la forte scossa di terremoto registrata questa mattina alle 5:50. Il sisma di magnitudo 4.4 con epicentro in mare nei pressi di Bacoli è stato chiaramente avvertito dalla popolazione di tutta l'area flegrea. Chiuse le scuole in diversi comuni per gli accertamenti negli edifici, interrotta anche la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea. Chiusa anche la linea 2 della metropolitana. Voltiamo pagina. Il trattamento riservato dalle autorità israeliane agli attivisti della flottiglia ha fatto scoppiare un caso diplomatico tra Tel Aviv e diverse cancellerie europee. Le immagini del ministro Ben-Gvir che umilia e deride i prigionieri hanno provocato anche la reazione del Quirinale. Un trattamento incivile e infimo, secondo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E non piacciono a Israele gli sviluppi del confronto tra i mediatori impegnati nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riferito dal presidente americano Trump, le parti sono vicine a firmare una lettera di intenti che prevederebbe un periodo di 30 giorni per negoziare sul nucleare e stretto di Hormuz. Netanyahu farà quello che dico io, ha commentato il capo della Casa Bianca. E passiamo a SpaceX di Elon Musk, che viaggia spedita verso Wall Street con quella che si preannuncia un'offerta pubblica iniziale da record, che farà del patron di Tesla la persona più ricca del mondo alla guida di due distinte società quotate, ciascuna con una valutazione di oltre 1.000 miliardi di dollari. E in chiusura allo sport, il calcio, l'Aston Villa ha conquistato l'Europa League, gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo, in tribuna a festeggiare anche il principe di Galles William, erede al trono del Regno Unito e grande tifoso del club inglese. E infine il ciclismo, oggi la 12ª tappa del Giro d'Italia, si parte da Imperia con arrivo a Novi Ligure dopo 175 chilometri, la maglia rosa del leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. È tutto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Nelle prossime ore anticiclone in rinforzo sull'Italia, il tempo si stabilizza ulteriormente, specie al centro-nord, avremo una giornata ben soleggiata. Ancora un po' di variabilità presente al sud, specialmente lungo l'Appennino meridionale, con qualche locale piovasco al pomeriggio in sconfinamento a Basso Lazio e Calabria. Temperature in rialzo, massime già oltre i 26-27 gradi al centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Lo dico subito, io prendo le distanze. Prendo perché? Le distanze perché io con i Beehive non c'entro nulla, perché ero già grande. Ero già adulto.
2: Hai
1: ero
2: la
1: già
2: stessa
1: adulto.
2: Espressione del gatto Giuliano.
1: Ecco, ok, quindi io posso propormi per fare il gatto Giuliano.
2: Tu puoi metterti sopra un panchetto e dormire.
1: Ah, quello posso farlo, va sì, bene, guardate, quello posso farlo.
2: Hai anche un esempio straordinario in casa. In casa, sì. Ti puoi ispirare e studiare, molto bene.
1: Mi ha appena regalato una cuccia nuova e non fa altro che dormire ancora di più.
2: Certo.
1: Allora, però, abbiamo...
2: Sono 30 anni che non dorme.
1: Allora, ascoltami, ci sono dei ruoli importanti.
2: Sì.
1: Allora, abbiamo Mirko, Satomi, Steve.
2: Satomi
1: Tony
2: lo
1: e
2: faccio
1: Max.
2: Io.
1: Ok, Satomi lo fai tu.
2: Ma per un motivo, eh.
1: Okay, sì.
2: A parte il fatto che me l'hanno proposto, sì. E quindi io accetto di buon sì. grado. L'attore sì. che interpretava Satomi
1: sì.
2: è tale Sebastian Harrison,
1: sì.
2: figlio di un certo Richard
1: sì.
2: Harrison,
1: sì.
2: che ha una carriera infinita, cioè
1: sì.
2: ha fatto di tutto, dai film western
1: okay.
2: dagli anni 60, ha fatto i polizieschi, ha fatto i ninja,
1: e il figlio ha fatto
2: ninja.
1: Solo i Beehive,
2: sì, praticamente sì, e un film in Italia, sì, ha collaborato anche il padre in Italia
1: sì.
2: con alcuni dei nostri negli anni 70, se non vado errato, ma soprattutto tutta la serie Ninja.
1: Ninja.

0: Come sostenevo prima, io prendo le distanze da questa situazione. Passiamo da Richard Ashcroft a Song for the Lovers.
1: Anche, siamo passati anche da Richard Harrison. Scusami,
0: Richard Harrison. Vabbè, passiamo a.
1: Ma ragazzi, ma tutta la serie del Ninja Diamond.
0: Passiamo ai tuoi Ninja ricordi. Ninja Turbinator. Passiamo ai tuoi ricordi. Ai tuoi ricordi.
2: Certo il loro cuore.
0: Basta!
1: Ciao Cristina.
0: Allora senti, io sono disponibile ad andare avanti su questa questione, però dobbiamo virarla in chiave rock. Quindi io voglio delle rock star, proposte di rock star per interpretare i personaggi. Quindi Mirko, Satomi lo fai tu, va bene?
1: Sì.
0: Mirko, Steve, Tony e Matt. Voglio sapere chi li fa. Dai, tira fuori dei nomi, forza.
1: Dei nomi così in genere, a caso?
0: Rock e roll star.
1: Ah, va bene. Posso uscire fuori dal seminato?
0: Beh, certo, devi uscire dal seminato.
1: Ok, cioè. Vediamo. Allora, Mirko,
0: sì?
1: Io ci vedo benissimo. Abbiamo detto che lo facciamo leggermente âgé?
0: Non lo so, decidi tu.
1: Facciamo

0: potrei... Cassidy.
1: Cassidy. Ma cosa c'entra?
0: Al basso.
1: Vabbè, ok. Alla chitarra?
0: Alla
1: Tony?
0: Tony ci potremmo mettere... Ci mettiamo...
1: Royatti?
0: Royatti. Almeno li vinciamo.
1: Ok, va bene.
0: Porca miseria.
1: Manca il batterista. Matt.
0: Matt, ci mettiamo...
1: Matteo, Matt.
0: E io mi dovrei vergognare di chi smilice. Io.
1: Vabbè. Comunque, la band è fatta. Ok, adesso manca solo il plot.

0: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Radio Freccia.
8: Qua non ne usciamo,
9: Che meraviglia,
8: qua
9: ragazzi.
8: Non ne usciamo.
9: Che meraviglia.
8: Tu senti il tipo di messaggi che arrivano.
9: Vai.
10: Raga, per quanto bene posso vedere Jimmy, però io nel ruolo di Sadomi ci vedo benissimo Bon Jovi. Ma proprio lui, capite? È lui.
8: È lui.
9: Ma è lui. A me sta benissimo. Tanto.
8: È lui. Ma ci sono altre proposte.
11: Se Sadomi è Jimmy D, Step potrebbe fare Mirko e Lorenz, visto che Mister Polemica, potrebbe fare Marrabbio, il papà di Licia.
9: Adelice,
8: ecco, c'è anche una candidatura per il doc per quanto riguarda Marrabbio.
9: Ah, bene.
8: Che non so chi è, sto parlando di cose che non conosco.
9: Lui non sa niente. Tu non ti preoccupare, fai Giuliano.
8: Io faccio Giuliano.
9: Il gatto Giuliano.
8: Però in realtà
9: è rosso, eh?
8: È rosso. Quindi devo vestirmi di rosso?
9: Sì, ti metti un bel pelliccione tutto rosso col codone e devi far solo così. Ciao.
8: Beh, ce la posso fare, dici.
9: Io tutte le mattine quando ti vedo fai ciao.
8: Ma io faccio miau, è diverso.
9: Fai ciao.
8: Vabbè, sì, fra poco abbiamo anche un'altra proposta ulteriore, insomma, io veramente non so come uscirne,
9: è meraviglioso,
8: però a mezzogiorno avremo un ospite che ci salverà.
9: Oh, meno male.

0: Oh yeah.
1: Nirvana in Bloom alle 11:35. Io mi sento perso, devo essere sincero, perché arrivano messaggi che mi coinvolgono.
0: Sei
1: in
0: agitato.
1: Situazioni che non capisco, non conosco, non ho gli strumenti e Jimmy si rifiuta di fornirmeli. Questo è il problema. Cioè, tu mi vuoi tenere nell'ignoranza per percularmi. Questa
0: no,
1: è la
0: no,
1: verità.
0: Proprio per controllarti.
1: Ah, ok, beh, ok.
0: Sì, e usarti. Anche.
1: Mi ricordi qualcuno?
2: Eh no ragazzi, no, vi vedo più centrati su altri personaggi. Ad esempio Pocoto, che potrebbe fare il doc, il generale Aiato, Jimmy senza ombra di dubbio, e naturalmente Mashiro Tamigi, interpretato magistralmente da Zio Eddie.
1: Ma chi è Mashiro Tamigi?
0: Ma chi è? Ma qui stiamo citando Takeshi's Castle. Ovvero in Italia mai dire manzai.
1: Ah, ok, va bene.
0: C'erano quindi i tuoi amici della Jalapa, della Jalapa, che hanno reso di culto questo programma in Italia.
1: Mashiro Tamigi.
0: Vabbè, sì, il generale lì, insomma, ragazzi, ma è una roba. Io adesso non so come rispondere, veramente. Sono in difficoltà.
1: No,
0: perché adesso mi viene voglia di mettermi la giacca del generale lì.
1: Ah, ok.
0: E venire col frustino a fare. Così a urlare come un matto, capito?
1: Che bei momenti, quasi come quelli evocati da un nostro caro ascoltatore Massimo, che ha notato una somiglianza extra per Bon Jovi, non solo Nino D'Angelo.
3: Massimo, buongiorno, veramente Bon Jovi si sta Claudio Baglionizzando, siete sicuri che ha le physique du rôle?
0: No, più che le physique du rôle, la somiglianza effettivamente ce la ricorda tanto.
1: Sì, la differenza è che Baglioni la voce ce l'ha ancora,
0: sì,
1: Bon Jovi invece purtroppo l'ha persa.
0: Però sappiamo da fonti dell'intelligence che insomma gliela lancerebbero con la fionda.
1: Ah certo, ancora, sì, c'è gente che le lancerebbe con la fionda. Bon Jovi anche in queste condizioni, anche baglionizzato.
0: Quindi va benissimo, massimo rispetto.
1: Ma tu vorresti essere Bon Jovi?
0: Ma no, onestamente vorrei essere Bon Jovi, no, no.
1: Non hai mai invidiato Bon Jovi?
0: No, per niente.
1: Quando saltava Slippery When Wet, eccetera,
0: no,
1: Living on a Prayer, niente, no.
0: Mi dispiace.
1: Gomito fuori urlando.
0: No. Bon Jovi, io so io. Cioè, voglio dire, no, perché invidiarlo?
1: Se ti cotoni i capelli.
0: Casomai l'ho guardato con ammirazione per un breve periodo, poi ho fatto. Sì, vabbè, ma no.

0: Radio Freccia.
1: Signori, quest'uomo mi boicotta, non mi dà le informazioni, mi picchia mentre cerco di mandare in onda dei messaggi. È evidente che ha qualcosa da nascondere. Cos'hai da nascondere, Jimmy?
2: Niente.
1: Come? Non ci credo, guarda.
2: Niente,
1: non ci credo.
2: Tu hai le mani grosse, secondo me scariche e non funzionano.
1: Questo messaggio, secondo me, è qualcosa che tu non vuoi mandare in onda.
2: Cioè?
3: Non si capisce più niente. Bon Jovi assomiglia sempre di più a Nino D'Angelo. Adriano Panatta assomiglia sempre di più a Paul McCartney. E Ibrahimovic assomiglia sempre di più a Frank Zappa. Aiuto.
1: Dottor Manco, cosa ne pensa di questa similitudine?
4: Che potremmo far suonare la racchetta Panatta e vedere se tira fuori qualche accordo importante, visto che Paul McCartney da qualche giorno torna con un disco. Potrebbe essere una soluzione, almeno quello.
1: Ibrahimovic e Zappa?
4: Lascia fare, dai, a tutto c'è un limite, su. È anche estetico.
1: Buffy?
4: No.
5: But the second set of games, you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: ZZ Top, La Grange alle 11.50 di questo giovedì 21 maggio 2026. Allora, la verità secondo me è che noi come ZZ Top saremmo credibili. Io, te, il dottor Mann.
1: Ma io non credo.
0: Doc, tu te la sentiresti?
2: Mi devo far ricrescere il barbone.
0: Ma fare come Zaccagnini ai tempi d'oro, dai.
2: Ma pure te, voglio dire, non è perché devo fare tutto
0: io
2: in questo
0: giorno. Io ho un po' di barba, me la faccio crescere. Invece Jimmy c'ha il pizzetto e... poi fallo crescere di più il pizzetto.
2: Voglia. No, è caruccio. Sta lì sempre, capito, per fare...
1: il cappello.
2: La star, capito? Jimmy è la star di questo trio. Ah, Jimmy!
0: Capito, ma chi canta, chi suona la batteria?
2: Lascia fare.
0: No, è importante, insomma. Io
2: intelligenza artificiale.
0: Mi candido per la batteria, l'unica roba che posso fare.
2: Vabbè, per il resto ce la caviamo. Guarda, adesso con gli strumenti sofisticati di oggi possiamo fare la qualunque. Persino diventare delle star del rock.
0: Come Jagger nel suo ultimo video, dove si è tolto.
2: Hai capito? Sì,
0: anni,
2: sì. Mica solo lui, cioè, ricordiamo nel nuovo video dei Rolling Stones, loro sono ringiovaniti da un software in modo assolutamente impressionante, e poi attorno a loro ballano tutta una serie di personaggi di varie epoche del rock, quelli che vestiti da anni 70, 80, 90, mentre i Rolling Stones sono giovanissimi. E a questo punto andiamo avanti così. Okay.
1: Quindi potremmo unirci alla comitiva?
0: No. Sì, potremmo fare un video dove con noi c'è Marconi.
2: Marconi. Beh.
1: Guglielmo?
0: Sì, sì, certo, lui. Ti piace come idea?
1: Dipende. Da quale punto di vista?
0: Ma no, perché facciamo un po' di storiografia, visto che possiamo ricreare personaggi.
1: Vuoi andare sulla collina dei Celestini?
0: Ma se mi dici dove è,
1: te lo dico, Sasso Marconi.
0: Ok, va bene.
1: Il suo nome è Sasso Marconi.
0: Doc, c'è tu
1: c'è
0: cosa
1: la villa,
0: fai invece?
1: Villa Grifone.
0: Tu fai?
2: Io faccio il giovane finalmente, pensa che bello.
0: Bello.
2: Ventenne.
0: Il giovane, dai.
1: Va bene.
2: Sì, sì. Dai. Manda a quel paese
0: la
2: tutti.
0: La maglia di Cordova.
2: Esatto, di cappellini anche. Giocatori della Roma dell'epoca.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia.
2: Sono le 12 di questo giovedì 21 maggio 2026, faccio notare che non ho urlato
3: Bravo.
2: E volevo ricordare che fra poco ci sarà con noi un ospite importante. Si tratta di Luciano Fricchetti Trevisan, storico manager di Pittura Fresca e, come dire, animatore della scena musicale veneziana e non solo, perché sta uscendo un videogioco online completamente gratuito prodotto da Scardi, la voce storica di Pittura Fresca, dedicato al mitico concerto dei Pink Floyd a Venezia nel 1989, e quindi chiacchiereremo con lui di quello che è questo videogioco, ascolteremo Pink Floyd fatto da Scardi, insomma. E tu c'eri, vero, al concerto di Venezia?
3: Sì, ma non ho suonato, ho solo assistito, ho solo visto.
2: E com'era?
3: Dalla terraferma. Bello, un po' di caos intorno a Piazza San Marco e lo zatterone dove stavano loro, però insomma c'era un problema, diciamo così, di dove andare a mingere, per dirla in termini radiofonici, cioè, però per il resto bello, molto bello,
2: bello. Ma non ci vivrei, come Venezia.
3: Esattamente, saluti a Venezia, sempre, anche da parte dei Gallagher.

0: Alle 12.06 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Sono in corso le verifiche della Protezione Civile a Napoli e provincia dopo la forte scossa di terremoto registrata questa mattina alle 5.50. Il sisma di magnitudo 4.4 con epicentro in mare nei pressi di Bacoli è stato chiaramente avvertito dalla popolazione di tutta l'area flegrea. Chiuse le scuole in diversi comuni per gli accertamenti negli edifici. Interrotta anche la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea, chiusa anche la linea 2 della metropolitana. Il trattamento riservato dalle autorità israeliane agli attivisti della flottiglia ha fatto scoppiare un caso diplomatico fra Tel Aviv e diverse cancellerie europee. Le immagini del ministro Ben-Gvir, che umilia e deride i prigionieri, hanno provocato anche la reazione del Quirinale, un trattamento incivile e infimo, secondo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E a proposito di quello che vi ho appena raccontato, drammatica la testimonianza del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani del trattamento riservato agli attivisti della flottiglia bloccati in acque internazionali d'Israele. Siamo stati picchiati, ho visto sospette fratture a gambe e costole, ha raccontato il reporter che questa mattina è arrivato all'aeroporto di Fiumicino col deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Era ubriaco e sotto effetto di sostanze stupefacenti l'uomo di 39 anni che a Milano ha travolto due sorelle anziane di 70 e 75 anni. Una è morta, l'altra è stata ricoverata in gravi condizioni. Il guidatore, dopo essere fuggito, si è consegnato alla polizia locale. Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Aston Villa ha conquistato l'Europa League. Nella finale di ieri gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo. È la terza Coppa Europea per il club. Ciclismo, oggi 12ª tappa del Giro d'Italia. Si parte da Imperia con l'arrivo a Novi Liguri dopo 175 km. La maglia rosa del leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. E ora le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Nelle prossime ore anticiclone in rinforzo sull'Italia, il tempo si stabilizza ulteriormente, specie al centro-nord, avremo una giornata ben soleggiata. Ancora un po' di variabilità presente al sud, specialmente lungo l'Appennino meridionale, con qualche locale piovasco al pomeriggio in sconfinamento a Basso Lazio e Calabria. Temperature in rialzo, massime già oltre i 26-27 gradi al centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: E allora 12 e 15 in questo momento, prima di passare al nostro ospite, vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper. Come al solito andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
2: E oggi qua alle Good Vibration siamo in collegamento con Luciano Trevisan, che sei ancora in arte Fricchetti, dico bene Luciano?
3: Sì, anche perché ho tenuto celato il mio cognome, così.
1: Quindi ti ha sputtato adesso, lui, praticamente. Allora,
2: storica
3: voglio
2: figura.
3: Voglio farmi conoscere, possiamo usarli tutti e due.
2: Storica figura della musica veneziana, con cui parleremo fra poco di Scardi e di un videogioco dedicato alla data storica, data veneziana dei Pink Floyd.

0: baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach
1: Balls of Fire.
2: Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis, Luciano Fricchetti Trevisan in collegamento con noi da Venezia. Intanto ciao Luciano.
3: Ciao Luciano.
4: Ciao, ciao a voi.
2: Allora, tu sei stato il manager storico di Pittura Fresca e poi attualmente di Scardi, cantante di Pittura Fresca, e c'è una iniziativa che ho trovato molto divertente di questi giorni, giusto?
4: Sì, sì, diciamo che porto questo onore e questo onere da 40 anni. Adesso abbiamo ripreso in mano quello che è stato forse il primo successo, il più importante successo di Pittura Fresca, cioè Pink Floyd, che è una canzone che narra le vicissitudini di Scardi nel tentativo di andare a vedere il Redentore dell'89, il concerto dei Pink Floyd proprio a Venezia nella Laguna, e non ci riuscì. E di quel brano così famoso e ancora oggi, come dire, fondamentale, diciamo così, per la loro e nostra carriera, e non è mai uscito un videoclip, non è mai stato prodotto. Allora abbiamo pensato di rendere omaggio con i 35 anni dalla prima uscita su cassetta del brano su Ossigeno. L'altro anno abbiamo deciso di, con Scardi, di dedicargli a Pink Floyd e ai Pittura Fresca un anno di commemorazioni, diciamo così. E ci è venuta fuori, partendo da un'idea un po' così, volevamo recuperare soprattutto immagini di repertorio, e invece lavorando affidando il progetto ad Adolfo Zilli, e ne è venuto fuori un videogioco. Ecco, non lo so neanche come è successo in realtà, però è successo, è un videogioco di 5 minuti, anomalo per molti aspetti, perché è quello, dura una canzone, puoi arrivare a un punteggio bello, brutto, però dura una canzone, per cui se non giochi ti ascolti la canzone, se non ascolti la canzone giochicchi. E così.
3: Beh, Luciano, io che sono della generazione appunto dell'89, cioè di quelli che hanno vissuto in realtà il videogame, che prendete di praticamente come ispirazione, funziona proprio perché ci fa ritornare indietro in quegli anni lì. E l'altro aspetto che invece non mi riguarda direttamente è che io ero troppo piccolo per essere potuto essere presente a Venezia, e quindi questa combo funziona. L'aspetto che mi ha conquistato è che all'inizio, appena parte la canzone, si chiedono ben tre lingue, che sono l'italiano, il giamaicano e il veneziano. Che è questa cosa qua?
4: Beh sì, perché il gioco alla fine è nato in veneziano, e per quanto siamo orgogliosi, fieri, e diciamo che tutti ci capiscono, eccetera, eccetera, soprattutto sulle paroline, eccetera, così, sulle cose semplici, in realtà abbiamo riscontrato che no, insomma, è un'esagerazione a cui dovevamo sopperire, per cui abbiamo dato le piccole istruzioni che ci sono durante il gioco, perché non è la canzone che viene cantata in un'altra lingua, ma sono le istruzioni di rendere accessibili a tutti.
2: Okay.
4: Altrimenti era darsi una zappa sui piedi, diciamo così.
2: Allora, fra poco ascoltiamo proprio la canzone Pink Floyd nella versione risistemata, rifatta, insomma, direttamente da Scardi. Canzone che racconta sostanzialmente l'avventura di Scardi a Venezia, che voleva andare a vedere questo concerto e non ci è riuscito, giusto?
4: Esattamente. È proprio questo.
2: Okay.
4: La sua missione assieme a Chuck era quella di arrivare al concerto dei Pink Floyd, però si è ritardato il treno, per cui a Venezia sono arrivati un po' più tardi del previsto, e il delirio, che anche se sono tempi passati, ma ormai tutti sanno che è successo un delirio a 200.000 persone, un'invasione.
2: Dai, ascoltiamo Scardi e poi torniamo a parlare di quella giornata a Venezia.

Poi demo vedere i Pink Floyd, cantava Sir Oliver Cardinal, la gioia reggae calypso di poter tentare di accedere a San Marco, dove il 15 luglio 1989 suonavano i Pink Floyd. Anzi, loro erano su un bacino galleggiante lì fuori, c'erano anche dei gommoni di giornalisti che cercavano di abbordare il palco, ma moltissimi, 200.000 persone erano sulla terraferma. Io ricordo veramente, lo chiedo a Luciano Fricchetti, manager dei Pittura Fresca, insomma, ricordo soprattutto una gran puzza, perché quando ce ne andammo via, noi non veneziani, ma per voi della città, credo che le polemiche lo hanno testimoniato, sia stata poi un'esperienza traumatica il post concertone di Pink Floyd.

0: vero Luciano?
1: Assolutamente sì, confermo. Sento la puzza e tutto, e però devo indicare delle responsabilità. Mi prendo questa responsabilità di punto di vista organizzativo, non si era preparata. Non c'erano i bagni chimici, i bar erano in piazza, tutta l'area marciana era chiusa, i bar chiusi, per cui la gente non poteva più uscire dalla piazza perché era talmente questo dalla sera prima, dalla notte prima. E per cui l'hanno fatta ovunque.
2: Certo, con le conseguenze del caso.
1: Mi fermo qui.
2: Senti, tornando a parlare di quello che è appunto il videogioco, come fa uno a giocare con il videogioco Pink Floyd? Ti sentiamo male, Luciano, però se c'è una linea che ha qualche problema.
1: L'indirizzo è semplice, www. Adesso?
2: Riprova, vai.
1: Prova, sì. Allora, dicevo, ci si collega allo sito di Scardi, www.scardi.it.
2: Scardi con la K,
1: Scardi con la K e la York. E nel menu c'è videogioco. È gratis, non si scarica nulla, non pesa, è leggero, è fatto apposta, stile arcade per richiamare gli anni.
2: Sì.
1: E anche perché così, per renderlo accessibile veramente a tutti. Da telefono, da smartphone, da tablet, da dove uno vuole.
2: Ok. Mi dicono che la qualità dell'audio è calata precipitosamente, Luciano, quindi...
1: Io non ho fatto niente.
2: Ti salutiamo qua, comunque continuo io a spiegare. Grazie a Luciano Trevisan di essere stato con noi.
1: Ciao.
2: Allora, è importante sottolineare che se uno vuole giocare, può giocare appunto gratuitamente e al tempo stesso i premi, caro Doc, sono relativi, perché quello che si vince...
3: Beh, come da tradizione di pittura fresca, i premi sono relativi, però sono gustosi, perché da quello che abbiamo capito, se tu entro la mezzanotte del 18 luglio arrivi a uno dei primi tre punteggi del gioco, avrai diritto a un vinile autografato di Scardi e alla sua biografia, che non è poca cosa, guardate, perché la Venezia di quell'epoca, il rock di quell'epoca, anche l'essere un po' controcorrente rispetto al gigantismo dei Pink Floyd, che amiamo, eccetera, eccetera. Però insomma in quel giorno c'erano due fazioni, veramente. Là, lontanissime le star, e di qua tutti gli altri, compresi noi, insomma, e il rischio di cadere anche in acqua non era piccolo, perché veramente non si passava da...
2: Tu eri lì, vero, Doc?
3: Io ero lì, insomma, ho cercato di farmi piccolo, ma veramente era una cosa che era meglio guardarselo da casa, perché fu trasmesso da Rai 1, ebbe una risonanza poi mondiale e, insomma, i Freud abbiamo visto in tante occasioni. Lì era proprio il contesto, anche, diciamo, l'affare, ecco, di vendere i Pink Floyd da Venezia. Poi, come dicevamo, i cittadini se lo sono ricordato amaramente questo concerto. Però, oh, ragazzi, noi le sta... Tu c'eri da Marley, no?
2: Sì, io sì.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
0: Lo rifacciamo?
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Radio Freccia.
7: 12:36, Good Vibrations in trio con Eddie, Jimmy e il Doc. Insomma, parlavamo dei concerti storici della nostra vita. Jimmy era piccolino, non era ancora un sex symbol, però io e Eddie separatamente, perché non ci conoscevamo, dicevamo prima, eravamo anche al concerto di Bob Marley 1980 a San Siro, con la differenza che io sono rimasto lucido, responsabile, un uomo specchiato, con dei valori importanti. Eddie quella sera inalò, ma non per sua, passivamente anni, ma passivamente, sto dicendo, la nuvola rosa che gravava sopra lo stadio e non si è mai più ripreso. Questa è la verità, va detta. Eddie, una volta o l'altra bisogna dire le cose come stanno. Su,
8: non è rosa, non è rosa.
7: Era che era quello?
8: Tutto bianco, tutto bello.
7: Dopo ti è stato tutto bianco.
8: Proprio.
7: Hai ancora basculavo, quella voce?
8: Bello, sì, ballavo.
7: Basculavi.
8: No, in realtà ero in altissimo a San Siro, vedevo.
7: È per quello, arrivava su.
8: Ballare, cioè.
7: Ma non era il puntino, arrivava su tutto il vento della pace interiore. Sì, ancora così stai.

0: Che poi i grandi concerti della nostra vita, cari sfrecciati, no? Sembra quasi un programma televisivo. I grandi concerti della nostra vita sono quelli che ci hanno segnato a volte in gioventù, perché rimangono proprio tatuati sotto la pelle, capisci? Tu ti ricordi quella zingarata di andare per 1000 chilometri con un filo di benzina
1: a Zurigo.
0: A Zurigo, eccetera. A me capitò, per esempio, andando nell'81 a Lione per andare a vedere per la prima volta nella mia vita Bruce Springsteen. E partimmo, decidemmo di partire così, come andiamo, ma tutta la notte, andammo tutta la notte viaggiando come dei pazzi con una macchina con targa italiana, e un camionista francese cercava di buttarci fuori strada nell'Alta Savoia perché gli stavamo sulle palle in quanto italiani, e fu proprio tipo duel, non so se avete presente quei film. Ma arrivammo e fu meraviglioso. Non so voi, colleghi, che tipo di esperienza abbiate avuto nella vostra vita di concerto?
2: Di cui tipo? Ce ne fu una al concerto a Imola, dove c'era Testa di Serie e Vasco Rossi. Era probabilmente forse uno dei primissimi dove c'era veramente tanta gente. Sto parlando di forse un 100.000, una roba del genere, 120.000. Non ci fu un attimo di aria, veramente, in tutta quella massa lì, e per uscire da quel concerto ci impiegammo più tempo che entrare. Cioè fu una roba labirintica, dove a passo di pinguino si andava lentamente verso l'uscita, perché per ovvi motivi di folla, di certo. Desiderio.
0: Tu sai Jimmy, che l'anno prossimo, per festeggiare la sua carriera eccetera, Vasco sta pianificando un concerto da 500.000, sempre in zona, quindi preparati.
2: Mi preparo, parto adesso, infatti.
1: Portatevi da dormire, ecco, perché tanto non si esce da lì, non c'è niente da fare.
2: Fu incredibile.

0: Radio Freccia.
1: 12:49. Bello in coro.
2: Pacchioni!
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, come state?
2: Molto bene, tu?
1: Grazie.
3: Molto bene, oggi 12ª tappa, si lascia e si saluta il mare, abbiamo vissuto tanto mare in questo Giro d'Italia, dal Mar Nero al Mar Tirreno, al Mar Adriatico, oggi il Mar Ligure, però oggi è l'ultima volta in cui i ciclisti vedono il mare, perché si entra nel vivo, si va verso le montagne. Partenza da Imperia, tra poco alle 13:15, traguardo a Novi Ligure, è un percorso di duplice lettura, perché ci sono un paio di salite, non impossibili, che possono fare da trampolino di lancio per chi magari volesse cercare un'azione da lontano, però considerato che l'ultimo scollinamento è a 50 km dall'arrivo, tutto sommato c'è anche spazio per i velocisti di raggiungere eventualmente quelli che ci sono davanti, e quindi non possiamo escludere un arrivo in volata qui a Novi Ligure. Peraltro non dovrebbero esserci scossoni in classifica generale, con Eulalio che per il momento pedala tranquillo in maglia rosa e credo che insomma vada così anche domani. Sabato, con l'arrivo a Pila sopra d'Aosta, probabilmente cambierà la classifica.
2: Fra poco torniamo con te, Paolo, per parlare di quello che hai visto a Novi Ligure. Adesso ci sono gli Aerosmith.

0: Sweet Motion Aerosmith, ed è anche un'emozione ascoltare i resoconti del nostro Paolo Pacchioni dal Giro d'Italia, anche perché per esempio oggi c'è una tappa Imperia Novi Ligure e arriverà laddove è stata collocata la sala stampa d'occasione al Museo dei Campionissimi, dove si trova il nostro Paolo Pacchioni. Raccontaci quello che vedi.
1: Sì, Stefano, quella di oggi è una tappa che profuma di storia, perché appunto arriviamo a Novi Ligure, di cui era Costante Girardengo, e a pochi chilometri da qui, a Castellania, era nato Fausto Coppi. E qui a Novi Ligure è stato messo in piedi questo bellissimo Museo dei Campionissimi. Ci sono veramente tanti reperti. Io adesso sono davanti a una bici di legno del 1816 e ce ne sono esposte tantissime. C'è il classico velocipede, quello col ruotone grande davanti e il ruotino piccolo dietro, e poi tutta una serie di biciclette, anche quelle con le quali i campioni hanno vinto. Per esempio c'è lì la bici con la quale Gimondi vinse il Giro d'Italia. Tutto intorno ci sono magliette, prime pagine di giornali, dei maxi schermi che proiettano corse ovviamente che sono entrate nella storia. E poi c'è un'attenzione particolare ai due campioni del posto, Costante Girardengo, grande campione degli anni 20 e anni 30, peraltro, insomma, Stefano, mi rivolgo a te, il bandito del campione di Francesco De Gregori, che racconta la storia appunto di questo campione di ciclismo che cresce insieme al suo amico Sante Pollastri, che però prende una strada sbagliata, diversa, diventa un bandito e poi viene arrestato proprio mentre va a vedere l'arrivo dell'amico campione in un'occasione di una corsa. E poi c'è Fausto Coppi, la cui storia era già resa mitica dalle sue incredibili vittorie, 5 Giri d'Italia, 2 Tour de France e tanto tanto altro, e poi la sua morte a soli 41 anni a causa di una malaria improvvisa dopo una battuta di caccia in Africa, il che insomma ha alimentato ancora di più il mito. Ci sono le immagini del funerale di Coppi con veramente tutta l'Italia in piazza. È veramente emozionante essere qui, ed è bello che oggi la sua stampa, il quartier tappa della tappa di oggi, sia in un posto così tanto bello. Oggi sì, guarderemo la tappa perché guardiamo al presente, ma guardiamo con grande ammirazione anche a tutto quanto il ciclismo ci ha raccontato in questi decenni.
2: Grazie Paolo, buon giro, noi ci sentiamo lunedì, grazie.
1: Buon weekend a voi, ciao.

0: È inutile che insisti. Saluti adesso.
1: Va
0: adesso
1: bene.
0: Basta, salutiamo. Salutiamo il Doc.
1: Sì.
0: Salutiamo gli sfrecciati.
1: Ciao, Doc. Tutti. Ciao, sfrecciati.
0: Ci ritroviamo lunedì, solita ora, 10, 13.
1: Sì.
0: Alle Good Vibrations.
1: Sì. E mi raccomando, nel weekend.
0: Metti le mutande.
1: Perché?
0: Vedi tu.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
3: Yazzi è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yazzi.
2: Radio Freccia.
4: Le 13, scatta qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e con voi, cari miei sfrecciati. Adesso la trasmissione la facciamo tutti insieme, voi siete i co-conduttori con le vostre voci al 366-6344-66, come ogni giorno commentiamo i fatti della stretta attualità con la civiltà che vi contraddistingue sempre. Perché dico questo? Perché oggi molti dei vostri commenti saranno sicuramente carichi di sdegno per quello che sta accadendo, quello che è accaduto agli attivisti della flottiglia con i maltrattamenti, a dire poco di maltrattamenti, da parte del governo israeliano. Allora cosa dovrebbe fare l'Italia? È venuto il momento di imporre delle sanzioni a Israele, di rompere i rapporti diplomatici? Dite la vostra, che dobbiamo fare adesso?

0: 13:03, le notizie. Il trattamento riservato dalle autorità israeliane agli attivisti della flottiglia ha fatto scoppiare un caso diplomatico tra Tel Aviv e diverse cancellerie europee. Le immagini del ministro Ben-Gvir che umilia e deride i prigionieri hanno provocato anche la reazione del Quirinale. Un trattamento incivile e infimo, secondo il presidente della Repubblica Mattarella. Ed è drammatica la testimonianza del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani del trattamento riservato agli attivisti della flottiglia bloccati in acque internazionali da Israele. Siamo stati picchiati, ho visto sospette fratture a gambe e costole, ha raccontato il reporter che questa mattina è arrivato all'aeroporto di Fiumicino con il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Ed è stato pubblicato oggi il rapporto annuale dell'Istat, una vera fotografia del nostro paese. Secondo lo studio sono oltre 6 milioni e mezzo gli italiani che hanno rinunciato ad avere figli, anche in conseguenza delle difficoltà economiche. Gli stipendi dal 2019 hanno perso l'8,6% del potere d'acquisto, tanto che per il 35,9% degli italiani le spese per l'abitazione rappresentano un onere economico pesante. E la Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Calcio, l'Aston Villa ha conquistato l'Europa League. Nella finale di ieri gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo. Si tratta della terza Coppa Europea per il club dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa Europea e UEFA del 1982. Ciclismo, oggi 12ª tappa del Giro d'Italia. Si parte da Imperia con arrivo a Novi Ligure dopo 175 km. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. Per le notizie è tutto, arriva il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Nelle prossime ore anticiclone in rinforzo sull'Italia, il tempo si stabilizza ulteriormente, specie al centro-nord, avremo una giornata ben soleggiata. Ancora un po' di variabilità presente al sud, specialmente lungo l'Appennino meridionale, con qualche locale piovasco al pomeriggio in sconfinamento a Basso Lazio e Calabria. Temperature in rialzo, massime già oltre i 26-27 gradi al centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Plant to You, questo era Bruce Springsteen, che per quello che può fare la musica anche lui ha alzato il volume con il tour Land of Hope and Dreams contro Trump, che tra qualche giorno approderà a Washington, quindi le canterà dritte in faccia alla Casa Bianca. Ma noi stiamo parlando di quello che è accaduto in acque internazionali, quell'atto di, chiamiamola, pirateria, e poi le violenze, e poi tutto quello che sono stati, perché la parola maltrattamenti non rende l'idea. Alessandro Mantovani è un collega del Fatto Quotidiano, lo ha raccontato quest'oggi arrivando a Fiumicino. Violenze vere, nel senso, a parte inginocchiarsi, che è già qualcosa di estremamente umiliante, con le fascette ai polsi. Insomma, se parliamo di violenze sessuali sulle donne e di torture sugli anziani, qui siamo andati a quella che non possiamo definire altro che veramente una procedura nazista. Allora, vi do una notizia dell'ultima ora: la Procura di Roma acquisirà il video col ministro Ben-Gvir che deride appunto e dice welcome to Israel. Vi leggo l'agenzia, è un'ansa: finirà gli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda flottiglia. Il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, in cui appaiono i partecipanti alla missione inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro. Il filmato finirà nel procedimento in cui i magistrati allegheranno anche le audizioni dei 29 attivisti già rientrati in Italia, tra i quali il parlamentare dei 5 Stelle Caro Tenuto, e che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. Allora, noi abbiamo avuto una reazione, diciamo così, politico-diplomatica, formale, santa direi, nel suo contenuto, da parte del Quirinale e anche dal governo e anche da tutte le forze politiche. Adesso però bisognerebbe fare qualche cosa di concreto, se veramente non siamo proni a questo tipo di procedure da Stato canaglia, perché quello è. E non è un non si spetta al diritto internazionale, non si spetta niente. Arrivano messaggi durissimi da parte vostra e poi li sentiamo al 366 673 4466.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
3: Ah, sarà... più di un anno!
4: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Radio Freccia.
9: 13:17, cosa dovrebbe fare l'Italia nei confronti di Israele concretamente dopo la flottiglia? Le vostre voci.
10: Buongiorno sfrecciati, Cristiano da Cagliari.
9: Buongiorno.
10: Secondo me il governo dovrebbe, uno, iniziare ad imporsi, non fare questi richiami. Ci hanno nell'ultimo

0: L'ultimo anno hanno attaccato le basi UNIFIL, hanno attaccato la Brigata Sassari, hanno attaccato chiunque, fermano la flottiglia a 500 miglia di distanza da Israele, quindi in acque internazionali. Nessun rispetto per il diritto internazionale da nessuna parte. E l'Italia cosa fa? Strongamente, fortemente si lamenta, non hanno mai richiamato un ambasciatore, non hanno proposto, anzi siamo gli unici che non hanno fatto niente per mettere sanzioni in Europa verso Israele.
1: 366 633 4466, voi come la pensate?

0: Ma tutta Latina, in primis vorrei ringraziare gli attivisti della flottiglia che hanno messo sul campo il loro corpo per portare in luce ancora una volta la criminalità dello Stato israeliano. Cosa dovrebbe fare lo Stato italiano? Sicuramente imporre delle sanzioni commerciali pesanti, interrompere i rapporti commerciali con lo Stato di Israele e pretendere giustizia, quindi sostanzialmente richiedere il processo dei leader israeliani che stanno commettendo atrocità, dal 7 ottobre, ma da ben prima.
1: Se la Corte Penale Internazionale dell'AIA facesse quello che deve fare, forse non permetteremo neanche a Netanyahu di sorvolare i cieli delle nazioni europee impunemente. Io sto ascoltando tutti i vostri messaggi, sono moltissimi e sono quasi tutti in una direzione. Dopodiché, siccome questa deve essere una trasmissione che rivela anche un po' un sentimento altro, io decido di mandare in onda questo messaggio che non condivido in niente, però insomma risponderete voi.
2: Ciao Freccia, allora studiato che quello che ha girato il video, il ministro lì, vabbè, ha fatto una porcata che poteva evitare, però tutti sanno che se vai là, che fai questo tipo di azione, sei considerato un terrorista, puoi non piangere, puoi non cercare l'aiuto del governo che hai sputtanato fino a ieri, quindi state a casa, non rompete i coglioni alla gente in giro per il mondo cercando di salvare il mondo intero, state a casa e non rompete i coglioni. Maurizio Avigliano.
1: Ecco, ti faccio rispondere da Simone da Livorno che dice: a chi denigra la flottiglia chiedete chi deve fermare un genocidio. Se non ci pensano i governi, si muove la coscienza civile. A chi denigra la flottiglia chiedete se hanno mai aiutato il prossimo in vita loro. Viva la Palestina, dice Simone. E qualcun altro aggiunge: è decisamente pericoloso, come la storia insegna, a rimanere impassibili di fronte a un crescendo di brutalità e violazione dei diritti umani, come diversi decenni fa. Oggi i paesi civilizzati rimangono a guardare mentre i tiranni invadono, minacciano e brutalizzano senza alcun tipo di conseguenza. Continuiamo a parlarne tra poco, intanto voglio regalarvi anche oggi una piccola oasi di pace. Questo è Peter Gabriel, Won't Stand Down.

0: Non è così che vogliamo vivere, non è così che deve andare, ma non ci arrenderemo finché non vedremo qualcosa di meglio concretizzarsi. No, non ci arrenderemo finché il lavoro non sarà portato a termine, nel senso buono della parola. Naturalmente questi erano i versi di One Stand Down di Peter Gabriel, il suo nuovo singolo, che vuole dedicare peraltro ai vecchi saggi della coscienza civile internazionale, agli elders, a premi Nobel, a statisti che hanno operato per il bene e per il meglio, a Nelson Mandela. E questo deve essere un insegnamento che forse la musica ci può suggerire, perché stare a casa non cambierà le cose, aumenterà soltanto il livello di protervia dei pirati sequestratori di persona, dei genocidi, di chi commette impunemente dei crimini ridendoci in faccia, e noi siamo lì e diciamo siamo andati noi a rompere le scatole, come se fossimo noi, come dire, con le finestre chiuse di fronte a un mondo lì fuori che pian piano ce le farà scoppiare in faccia queste finestre.
1: E se scendi in piazza sei becco perché sei sceso in piazza, se non scendi in piazza sei becco perché non sei sceso in piazza, quindi non te ne frega degli altri. Oh ragazzi, datemi una regolata, alzate le chiappe, posate i cellulari e scendete in piazza, perché tutta questa roba riguarda anche voi. Forza!
0: Forza!
2: Chi ha mandato il messaggio del dovrebbero non rompere i coglioni e stare a casa loro, credo veramente che si debba vergognare e ringraziare del fatto che lui sia nato nella parte forse fortunata del mondo e non in guerra. Ricordiamoci che tutti noi potremmo essere al posto dei palestinesi o delle persone che stanno subendo degli attacchi, quindi magari ogni tanto stare zitti forse è la cosa migliore.

0: Radio Freccia.
1: 13.36, le vostre voci.
2: Dire che quelli della flottiglia se la sono cercata è come dire che il ragazzo che si è messo davanti al carro armato a piazza Tiananmen se l'è cercata, è come dire che Falcone e Borsellino che si sono messi contro la mafia se la sono cercata e poi non dovrebbero lamentarsi. Veramente un'idiozia totale.
1: Allora, a chi dice, insomma, state a casa e non rompete i coglioni, come diceva il nostro sfacciato di prima, avete risposto in moltissimi, e anche, devo dire, a quelli che ci sono tra voi che dicono, beh, ma la flottiglia l'ha fatto per se stessi, hanno fatta, si sa che vai lì e non risolvi niente. Allora io dico, ripeto, possono essere delle iniziative, se volete, come dire, volontarie, estemporanee, quello che vi pare, però la gente è andata lì a farsi massacrare per cercare di scuotere anche questo mondo che veramente è diventato un bunker della coscienza, non esce quasi più nessuno e questa è una vergogna.

0: veramente.
1: Non è che non devono rompere i coglioni, loro hanno avuto i coglioni per andare lì e si sono rotti i coglioni per andare lì.
2: Ecco, e soprattutto se qualcosa si muove, forse se i governi nazionali non hanno le, come dire, gli attributi per poter sancire dall'inizio una presa di distanza definitiva, una frattura con lo Stato canaglia come questo che in acque internazionali, ricordiamolo, ha compiuto un atto di pirateria e di sequestro di persona su cui indagherà anche la Procura di Roma come tante altre, insomma, allora è la gente che deve andare lì a metterci la faccia e il corpo fisicamente. Quelli della flottiglia meritano rispetto perché ci hanno messo proprio le loro personali esistenze. E andare verso un territorio, Gaza, a portare aiuti, non per protagonismo, come dice qualcuno di voi, ma perché ci sono dei bambini, adesso non voglio darvi il particolare, che non possono dormire in quelle discariche che sono sulle macerie, perché la notte arrivano i roditori, ecco, diciamo così, a minacciare le loro vite. Se non fosse tutto il resto, se non fosse i bombardamenti, se non fosse quello che capita sulle loro spalle. Ma voglio anche darvi un'altra informazione, perché noi stiamo dicendo che cosa deve fare l'Italia al di là delle polemiche tra di noi. Allora, il ministro degli esteri Tajani, sto seguendo le notizie queste di pochi istanti fa, ha chiesto alla Unione Europea sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flottiglia. Bene, bene, lo ha chiesto all'alto rappresentante Kaja Kallas di includere nella prossima discussione dei ministri degli esteri, degli esteri dell'UE, l'adozione di sanzioni contro il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir. Sì, è tutto bello. Facciamo anche le cose noi. Noi abbiamo 5-6 miliardi di import-export che ballano ogni anno tra Italia e Israele. Facciamo lì un pensiero. Ma naturalmente quelli sono soldi, no? Quelli come fai?

0: La cosa grave non sono questi comportamenti inumani verso delle persone che volevano solo portare degli aiuti, e oppure la derisione a cui sono andato incontro queste povere persone. Ma la cosa ancora più grave è l'indifferenza di tutto il mondo verso questi atti osceni. E questa indifferenza si ripercuote a tutti i livelli, dalla politica fino alle classi sociali più basse. E un altro grosso problema è la minimizzazione del fatto, cercare di minimizzare o di rendere meno grave una cosa che già di per sé, anche solo a pensarla, è grave.
1: L'indignazione del governo mi rende ancora più umiliato, scrive Dario. L'Israele si è trasformato ormai peggio del Sudafrica dell'apartheid. Genocidi, bombardamenti e torture si possono fermare solo con un'azione globale. Bisognerebbe fare come per il Sudafrica, un isolamento internazionale e il boicottaggio commerciale tale da ridurre sull'orlo del fallimento finanziario. Invece purtroppo questo oggi avviene verso Cuba e non verso, paradosso della storia, i fascisti di questo millennio.
2: Buongiorno a tutti. Io sono qui fuori in pausa dal mio lavoro, in macchina, nella mia macchina, a mangiare la pasta che mia moglie ha preparato ieri sera mentre giocavo con mia figlia di 2 anni e mezzo e mio figlio di 1 anno e mezzo. Adesso molto probabilmente c'è un padre seduto su un sasso che tiene in mano quello che gli è rimasto di una moglie che non potrà più preparargli la cena, di 2 figli che probabilmente non sentirà ridere, scherzare, giocare. Chiunque giustifichi questo merita tanto male.

0: Radio Freccia.
1: 13.50, ecco, siccome se c'è una cosa che questa trasmissione, cioè, fa, e mi dovete dare atto, è dare voce a tutti, anche a costo di essere, come dire, scomodi, di non condividere i pareri di alcuni sfrecciati. Per esempio Gianluca scrive: siamo qui al lavoro in 20 e tutti, diciamo, stavano a casa, non succedeva nulla, e tu metti solo messaggi di sinistra, sei politicamente scorretto come tutta la sinistra, sempre solo con i barbatrucchi e pianti, e i pianti, ti nascondi dietro la radio e il finto perbenismo, e si parla di Flottiglia, aggiunge, non di guerra giusta o sbagliata, la guerra fa sempre schifo come il terrorismo. Questo è un messaggio che dedico anche a chi dice: beh, però in democrazia ognuno pensa quello che vuole, e ci mancherebbe altro, questa è la democrazia, siamo diversi, io però non mi nascondo dietro la radio, ho un microfono acceso, caro Gianluca, e rischio anche del mio se vuoi.
2: Le sanzioni soltanto al ministro, qui dovrebbero sanzionare tutti, da Netanyahu in primis. Io ancora non so perché sia ancora lì, perché non abbiamo bello incarcerato, come non mi spiego come un popolo che ha subito tutto quello che ha subito adesso lo deve fare all'altro, visto che l'ho subito te lo devo fare.
1: Roberto dice: in questo mondo senza valori l'indignazione e il disgusto non sortiscono alcun effetto, anzi qualcuno potrebbe provare persino gusto nel vederci così indignati e disgustati. L'unica cosa che potrebbe davvero colpire questi criminali, ma è un eufemismo, sono le sanzioni economiche, sinceramente non credo che verranno mai attuate. Qualche dubbio ce l'abbiamo pure noi. Voglio dire, qualcun altro dice: state a casa e non rompete i coglioni. A me questo commento sembra quasi più pericoloso di ogni governo dittatoriale, perché è grazie a pensieri del genere che le libertà basilari umane vengono calpestate. E ancora, Israele compie il genocidio dei palestinesi e nulla, Israele rifiuta di fare entrare aiuti alimentari e medicine e nulla, Israele controlla la media TV, Israele attacca la flottiglia in acqua internazionale e nulla, Israele non consente di far verifica sul proprio arsenale nucleare, l'Iran sì, controllano anche banche e finanze del mondo. A questo punto mi chiedo tante cose e che continuiamo a chiedercele. Buona giornata a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: il novellino è Campiello.
2: Il novellino.
0: Radio Freccia. Walk time.
3: Sono le 2:00, it's 2:00. Hello rockers and welcome. Inizio in questo momento un nuovo appuntamento con Electric Ladyland. Buonasera a tutti, buonasera Katiuscia, buonasera Natasha, buonasera a tutte le persone. Non so se puoi dire buonasera, buongiorno. Cioè, ieri mi sono resa conto che alle 21 ancora il buio totale non era arrivato e questa cosa mi ha confortata, cullato nel pensiero in cui forse non dovrò più dire buonasera per almeno qualche mese. Questa cosa mi rende estremamente felice. Detto questo, facciamo le cose fatte bene, una presentazione ordinata. Mi chiamo Cecil B e da ora sino alle 17 vi accompagno in questo spazio che va sotto il nome di Electric Ladyland. Iniziamo sulle note dei Kiss.

E abbiamo aperto sulle note dei Kiss, questa è Detroit Rock City, welcome everybody. Benvenuti all'interno di questo spazio che da ora fino alle 17, come vi dicevo poco fa, vi accompagna, speriamo nel migliore dei modi, ma soprattutto con la sottoscritta. Mi chiamo B, Cecil B, un po' tipo Bond, James Bond, ma decisamente meno figa, senza nessun collegamento con la colonna inglese. Ho provato almeno una volta a immaginarmi nel ruolo di una spia segreta e praticamente se avessero fatto un film su di me sarebbe stato solo un capitolo che durava 5 minuti, cioè il tempo che mi davano la missione e io venivo fatta fuori subito. Una scena, titoli di coda, finito. Uno dei film più amati di sempre.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 12 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 21 di maggio. Prima mi sono messa così a fare un'introduzione al programma senza ricordarvi effettivamente il nostro numero, la coordinata principale attraverso cui vi potete raccontare per farmi sapere se questa settimana sta passando nel giusto modo, se siete soddisfatti, se non vedete l'ora che arrivi il fine settimana per riappropriarvi di spazio, tempo, obiettivi. Cambio stagione? È già il momento giusto? Io questa questione ve la pongo come una seria domanda, perché non so mai come muovermi per quanto riguarda questo tema. È il momento giusto? È troppo presto? È effettivamente il weekend da dedicare a questo tipo di attività? 366-634-466, ma in generale fatemi sapere come state e dove siete diretti. Nel frattempo, in sottofondo lo sentite già, la versione John Lennon di Stand By Me.

John Lennon, Stand By Me, 14 e 16 minuti, sempre qua con la vostra Cecil. C'è chi mi dice: ciao, per quanto mi riguarda questo è il weekend giusto per andare a fare un po' di camping in solitaria, lo consiglio a tutti. Natura, rumori inquietanti e il cambio della stagione, che in questo momento la senti in maniera positiva perché il freddo di notte non arriva mai in maniera così forte. Rumori inquietanti, questa è una delle ragioni per cui non farò mai camping in solitaria, a meno che proprio io non mi ritrovi in una situazione in cui io lo debba fare, un po' tipo film avventuroso dove succede qualcosa e te la devi cavare in mezzo alla natura. Altrimenti grazie per il consiglio, ma

Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 14 e 24 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 21 di maggio. Come sempre vi ricordo che per poterci seguire anche in una dimensione, insomma, multisensoriale, cioè non solo quella dell'ascolto ma anche quella della vista, bello, bello descrivere questa cosa come multisensoriale, cioè semplicemente per seguirci pure in TV e andare dritti al punto, ci trovate i nostri due canali appunto di radiovisione, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky nel caso abbiate Sky. Nel frattempo arrivano i Kings, questa è L.O.L.A. Lola.

da tagliare così a metà la nostra prima ora insieme. C'è chi dice: ciao Cecile, guarda, io mi sa che inizierò a fare il cambio stagione proprio ascoltandovi. Secondo me si tratta di un concetto di cambiamento che bisogna diluire su vari giorni. Ci sono quelli che il cambio stagione lo fanno in un weekend o al massimo la domenica. Io invece attuo questa cosa con grande pazienza, in modo tale da avere sempre un po' il piede in due scarpe. Un saluto dalla vostra Ambra. Sono d'accordo, anch'io di solito faccio così, ma poi finisco per avere tutto scompigliato da una parte e tutto scompigliato dall'altra e non trovare mai nulla di quello che mi serve, mai.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14:35 minuti e abbiamo appena ascoltato i Foo Fighters con All of People. Scusate, stavo per dire All of the People. Così sembrava un po' di Beautiful People, ma no, mi sto solo incasinando sola. Comunque, All of People, Foo Fighters, dalla nostra top 20, che vi ricordo essere insomma composta dalle 20 canzoni più suonate all'interno della nostra programmazione, che si dividono in due grandi macro categorie: da una parte il nuovo che avanza, dall'altro grandi certezze che ritornano per conquistarci. Visto che abbiamo parlato di Foo Fighters, vi ricordo che la band di Dave Grohl tornerà a suonare in Italia per un'unica data il prossimo 5 luglio 2026 all'interno degli High Days. Il luogo preciso sarà l'ippodromo SNAI La Maura, quindi un grande ritorno per i Foo Fighters in Italia, che l'ultima volta dovettero cancellare la data proprio agli High Days per ragioni che ricordiamo tutti, ahimè, molto tristi. Arriva Bryan Adams nel frattempo.

Ed era Bryan Adams con Can't Stop Whispering We Started, che detto così sembrava quasi una sorta di scioglilingua, però lo dicevo un po' più piano. Can't Stop This Thing We Started. Oh, bene, così è riuscito anche molto meglio. Allora, cari rockers, per averci sempre con voi, che si tratti di Bryan Adams o Foo Fighters, vi ricordo che potete scaricare la nostra applicazione, quella di RTL 105 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Fra pochissimo, dalla nostra Top 20, i Kingfisher con The Blade, e visto che poco fa abbiamo ricordato la radio visione, un video bellissimo, super toccante, dove ci sono dei cavalli. Non voglio entrare nel merito di questo tema. Ora invece Sam Barber, questa è Man of the Year, una canzone che invece è stata nostra top 20.

0: But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Buonasera Katiush, buonasera Natasha. Questo red carpet quest'anno è per voi. Scusate, ognuno di noi ha delle citazioni altissime, ok, che si porta dietro dagli anni della scuola, dagli anni dello studio, e poi ci sono le citazioni che arrivano dagli stimoli che ognuno di noi ritiene essere esilaranti, importanti, divertenti e che butta lì, nella speranza che qualcuno li colga. Almeno io di solito funziona in questo modo. Stavo pensando ancora al punto che insomma i Foo Fighters torneranno quest'estate in Italia, appunto il 5 di luglio, e sono una di quelle band che devo proprio recuperare, cioè io non li ho mai visti dal vivo, e sono da una parte entusiasta all'idea di vederli, all'idea di vedere Dave Grohl, a vedere insomma le sue capacità di performer, e dall'altra parte credo che però vederli adesso comunque preveda una nuova fase, che non significa che sia migliore o peggiore di quella che è stata la fase pre-scomparsa di Taylor Hawkins,

insomma, che è comunque una dimensione differente. Un po' me ne dispiaccio, insomma, di non essere riusciti a vederli con quel tipo di formazione lì. E non so neanche quanto all'interno dei loro concerti Dave Grohl poi decida di parlarne, di farne un tributo, di tirar fuori la tematica, quindi staremo a vedere. Sembra molto lontano il 5 di luglio, ma in realtà è dietro l'angolo. Cioè, a me sembrava ieri il giorno in cui ho comprato i biglietti per partire per le ferie, da cui sono tornato ormai da una settimana, e le ferie sono già finite e sono già tornata da una settimana. That's life! È così, è la vita che ci ricorda di quanto siamo effimeri e di quanto dovremmo forse smettere di preoccuparci del tempo, perché tanto lo sappiamo che dal momento in cui nasciamo il tempo non impareremo mai a controllarlo. Chiudiamo fra pochissimo con Black Eyes Blue di Corey Taylor, ora un classicone dei Genesis. Questa è Ava Cab, ve la faccio sentire tutta per intero, poi torniamo a seconda ora di Electric Ladyland.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
1: Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock, e allora buonasera Natasha, no scherzo, hello rockers and welcome, hello rockers and welcome, rimaniamo sulla tradizione, almeno per oggi, poi un giorno magari questa apertura cambierà e diventerà qualcosa di diverso, prenderà riferimenti da altre storie, o magari diremo sempre hello rockers and welcome, seconda ora di questo spazio che speriamo possa essere comodo, come il cuscino quando trovi la giusta posizione nelle sere d'estate. Per me è più difficile addormentarmi d'estate, ma quando il cuscino si incastra dico, ah, oh, that's it? È questa la vita che sognavo?

Ed erano i Depeche Mode con It's No Good, 15:05 minuti, sempre qui in apertura di questa seconda parte di Electric Ladyland con io, Cecil B. It's me, Cecil B, che sarà un po' Mario. It's me, Mario! E anche qua, decisamente non un contesto in cui mi inserirei in maniera molto agile. Vi ricordo che per farmi sapere come state, potete utilizzare il nostro numero, ovvero il 366-663-4466. Abbiamo parlato di Foo Fighters e fra poco Violet Grohl, ora Arctic Monkeys.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 11 minuti, sempre con la vostra Cecil B a microfono. Abbiamo appena ascoltato Violet Grove, la figlia di Dave Grohl, con 595, canzone che risiede comodamente nella nostra top 20. Ragazza bellissima e di grande talento, che sicuramente ci conquisterà nel corso dei mesi a venire, dei suoi nuovi lavori e magari, perché no, in una dimensione live. Prima o poi andremo a vederla. Detto questo, parlando di dimensione live, vi ricordo che noi di Radio Freccia vi stiamo regalando i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 105 Play e cliccate sul banner Special and Contest.

Bob Marley con Buffalo Soldier alle 15:16 qui con la vostra Cecil B in chiusura. Questa ora potremmo avere delle novità, però non vi dico altro a livello di musica. Ci sono dei crediti ritorni e questa cosa fa veramente sempre molto piacere. Devo dire che ci sono artisti che ogni tanto, giustamente, prendono delle pause per rimettere insieme energia, creatività, scrivere nuovi pezzi, eccetera, e quando poi ti fanno sentire quel pezzo che sai che è il frutto di quel lavoro e ti piace, dici wow, ne è valsa la pena? Non vedo già l'ora del tour, ma non vi dico altro, ripeto, arriviamo alla fine dell'ora e poi capirete.

0: oro.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 15:27 minuti in questo momento preciso qui sulle frequenze di Radio Freccia all'interno di Electric Ladyland. C'è chi mi scrive: la mia band preferita sono gli Aerosmith. Ciao Cecil, grazie. Ma non l'avevo chiesto. Però ci sta. È sempre bello introdurre dei discorsi che riguardano delle tematiche che ti piacciono, anche se questa cosa non è stata richiesta da niente. Tu hai voglia di parlare di Aerosmith e dici: a me piacciono gli Aerosmith, e poi vedi gli altri e ti dicono: ah, bene, mi fa piacere. O magari se c'è qualcuno che dice: ah, approfondiamo il discorso. O magari ancora qualcuno che ti risponde: pur io. E nella, diciamo, possibilità peggiore c'è quello che ti guarda e ti dice: a me fanno schifo. E così puoi far partire il dibattito. Ottimo metodo per manipolare la conversazione.

0: Ogni tanto ripenso a quando in diretta telefonica su Radio Freccia intervistammo Noel Gallagher e lui si mise a cantare con me Can't Help Falling in Love. Ho trovato il video, adesso ve lo faccio sentire perché è stato un grande punto di orgoglio della mia carriera. Sentite qua, prego.
1: Are you singing for me?
2: I am.
1: Can you keep on going?

E dopodiché, dopo questa parentesi che potete trovare andando ovviamente sul nostro sito radiofreccia.it, dove ho cantato malissimo, cioè dopo tutto una volta ti capita nella vita che Noel Gallagher si metta a cantare un pezzo di Elvis e tu lo segui, fai la tua peggior performance sempre, ma va bene. Io gli chiesi, ma ripeto, l'intervista la trovate su radiofreccia.it in sezione interviste, ma ci incontreremo prima o poi di persona perché ti intervisto sempre da punti diversi, e lui si è messo a ridere e ovviamente fu un no.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15 e 40 minuti, sempre con la vostra Cecil B a microfono di questo giovedì 21 maggio, che vi ricordo è il nostro giorno conclusivo della settimana assieme, e che è un po' il punto di ritorno dopo l'effetto benefico delle mie ferie. So che parlo delle ferie come se le avessero fatte tutti, invece no, parlo ovviamente della mia dimensione, che spero possa essere trasmessa. Ci ho provato, ce l'ho messa tutta, anche perché inizio già a sentire che la fiamma, la luce, l'entusiasmo si sta spegnendo, come quel meme che andava un sacco di moda fra noi millennials, ok? Qualche tempo fa, che era l'immagine di una macchinetta delle merendine, una vending machine che era rotta, cioè scusate, che non era rotta ma la cui luce interna era rotta, quindi c'era un biglietto sopra che diceva la luce dentro è rotta ma funziona ancora, e il meme era: ti capisco, vending machine, anche per me lo stesso.

Pearl Jam, Jeremy Spoken Class Today. Jeremy, 15 e 46 minuti sulle frequenze di Radio Freccia. Vi ricordo, rockers, che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, con qualsiasi umore vi ritroviate, potete farlo attraverso la nostra applicazione RTL 105 Play, che appunto è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Freccia, ritrovare i nostri programmi, le ultime interviste, le ultime notizie e tutto quello che ci frulla per la testa. Potete anche accedere alla radiovisione, in più è gratuita, quindi RTL 105 Play. Fra poco dalla nostra top 20 Modern Woman con Johnny's Dream World, ora ritroviamo i 30 Seconds to Mars, questa è Dangerous Night.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:54 minuti. Poco fa vi ho detto che saremmo arrivati alla fine di questa ora con una bella novità, con un ritorno, e stiamo parlando di una band di cui siamo sempre stati amici, con cui abbiamo fatto tantissime cose, ovvero i Nothing But Thieves, perché stiamo per ascoltare per la prima volta sulle frequenze di Freccia Evolution, che è il loro nuovo singolo, che è praticamente questo primo assaggio della nuova musica della band, che loro stessi hanno definito una canzone che non si preoccupa troppo dell'obiettivo. Penso che l'imperfezione e l'autenticità stiano diventando sempre più preziose ed è sicuramente qualcosa che ci attrae. Quindi delle sonorità che non vogliono parlare di virtuosismo, non vogliono parlare di un qualcosa di già risolto, ma come dice già il titolo in maniera evocativa, si parla di evoluzione, di cambiamento e quindi anche di fasi magari imperfette della propria storia. Quindi Nothing But Thieves che tornano. Inoltre la band, insomma, aggiunto parlando della musica nuova, abbiamo passato del tempo cercando di capire cosa ci sia di reale, di tangibile in chi siamo e in come impieghiamo il nostro tempo, le persone con cui viaggiamo per il mondo, i momenti umani sul palco, il legame che creiamo con chi vive i nostri concerti. Tutto questo è reale, è una sorta di lettera d'amore a tutte quelle persone che in questo mondo sono presenti e che sono qui e ora. Quindi una canzone che alla fine, come spesso avviene per le band che hanno una fanbase anche così animata, così appassionata, è un gesto d'amore verso chi li ascolta, verso chi li supporta, verso chi li ha seguiti sempre, soprattutto in giro per il mondo, perché i Nothing But Thieves veramente con l'ultimo tour hanno collezionato una serie di sold out e si sono esibiti in qualsiasi punto del globo terracqueo raggiungendo dei risultati incredibili. Allora qui per la prima volta il loro ritorno, il loro nuovo singolo Nothing But Thieves su Radio Freccia in Electric Ladyland. Questa è Evolution. Enjoy.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: 16:01 minuti. Hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 21 di maggio. Abbiamo appena ascoltato il ritorno dei Nothing But Thieves, il loro nuovo singolo, un assaggio di quella che sarà la loro nuova musica, che è, come hanno definito loro, un regalo per le persone che hanno sempre fatto parte del loro mondo e che si spera continueranno a farlo. Io mi chiamo Cecil B, questo credo di averlo già detto, che questa è l'ultima ora, l'abbiamo già ribadito, e allora entriamo in questa fase finale, in questo cuore pulsante del pomeriggio, celebrandoci con un grande classico dei Beach Boys. Questa è Surf

Nikki Beach Boys con Surfing Safari. Surfare è una di quelle cose che ho provato a fare una volta nella vita, in Portogallo, con un'istruttrice brasiliana incredibile che parlava un po' come buonasera Katiusha, buonasera Natasha, bellissimo. Ed è stata una di quelle prime volte che non sono andate malissimo, cioè non che siano andate in maniera esemplare, cioè diciamo che non è che a un certo punto dominavo l'oceano, anzi sono riuscita a non fare un gran casino, ma era da tanto tempo che non mi approcciavo a un qualcosa di nuovo, a uno sport mai fatto prima, senza proprio fare una figuraccia. Stavo per dire una figuraccia, ma mi sono fermata perché devo dire meno parolacce, mi è stata detta questa cosa nel tempo, negli anni, e così continuerò a fare. Nel frattempo vi ricordo che abbiamo un numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare per farmi sapere come state, dove siete diretti, se avete mai provato a fare surf, se questa cosa vi intriga o se non lo farete mai, o se invece siete dei grandissimi campioni, ascoltate Radio Freccia perché è la radio giusta da ascoltare prima di andare a cavalcare le onde dell'oceano o del mare, cioè non per forza dell'oceano, adesso non voglio essere così selettiva. 366-663-4466, questo è il nostro numero, valido per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa, come dicevo poco fa. Fra poco dalla nostra top 20 troviamo Florence Road con Hanging Out to Dry, ora un grande classico dei Sigur Rós, questa è Oppipolla.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16 e 12 minuti. Cosa sbuffi?
2: Eccomi.
1: Si entra così?
2: Sì, no, era un attimo di affanno, scusa.
1: E come di affanno? Sei arrivato qua camminando. Questo era lo sbuffo, quello del che palle.
2: No, no.
1: Ah, se devi arrivare subito portando una brutta energia.
2: No.
1: Guarda,
2: no.
1: Quella è la porta.
2: No,
1: qua vogliamo solo good vibes, anzi.
2: Okay.
1: Good vibe, niente come ambitions.
2: No, io non mi metto ad armonizzare come Beach Boys. Sono consapevole dei miei limiti e quindi eviterò di farmi, come dire, insultare così da chi sa cantare davvero.
1: Signore e signori, è arrivato ai nostri microfoni Gianluigi Riccardo, perché il TGG inizia un po' quando gli pare.
2: No, vabbè, dai, avevo. No. Signora maestra, avevo la giustificazione.
1: Cos'è? Com'è che. Ma ieri hai detto una roba, mi ha fatto straridere.
2: Cosa? Maestra, il cane mi ha mangiato i compiti.
1: Adoro.
2: O il gatto mi ha graffiato i compiti.
1: Tu non
2: in
1: hai
2: caso.
1: Animali, Gigi.
2: No, per dire, vabbè. Il gatto di Cecile mi ha graffiato i compiti.
1: Non è vero!

0: Questa canzone me l'ha dedicata Gigi.
1: Sì, è vero.
0: Brown Eyed Girl, girl, è vero, vero. Brown Eyed Girl. Allora, oggi Gigi, a parte gli scherzi, è arrivato un pochino dopo, ma ve l'avevamo già anticipato ieri.
1: Abbiamo messo anche nelle stories per almeno, cioè, abbiamo la giustificazione. Prova approvata. Perché ricordiamo, il 6 luglio Lumineers saranno all'Arena di Verona, concerto importantissimo.
0: Io ci sarò, e voi?
1: Così, proprio per mettere un po' di pressione.
0: Sì.
1: E quindi abbiamo incontrato Jeremiah Frates dei Lumineers, che ormai lui è torinese d'adozione, quindi abbiamo fatto un po' un giro nelle strade del centro di Torino, un'intervista walking, shooting fotografico.
0: Il mio Piemonte.
1: Il mio Piemonte, sì.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Freccia.
7: 16 e 29 minuti, sono d'accordo con la Vale che dice che il pezzo degli Evanescence sembra un po' di, cioè sa un po' di Back to the Beginning.
8: Sì,
7: no?
8: sì, ma anche il video.
7: Anche il video, stavo per dirlo.
8: Infatti c'è sempre roba di palazzi.
7: Un po' Bring Me to Life.
8: E poi, oh, comunque Emily alla fine
7: non è mai invecchiata.
8: Cioè, patto col diavolo. Sì. Ora va bene che i metallari le fanno queste cose, però, cioè, è proprio lì, guarda, ne parlavo proprio ieri, cioè.
7: Si dice che abbia un suo ritratto in soffitta che
8: invecchia,
7: che
8: per
7: lei.
8: Sì, ha la copertina di un disco in soffitta. Sì, la copertina del disco di Fallen, in realtà.
7: Esatto, che
8: in realtà è al posto suo.
7: Però solo quello che lei c'ha su in soffitta. Però non bisogna mai andare troppo a vederlo.
8: Controllate le copertine dei vostri CD, che magari.

0: I Box Tops, The Letter, siamo anche in radiovisione, questo è importante visto che abbiamo menzionato il video degli Evanescence 258 della Digitale Terrestre 738 di Sky. Che tempo c'era a Torino?
1: Un sole, un caldo, tant'è vero la nostra cara Julia Granger, la prima cosa che ha fatto appena abbiamo parcheggiato è andare in farmacia a prendere la cremina.
0: Ah, la crema solare?
1: La crema solare. Ah, anche no. Perché poi ha il tatuaggio fresco la ragazza, quindi insomma...
0: No, io invece che soffro di bassa pressione, la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata andare in farmacia e prendere gli integratori. Vedi, a ognuno
1: il suo.
0: A ognuno il proprio reparto in farmacia. Esatto. Tu che cosa avresti preso?
1: Io, guarda, sono già arrivato con pillole prese e anche con il ghiaccio sul ginocchio.
0: Ah, eri già mangiato?
1: Ero già, sì, curato.

0: Radio Freccia. Walk
1: Time. 16:39 minuti, sempre con la vostra Cecilia e il vostro Virginiello Riccarduzzo. Vi ricordiamo che vi stiamo regalando i biglietti per che cosa in questo momento?
2: Per Mr. Alice Cooper.
1: Che suona il 12 luglio.
2: Brava, il 12 luglio insieme a Damned all'Ama Music Festival Romano Dezzellino, quindi amici veneti e non solo, fate un bel salto.
1: Spagnoli e non,
2: perché allora, a parte che noi vi regaliamo gli Scooper, ma ci sono anche gli Architects il 10 e gli Scorpions l'11. Però insomma c'è tanta roba da vedere, andate su RTL 105 Play, lo sapete, no? Come funziona, andate là, cercate
1: banner special and contest, se non trovate subito gli Scooper scorrete tutti gli altri contest finché trovate quello che vi interessa di più. Ci sono i Velvet Underground e Nico nel frattempo, questo è Sunday Morning.

0: Velvet Underground e Nico Sandemone.
1: Bravo, vedi che ogni tanto volta mi segui.
2: Vabbè, ogni tanto sì, ma giusto per darti la soddisfazione.
1: Ogni tanto,
2: disco incredibile. Uno dei dischi più influenti della storia, anche se ha venduto pochissimo.
1: E anche perché la copertina costò tantissimo, con quella banana che si poteva aprire dalla copertina stessa voluta da Andy Warhol. Io penso che ne fui talmente ossessionato in un periodo della mia vita che ho sia la copertina originale, ma anche il picture disc.
2: Bella, me lo ricordo, sì, lo ricordo il picture disc.
1: Lo portavamo sempre qua.
2: Illo tempore durante Vinyl Love, quando esisteva ancora. Ah, i bei tempi di una volta.
1: Tempi.
2: Ah, signora mia!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12:51. I belong with you. You belong with me.
2: No, stavamo commentando appunto la giornata di oggi, un grande sole in quel di Torino con Jeremiah dei Lumineers. Insomma, ho fatto un po' di chiacchiere, tutto molto bello, molto
1: c'era
2: carino.
1: C'era una canzone dei Lumineers che, di cui ero ossessionata quando ero al liceo, credo, forse all'università, che faceva the opposite of love's indifference. E quella frase, siccome era ancora periodo dove si citavano le canzoni sui social, anche adesso, no? Però magari
2: generazione mettevi, Tumblr.
1: Mettevi sì, oppure lo stato su Facebook, così io la mettevo sempre. Anche per
2: lo
1: lanciare
2: lo stato su Facebook.
1: Io ero un grande fan del stato su Facebook. Beh. Andavo fortissimo.
2: Sì,
1: Cioè mi beccavo sempre un sacco di likes.
2: Sì, perché poi uno iniziava a utilizzare anche gli status tattici.
1: Vabbè, c'erano gli status per lanciare le frecciatine a qualcuno.
2: Quelli voglio dire.
1: Quelli per fare ingelosire le persone.
2: Quelli per cercare di attirare l'attenzione di quello o quella che ti piaceva.
1: Certo, e poi c'erano quelli, almeno io avevo anche questa categoria di status, stati, cioè queste frasi tipo da diario che uno condivideva, dove volevo essere sempre troppo simpatica.
2: Riuscendoci in maniera sbraziata.
1: No, ci riuscivo benissimo. Senti un po' questo qua come mi vende sempre male. Se uno sentisse da te, sono una persona che non fa mai ridere.
2: Non è vero, perché sai benissimo che io poi a microfoni spenti parlo sempre benissimo di te.
1: Senti, ma perché stavi guardando le nuove date del tour dei Kansas del 2026?
2: No, perché in realtà è uno stato al quale sono molto legato, il Kansas, visto che mio padre ha lavorato là diversi anni,
1: certo,
2: per questo, solo per quello, insomma.
1: Che poi immagino, scusate, adesso hai aperto questa notizia, non penso che i Kansas verranno a suonare in Europa, credo facciano solo gli Stati Uniti.
2: Suonano solo in Kansas, si chiamano così perché in realtà è un po' come Elvis, che non è mai uscito dagli Stati Uniti.
1: Loro in realtà, però lui non si chiamava USA, si chiamava
2: capito,
1: Elvis.
2: Però loro non sono mai usciti dalla Kansas in realtà. Cioè, girano in tondo come gli uragani
1: bellissimo.
2: Che da quelle parti insomma sono abbastanza frequenti.
1: Senti, ma invece cosa mi vuoi dire ora?
2: Ma no, niente, stavo cercando delle notizie perché
1: abbiamo finito la puntata.
2: No, ho capito, volevo fare almeno la sceneggiata di lasciare una notizia messa là, invece no, vi attaccate al cosiddetto perché avevo da fare oggi.
1: Oggi è andata così e anzi per me è volata, è stato un piacere accompagnarvi in questo pomeriggio come sempre. Vi ricordo che mi ritroverete in onda lunedì a partire dalle 14, mentre Gigi no.
2: Io in realtà meno domani, cioè domani sto giusto un pochino, ci sono, ma sto solo un pochino perché poi c'è un episodio di Giradisco con Ambra Marie e con Mille e quindi io mi tolgo dalle scatole e lascio spazio alle madame.
1: Perfetto, allora buon weekend a tutti, noi ci risentiamo lunedì, spero che possiate passare delle giornate incredibili e che mi racconterete poi con grande ardore proprio il lunedì che verrà. Un abbraccio a tutti,
2: ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia.
1: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me!
2: Oggi è il 21 maggio. L'ormai celeberrimo furto del Louvre diventerà un film. Una ricerca ha scoperto che le intelligenze artificiali costrette a lavorare troppo si sindacalizzano e si radicalizzano. Dal 1 maggio ad Amsterdam è proibito fare pubblicità in pubblico a carburanti, voli, carne e pesce.
3: Is there anybody alive out there?
1: And we're... Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti, siate nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo giovedì 21 di maggio 2026 pomeriggio vi accoglie il suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in alta definizione. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, tutto quello che vi pare, lo sapete, qui lo potete devolvere alla comunità. In regia Fabione Macumba Romano.
4: Ciao cari.
1: Buon pomeriggio. Mi sa che ne avevamo una percezione. In redazione? Niente, sono giornate complicate. Per tutti voi che vi avvicinate a queste porte, un messaggio. Si aprono i battenti. For those about to rock, we salute you. It's AC/DC time!

0: Bello, mi piace sto giovedì.
1: Meno 24 al mixatone, ciurma!
2: Vabbè, però non è che puoi iniziare la trasmissione con una canzone che di solito...

0: No, viene usata per chiudere
1: per
0: il concerto.
1: Chiudere, lo so, lo so.
0: Ti mandi in depressione, ti sale la saudade.
1: Ma no, ma questo l'obiettivo è proprio il contrario, è proprio quello di fare l'effetto scintilla che viene appoggiata sulla miccia, che piano piano rosicchia e poi fire, boom! Chiunque sia stato a vedere gli AC/DC lo sa che, caro Salvo, tu c'hai ragione, perché questa canzone qui la usano in chiusura. Però io qui lo dico, io manifesto il mio disappunto nei confronti di questa scelta di Scaletta per una questione dialettica. Le parole sono importanti, diceva Nanni. Cioè, cosa dice il titolo? For those about to rock, we salute you. Cioè, se solo prendiamo il we salute you, allora va bene sempre. La metti alla fine, we salute you, ciao Bomber, ci vediamo alla prossima, è stato un piacere. Ma il titolo è importante, for those about, cioè quelli che stanno per fare del rock, a meno che tu non voglia fare come la morale della fiaba, cioè hai sentito tutta la storia dell'elettricità e del fulmine, narrata da Angus e da Brian, eccetera, eccetera, adesso vai e portala nel mondo e falla tua. Va bene, possiamo vederla così, ma a me, non lo so, l'idea che sia un qualche cosa di ancora un po' più didascalico ma efficace, cioè tu la metti all'inizio, va benone, cioè, ma poi detto questo, chiudere un concerto con i colpi di cannone ha sempre il suo perché.
2: Che allora, ragazzi, nessuno non è che fa tardi, è che il suo orologio
1: non c'entra
2: è
1: niente.
2: Impostato male, quindi sì, ma oggi, lasciatelo stare.
1: Ma, allora, oggi,
2: Max da Napoli.
1: Grazie Max, io ti ringrazio gentilmente. Puoi confermare, Fabione, che io alle 5 ero qua?
3: Dai.
1: Ma che si dai? Cos'è sto si dai?
3: Oggi dai.
1: Senti, metti il gomito che c'è un attimo.
4: Vai col disagio!
1: Vai col disagio, vai col disagio. La canzone degli AC/DC ci permette di affrontare una cosa che secondo me appartiene alla nostra cultura popolare, che abbiamo menzionato in questa piccola intro, e che in realtà appartiene non soltanto all'Italia ma a una città specifica da quasi 200 anni, facciamo quasi 180 per essere precisi. Però Fabione, mi servirebbe un sottofondo un po' storico. C'hai a disposizione qualcosa? A maggior comodo del pubblico, a fine di ovviare al disordine che può non di rado arrecare il diverso andamento dei tanti orologi in questa capitale, per ordine superiore, cominciando da domani, 1 dicembre 1847, un colpo di cannone tirato dal Forte Sant'Angelo annunzierà ogni dì alla popolazione il vero istante e preciso del mezzogiorno, quale appunto dovrebbe essere in pari tempo indicato da tutti gli orologi della città. Parlava così il Diario di Roma. Ed era il 30 di novembre del 1847 e annunciava che dal giorno dopo, quindi dal dicembre appunto del 1847, sarebbe iniziata una cosa che poi è diventata una tradizione, una parte integrante della città. Se ci state ascoltando da Roma, ciao. Se siete mai stati a Roma, ciao. Se ci dovete andare, ciao a prescindere. Tutti dentro in questo racconto perché avete sentito parlare sicuramente del cannone del Gianicolo. Ogni giorno, a mezzogiorno, POM! Non c'è Brian Johnson purtroppo che urla fire, non c'è Bon Scott che si è nascosto al Gianicolo, ancora più purtroppo mi sento di aggiungere, ma ogni giorno cascasse il mondo, che il cielo manda in terra, a mezzogiorno parte un colpo di cannone. Allora, inizialmente non era lì quel cannone lì, amici di Roma, ma era sulla terrazza di Castel Sant'Angelo. E com'è che facevano a regolarsi per il mezzogiorno? Perché era il 1847. Non è che ci fosse proprio l'aggiornamento automatico del telefono, che quindi con l'ora legale andavi dritto con, come dire, si autoregolava, ecco. Allora, cosa facevano? Serviva un binocolo e una segnalazione visiva. Dall'altra parte della città, insomma, non troppo distante, alla chiesa di Sant'Ignazio, per la precisione, veniva issata una palla di vimini. Ok, con due coni messi uno vicino all'altro che di fatto creava una palla, veniva coperta anche di nero per, come dire, risaltare, no? Con il colore dell'atmosfera, veniva issata su un'asta di pino di 6 metri e piazzata sul timpano in alto, quindi, alla chiesa di Sant'Ignazio. Questo veniva fatto alle 11:56. Alle 12 in punto la mollavano, questa cosa scendeva e c'era un povero disgraziato a Castel Sant'Angelo sulla terrazza che faceva lì col binocolo e fa: aspetta, aspetta, e
5: è caduta, vai.
6: E facevano sparare giusto in coincidenza con la caduta della palla. Il cannone Gianicolo è andato in pensione per un periodo, se vuoi, durante la Seconda Guerra Mondiale, per evidenti ragioni, e è tornato nel 1959, per la precisione, quindi diversi anni dopo la chiusura della guerra, quindi più o meno 15 anni dopo. Sapete per merito di chi? Per merito della televisione. C'era un conduttore televisivo molto noto, che si chiamava Mario Riva all'epoca, che conduceva un programma, sapete, all'epoca ce n'erano pochi, no? E tanta musica. Si chiamava Il Musichiere, ok? Lui aveva fatto una sorta di petizione popolare per far sì che quel cannone, un po' per spirito di patria, un po' perché era bello da vedere, un po' perché ogni tanto ci prende il revanchismo, bazzini, ritiriamolo fuori. E in tanti hanno firmato, hanno acconsentito, il sindaco ha acconsentito, e quindi il 21 aprile del 1959, che poi è anche il giorno del compleanno della città di Roma, ha preso ed è tornato ad essere protagonista. Il cannone è un appuntamento, come dicevo, sacrosanto della città, cioè a mezzogiorno deve suonare. Ma può capitare qualche sfiga. Può capitare che qualche anno lo zompi. Allora, 1863. Niente, negligenza di un artificiere francese. Adesso io non voglio dire, stereotipi così gratis. 20 settembre 1870, quindi subito dopo l'Unità d'Italia, c'erano le cannonate dell'assedio e quindi diventava, come dire, un po' complicato. Nel 2009, improvvisa indisponibilità del sottufficiale capo della squadra dei tre serventi al pezzo. Adesso, io non voglio dire, ma siccome ho avuto anch'io in questi giorni un po' di improvvisa indisponibilità, secondo me è quella roba lì. Non vorrei, come dire, sminuire la natura, però essendo vicino a quella mia, ho come l'impressione di aver capito. 2020, inceppamento di un congegno di sparo. Oh, poi negli anni ovviamente non è lo stesso cannone, l'hanno cambiato, hanno fatto degli obici fatti un po' così, ovviamente è diventato a salve, hanno distanziato la gente perché sennò si fa male, eccetera eccetera. Però può capitare che nel corso degli anni, un po' per usura, un po' per mancata manutenzione o per qualsiasi altro casino, per imprevisto, si possa inceppare. In alcuni casi sparato in ritardo. Nel 1910 e 11, non è preciso perché poi le cronache ovviamente sono distanti, tardò di un quarto d'ora perché il colpo di mezzogiorno aveva fatto cilecca. E quindi si sono dovuti... Aspetta, porca puttana! Il tipo, aspetta che devo... lo so, arrivo! Un attimo! Ricarica! Ed è sparato dopo un quarto d'ora. E invece, più recentemente, 2019, tiro della cordicella con poco strappo da parte di una soldatessa che evidentemente era incaricata di farlo. Quindi probabilmente ha tirato, ma... Non so se avete mai fatto partire il motocoltivatore voi. Tu no, Cosa dovete fare? Allora, il motocoltivatore è un aggeggio proprio bello terricolo, ma è proprio per muovere, gli puoi attaccare qualsiasi attrezzo, gli attacchi la sega circolare, gli attacchi l'aratro, la fresa, quello che vuoi. Per farlo partire tu devi legare una corda fortissima a quello che è una sorta di rotella motore collegata all'albero. Gliela leghi, ti appoggi col piede, fai leva e fai un po' come avete visto far partire la motosega, ok? Quella roba lì. Probabilmente in questo caso qui c'era poco strappo della corda e quindi il meccanismo non è funzionato. Tutto questo per dire che i cannoni non sono soltanto elementi pirotecnici del rock and roll che appartengono agli AC/DC. Tutti i fuochi, lo sapete bene, fanno parte del rock and roll. Se siete stati con noi al concerto dei Rammstein a Campovolo lo sapete benissimo. Se avete mai visto Alice Cooper dal vivo, se avete mai visto i grandi concerti degli Who, sapete che Keith Moon una volta ha rischiato di far esplodere tutta la band. I Kiss, che si sono un po' inventati quella roba lì, gli Iron Maiden. Ma tutti quanti devono qualcosa a un signore che è venuto qualche anno prima, che si chiamava Arthur Brown e che si faceva chiamare così.
7: I am the God of Hellfire and I bring you

0: oggi fa proprio molto caldo, c'è da sciogliersi, mi sto sciogliendo come un ghiacciolo.
1: Lo so Tommy, adesso iniziano ad alzarsi le temperature, poi un po' di carico ce lo mettiamo anche noi, come hai sentito. Where there's smoke, there's fire, la top 20 dei Black Keys su Freccia alle 17.27 e prima invece Fire di Arthur Brown, che qualcuno ha commentato dicendo ma sembra la canzone di Zucchero Baila Morena. Baila, baila morena. Ma allora, capisco... non proprio. No, andatelo a cercare, andate a cercare dei video di Arthur Brown, perché lui era veramente fuori come un melone. Parliamo di una persona che faceva degli spettacoli molto visionari, molto efficaci dal punto di vista proprio dell'appeal, no? Dello shock, lo shock rock, se vuoi, che poi dopo Alice Cooper ha un po' brevettato come termine, ma che impressionavano la gente, perché negli anni 60 fare quella roba lì, portare il fuoco sul palco, non era proprio così immediato. Solo Hendrix aveva bruciato la chitarra, ma era all'aperto, era in un grande festival, erano tutti fattissimi, eccetera, eccetera. Arthur Brown era in Inghilterra, che sapete bene essere sempre un po' più pettinata. Nel video che avete seguito se eravate in radiovisione, lui aveva una sorta di maschera strana, sembrava un po' Corey Taylor degli Slipknot nell'ultimo tour. Ma lui aveva brevettato un altro elmo, un altro copricapo che chiamava proprio Fire Helmet, cioè un casco di fuoco. Avete presente Loki, il cattivo di Superman? Lui c'ha un casco in testa con due corna belle lunghe che vanno verso l'alto, ricurve leggermente all'indietro. Ecco, più o meno l'altezza era quella del pelo lungo, corna belle. Loki comunque è una bella bestia, se posso dire, una grande soddisfazione dell'animale, ma non le corna così, ma le dovete immaginare che fanno una forma tipo a ampolla, ecco, una cosa del, sembra un pezzo di una ringhiera, ecco, per la decorazione della ringhiera, però quella lì era infuocata, cioè gli dava fuoco e faceva un po' di casino sul palco, faceva impressione, poi entrava urlando I am the god of the hellfire, cioè sono la divinità del fuoco infernale, che come dire, negli anni 60 in Inghilterra era un qualche cosa. Andatevi a cercare i video su YouTube di lui che va sul palco con Alice Cooper a 100.000 anni, ancora con la testa in fiamme, i suoi racconti di quella volta che si è bruciato un braccio, che andava in giro a leggere le poesie abbracciando gli alberi. Un personaggio davvero davvero interessante. Fabione, mettiamo un disco che siamo in un ritardo clamoroso. Clamoroso! Clamoroso! E tu non mi dici niente? Cosa dobbiamo fare qua? Di qualcosa a tua discolpa.
2: Andiamo!
1: Andiamo! Ladies and gentlemen, welcome to the banquet! Off by Block Party, baby!

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Radio Freccia, libera come noi.

0: Allora, guarda, ne metto tre sovrapposti. Tre sovrapposti, Fabione. Uno, due, tre.
1: Loki è il cattivo Loki!
2: Ma sei sicuro
1: di Thor? Non confondiamo con
2: Superman! Di comics, per piacere. Non ha nulla a che fare con Superman.
0: Sai che a montarlo non veniva così bene. Tutto a caso, perfetto. Come... Scusate, sì, ogni tanto mi confondo con i fumetti. No, Loki non è cattivo di Superman. Cose di Thor. Cose di Thor, è tutto vero? Ok, sì, va bene, va bene. Però avete capito, il concetto riguardava l'elmo, non i suoi nemici. Ho capito, va bene, basta.
3: Ciao, Fabione. Ma ho una domanda per voi. No. Ma gli sfrecciati che vogliono fare una domanda o mandare un messaggio,
0: possono
3: farlo?
0: No, abbiamo... Fabione, no, No, siamo in un ritardo devastante, Fabione, no. No, una cosa veloce, invece, visto che ogni tanto noi parliamo di sport, ma proprio così, di sfuggita, pare che qualcuno, non è che si stia lamentando, però stia facendo delle insinuazioni sul Giro d'Italia, attenzione, non sulla corsa, sulla validità, ma su uno dei, forse il favorito, questo ciclista che si chiama Jonas Vingegaard, che è un danese, secondo alcuni sta un po' tirando, sta andando col freno a mano, perché? Perché non c'è il suo grande rivale, o quello che stanno dicendo di Sinner adesso, no? Ah, non c'è Alcaraz, allora vince. Certo, poi dopo lo devi fare, come al solito. Fatto sta che questo Vingegaard è atteso come il grande favorito. Pare che qualcuno dice, ma adesso alla prima salita vedrai che il giro si chiude. Fatto sta che hanno fatto una cronometro, hanno fatto delle gare dove bisognava dimostrare un po' più di resistenza e non è che ha fatto così il vuoto, tanto è vero che la maglia rosa non ce l'ha ancora. Qualcuno dice che proprio non la vuole, così si evita le conferenze stampa, se la prende alla fine del Giro d'Italia, così non deve avere casini. Vabbè, preso, finito, grazie, ciao, limitato l'impegno per prepararsi al Tour de France. A me sembra un po' strano, soprattutto perché poi, secondo me, quando ti entra la competizione un po' in giro, sai, quella roba lì è difficile da, anche da nascondere. Vabbè, comunque, domenica il Giro arriverà anche a Milano e quindi vedremo l'effetto che fa, magari chi c'è da queste parti lo vedrà, altrimenti insomma quelli del Nord Italia in questi giorni e poi nella prosecuzione. Vedremo cosa succederà. Vabbè. Vabbè. D'altronde. Avevamo saltato? Sì. Stavamo bene? Sì, possiamo dire. Sì, ma ho capito. Sì.
4: Vai, Sharona.
0: Perché mai Sharona? Perché...
4: E questo è l'indirizzo del signor Nessuno, Radio Freccia Cologno.
0: Sì, sì, ma cosa stai facendo? È partita.
4: Partì la canzone, sbagliavo.
0: Scusa, Procopio.
4: Sono coglione.
0: È partita la sigla di Attilio, scusa.
4: Ma come cazzo ti permetti? Sentite, io non ce la facessi la cosa, un quadro, a mia nenti. A lui avete fatto il quadro, a me un cazzo.
0: Procopio, non si prenda a male.
4: Sono Procopio, non sono Felice Gimondi.
0: No, capito, Procopio, su questo ero abbastanza sicuro che lei non fosse Felice Gimondi, sai quanto?
4: Allora, no, non è che le mi deve prendere per in giro.
0: No.
4: Se le mi deve prendere per in giro, non è che Casimo cambio scemano. La canzone, sai come faceva? Porta in alto la mano, sogno cambio scemano. Comunque, se mi apre, faccio scaricare veloce e me ne vado. Che mi è saltata la catena del cinghiale.
0: Procopio, ma per cortesia, ma cosa vuole lei?
4: Veloce, che devo mettere il sellino, che finora non l'ho messo.

0: Per favore, Procopio.
1: Ma scusi, ma lei non stava parlando di un ciclista, un coso, come si chiama?
0: Vingegaard.
1: Le do la notizia anteprima. Prima che esca sui giornali. Siamo pronti?
0: Siamo pronti.
1: Così le faccio fare il botto, minchia, meglio della Gospia. Praticamente è vinto, Vingemans. Come cazzo si chiama?
0: Vingegaard.
1: È da poco sponsorizzato dalla Setizia Termica. Abbiamo chiuso il contratto. Ed è il nuovo acquisto della grande famiglia.
0: Non sapevo.
1: Lei diceva che lui va piano, che non funziona, ma non dicesse minchiate. Questo vola, la verità è che gli abbiamo montato il primo motore a propulsione suina della storia del Giro d'Italia. Mamma, scusi, la maglia di che colore è?
0: E la maglia è rosa.
1: Un porco di che colore è?
0: È
1: rosa.
0: È vero.
1: Lei è veramente un raccomandato ignorante. Minchia, questa sede spacchiamo. Solo che funziona solo su terreni montuosi.
0: No, immagino.
1: Come i Jeep con 4x4. Scusi, lei ha mai visto un cinghiale su Bob pedalò?
0: No, in effetti.
1: Appunto. Ci arriva pure lei che non distingue la minchia da un citofono. Comunque, mo che è arrivato a mezze montagne. Cosa ridete?
0: No, scusi, Procopio, lei è veramente un
1: Mo che arrivano tutti in mezze montagne. Le parlo in italiano se no non capisce. Mo che arrivano in mezzo ai montagni.
0: Si uguale proprio perfetto.
1: Un cinghiale si scatena perché nel suo habitat naturale.
0: Ma scusi, però capito, a parte le sue follie, ma questo non è truccare, no?
1: Che truccare? Come si permette? Le sembra un tipo che fa queste cose?
0: No,
1: lanciamo un sondaggio a Radio Freccia. Secondo voi Procopio trucca?
0: No, ma figurati, guarda.
1: Solo perché una volta mio cugino smembro si vendeva una dentiera di amianto. Adesso sono io che trucca. Ma quale trucco? Quale doping?
0: No,
1: non c'è
0: scherzo
1: e non c'è inganno.
0: No, per carità, però così gli altri ciclisti sono penalizzati, Procopio.
1: Ed è qui che subentra il genio della nostra azienda. Abbiamo sostituito le borracce degli altri ciclisti e ci abbiamo messo una miscela di abbanero, tabasco e acqua peccante.
0: La faccia
1: così è dissetante e esplosiva.
0: Procopio, posso dire, lei sta delirando man mano che passano le settimane.
1: Così vedi come vanno a 2000, ci vanno pure i fiamme, minchia. Guardi che questo è tutto merito dell'acqua peccante, un prodotto straordinario. Non so se gliel'ho mai detto, ma è una scoperta di mio pro. Vai Sharona, prozio, passi fa Procopio. Le installiamo dal 1400. La ricetta è segretissima. Sono 400 botaniche lasciate riposare in botti di azoto.
0: In botti di azoto? Lei è
1: di azoto, azoto liquido.
0: Lei è sicuro che sia di azoto liquido? Poi la botte,
1: lo stiamo facendo pure per il Catanzaro. Volevo aprire una piccola parentesi.
0: Ma cos'è?
1: Catanzaro a lei, andiamo in campo con il sole sulle palle, la vola e brilla più delle stelle, ogni passaggio è magia che si accende, la curva esplode, nessuno si arrende, senti il battito forte del nostro cuore, rosso e giallo è pura passione, Catanzaro a lei, e la nostra voce si sente, e con Procopio siamo tutti qua.
0: Procopio, ma come fa a far partire la musica, me lo vuole spiegare dal citofono?
1: Io.
0: Fabione, metti un disco per cortesia.
1: Bravo.
0: Procopio, arrivederci, grazie.
1: Quanto culo.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
3: Ah, sarà più di un anno.
4: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Radio Freccia, libera come noi.
9: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Il motore a propulsione suina non esiste nella realtà ingegneristica, aerospaziale o navale, okay, e non fa parte di tecnologie di propulsione alternative o convenzionali.
1: Ok.
0: Si tratta essenzialmente di un tormentone umoristico, di un'espressione goliardica o del classico meme di internet nato per l'assonanza divertente o surreale.
1: Scusa, possiamo risentire solo l'inizio?
0: Il motore a propulsione suina.
1: Allora, ho dovuto chiedere a Manlio, perché uno vuole essere sicuro, uno vuole non avere nessun dubbio, vuole stare tranquillo. E quindi a quanto pare purtroppo non è vero. Non è vero questa cosa che diceva Procopio del motore a propulsione suina, anche se devo dire suonava molto credibile.
2: Che Procopio, io ti amo. Ti giuro che se il Catanzaro vince contro il Monza vado in giro con un catalogo scritto Procopio venne, vide e disse minchia il Catanzaro in Serie A. Un sogno che sia vero.
1: No, non ripartiamo con l'inno del Catanzaro, ti prego. Ma no, ciao amici del Catanzaro, vi vogliamo bene. Quale sarà il simbolo? Aspetta che lo cerchiamo. Simbolo del...
3: Un'aquila.
1: È un'aquila? L'aquila va forte comunque nelle squadre di calcio. Anche la Lazio credo abbia l'aquila, no? Come simbolo, se non ricordo male. Sì. C'è Wally che le sa più di me. L'aquila... Altri che hanno l'aquila che non mi vengono in mente? Boh, l'Ajax ha un'aquila, può essere? Una cosa tipo uno... Ah no, c'è l'elmo, è vero, l'elmo di Aiace, per quello è l'Ajax. Vedi, amici del Catanzaro Calcio, vi vogliamo bene, insomma, come avete capito, purtroppo dobbiamo darvi la ferale notizia, cioè che

non esiste ancora il motore a propulsione suina, ma ci stiamo lavorando adesso che abbiamo avuto questo input e soprattutto questa bella idea di Procopio. Un po' di canzoni che abbiamo sentito oggi invece che ci stanno bene, perché abbiamo recuperato anche un po' di compleanni, cioè due giorni fa era il compleanno di Joy Ramone, anche se non è qui a spegnere le candeline, ma noi in qualche modo la festa gliela facciamo lo stesso. E poi oggi è il compleanno invece di Kevin Shields, e quindi un po' di My Bloody Valentine con un po' di shoegaze, che fa sempre bene alla salute, se non altro perché ti fa fare la ghignatina. Lo shoegaze è uno di quei generi dove servono per forza i capelli lunghi, perché shoegaze vuol dire fissare le scarpe, ed era la presa per il culo di quelli che guardavano questi, che avevano 400 pedali davanti ed erano sempre lì con la testa bassa a guardare tutti i pedali per controllarli e non guardavano mai davanti. Quindi come si chiama questo genere in cui si fanno suoni d'ambiente, chiamiamoli così, ad atmosfera, con una sottofondo rock? Si chiama shoegaze. E questa pure l'abbiamo portata a casa. Le avremo chiuse tutte oggi le parentesi, Fabione, oppure no? Bah, oddio, oddio. Facciamo così, domani, parentesi, graffa, punto e a capo col mixatone che vale come l'asso piglia tutto. È stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani. Grazie Fabione Macumba Romano in regia, Wally vi porta alle 20, la migliore delle serate. E come sempre, don't forget your life.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36.

0: e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36. E RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo.
2: Sulla vita
1: caffè.
2: Devo dare felicità.
3: Radio Fred.
4: Rocketari. Un minuto dopo lo scoccare delle 18, ben attraccati al Molo 17, anche di giovedì, anche nel 21esimo giorno di maggio, Wally vostro qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia e voi potete approfittare della mia, quantomeno fino alle 20, perché poi il Molo si estende in questa fascia oraria, con un grazie e un saluto a Fabione Romano, a Nobody e a Diana Consolazio, che immagino fosse comunque in redazione. Bene, da qui per le prossime due ore il 366-663-4466 a vostra disposizione. Per sms, whatsapp, forma scritta, forma vocale, purché vi sia condivisione. Da un po' di tempo a questa parte abbiamo dato origine al giovedì lo Wally, no? Un modo per aprire completamente le linee. Per cui se avete riflessioni, cose che avete un po' lì in sospeso, che vi sono rimaste sul gargarozzo, ebbene non fatevi problemi, siamo qui che aspettiamo. Ripeto, 366-663-4466. Un saluto anche a chi ci segue dal 258 del digitale o al 738 di Sky in HD dalla radiovisione.

Tra le poche certezze che ci sono a proposito del significato di questa canzone straordinaria degli Oasis che si chiama Wonderwall, ce n'è una forse che è certa al 100%, cioè che il titolo deriva, è ispirato diciamo al titolo del primo album da solista di George Harrison, che era Wonderwall Music. Dopodiché, a proposito di proprio il significato più profondo, il cantante degli Oasis, Liam Gallagher, ha spiegato: Wonderwall può essere qualsiasi cosa, è solo una bella parola. È come cercare quel fottuto biglietto dell'autobus che non trovi. Tu stai cercando di trovarlo, quel bastardo, e finalmente lo trovi, lo tiri fuori e ecco, quella è la sensazione da Wonderwall. Mi sembra chiaro, no? D'altronde, dai Gallagher, voglio dire, questo tipo di spiegazione te lo aspetti anche. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 Rolling Stones con In The Stars. Subito invece il turno dei Nothing But Thieves con Wake Up Call qui su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 14 minuti, leggendari, questo è l'unico aggettivo che si può attribuire ai Rolling Stones che abbiamo appena ascoltato con In The Stars, che è una delle canzoni contenute in Foreign Tongues, il loro 25esimo album in studio che vedrà la luce il prossimo 10 di luglio. D'altronde è una carriera davvero incredibile la loro. E noi li abbiamo appena ascoltati su Radio Freccia insieme a Wally Vostro. Già che siamo in ballo di leggende, vi ricordo che Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper. Dunque, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. E adesso

0: Simon e Garfunkel con The Sound of Silence su Radio Freccia insieme a Wally Vostro nel Molo 17.
1: Chi è? Una riflessione, fratello, ho trovato un pacco di tortellini scaduto 7 giorni fa. Mm-hmm. Posso mangiarlo lo stesso dopo almeno bevo 4 litri di rosso, no?
0: Io sul discorso data di scadenza degli alimenti sono un po' fifone, nel senso che poi ci sono diverse scuole di pensiero, il da consumarsi preferibilmente, ci sono alcuni alimenti che puoi continuare a consumare. I tortellini, essendo pasta all'uovo, certo con qualche conservante, secondo me dopo una settimana è meglio che li butti. Fai una cosa, mangia qualcos'altro, fratello Tep, e poi bevi quei 7-8 litri di vino che vuoi bere. Cioè, la stessa cosa, però eviterei l'intossicazione, capito? Perché mi sembrerebbe stupido andarmela a cercare. Così, la butto lì. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 Noah Kahan con Doors. Subito invece gli Monsters and Men su Freccia con Lil Talks.

0: too sharp.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia.
5: Dai, dai, dai, su, su.
4: Walk time.
6: 18 e 28 minuti, buon giovedì, buon 21esimo giorno di maggio, insieme a Buolli Vostro come di consueto dalle 18 fino alle 20 su Radio Freccia nel modo 17, no? Mi viene in mente la parola a modo perché è arrivato un messaggio relativo al giovedì Low Wally, no? Questo momento in cui apriamo le linee per condividere pensieri. E Elena dice: Wally, vorrei dire a quel collega che arriva sempre un minuto prima della fine del mio turno, cioè sì, proprio un minuto d'orologio prima per darmi il cambio, costringendomi poi a fare almeno 15 minuti in più quando sono dentro da 8 ore, entrata dalle 5 del mattino, sei un emerito stronzo. Scusate, tappate le orecchie ai bambini, però quando va detto, no? Perché, come diceva il maestro Funari, quando uno è stronzo, gli devi dire che è stronzo. Capito? Perché sennò poi si fa delle false illusioni. Quello è un video che andrebbe, secondo me, proiettato nelle scuole di tutto il mondo, capito? Di la parola str... perché sennò chi la riceve poi si fa delle illusioni. Va bene, Frankie Goes to Hollywood su Freccia, questa è Relax.

0: sei piccola.
1: Ho sentito la parolaccia.
0: Hai ragione.
1: Sono Lorenzo, vengo da Pisa.
0: Ciao, hai ragione.
2: Ciao Wally, io sono il babbo.
0: È andata così. Dai. Però ciao, posso dire, ci sono parolacce e parolacce. Secondo me quella parola lì che usava dire il dottor Funari, ma non dico da insegnare ai bambini, però in qualche modo illuminarli sull'utilizzo che se ne può fare, secondo me è una faccenda che comunque va approfondita. Adesso questa è una patata bollente che lancio ai genitori, adesso io schiaccio off e li finisce. Va bene, fra pochissimo Generation Younglin con Storm 2 dalla Top 20, subito invece una canzone che della Top 20 ha fatto parte, firmata Shine Down, si chiama Daylight.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio su

0: La gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Radio Freccia.
2: Zon zon. 18 e 42 minuti su Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro, come di consueto dal lunedì al giovedì. Chi è?
3: Ciao Wally. Ciao. Ma per lo sfrecciato di prima, secondo me i tortellini sono ancora buoni. Contro lo spreco alimentare, che è una piaga della nostra società, certo. Mi raccomando. Chiaro. Poi con 4 litri di vino, secondo me possono anche scaduti un anno e mezzo, non se ne accorge, certo, perché sta male più per il vino che per i tortellini. Certo. Un abbraccio e rock and roll.
2: Ciao Ricky, hai ragione, contro lo spreco alimentare sempre e comunque, però dall'altro lato io dico anche, se purtroppo capita, hai nel frigo o in dispensa qualcosa che è andato male, non è che per evitare lo spreco alimentare lo devi mangiare per stare male, no? Cioè, nel senso, ci vuole anche un po' di idea da questo punto di vista. Leggevo che è saltata fuori questa nuova modalità, questo nuovo metodo per fare la spesa, che è intitolato, chiamato 5-4-3-2-1, e consiste nel suddividere l'alimentazione in 5 tipi di verdure, 4 di frutta, 3 fonti proteiche, 2 alimenti ricchi di carboidrati come i cereali integrali e un extra a scelta. Perché non è una stupidata? Poi chiaramente in base a quanti sono i componenti del nucleo familiare si fanno i conti, no? Cioè mi serve tot, per evitare sprechi alimentari, soprattutto, ripeto, che poi gli sprechi alimentari sono figli degli acquisti compulsivi, no? All'improvviso tu dici, oh beh, butta dentro, e poi gran parte di quella roba lì purtroppo va male. Ripeto, cercatelo sul web, 54321, potrebbe essere molto interessante. Tears for Fears su Radio Freccia, questa si chiama Woman in Chains.

Ah sì, questa è una canzone densa e intensa, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista delle liriche. Liriche che trovano poi il loro centro di gravità permanente in una delle ultime frasi del testo, cioè "So free her", che in italiano significa liberatela, liberala. E questo insieme di parole diventa poi il punto in cui si compie questo inno contro la sottomissione della figura femminile, perché di fatto Woman in Chains dei Tears for Fears è questo. Quello che mi sorprende sempre e mi emoziona è la capacità degli artisti di far passare dei messaggi densi e intensi e importanti, soprattutto come questo, che è valido, era valido allora ed è valido adesso e sarà valido per sempre, su delle strutture melodiche che però sono un po' più tenui, un po' più languide, no? Perché in un mondo in cui tutti urlano, ogni tanto abbassare i toni rende questi messaggi ancora più diretti, no? Ancora più chiari. Credo che, insomma, questa sia un'altra cosa che la musica ci potrebbe insegnare. Va bene, questa è Radio Freccia, allora i Kaiser Chiefs con I Predict a Riot.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima ora di Molo 17, sono le 18:56 minuti di un giovedì 21 di maggio che spero, come di consueto, come dico ogni giorno, pieno di sensazioni positive, pieno di sorrisi. Alle note pensiamo noi, in questo caso quelle dei Temple City con Self Aware, direttamente dalla nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità, quelle che vi facciamo ascoltare ogni giorno e che tengono

alta la bandiera del rock and roll o comunque dei suoi derivati. Ripeto, Semper Siri con Self Aware. Già che siamo in ballo, ricordatevi di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
1: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
2: Radio Freccia.
3: Rocketari. 19:01, ben attraccati al Molo 17, seconda ora che da qui ci porterà dritti fino alle 20, come di consueto dal lunedì al giovedì con Wally Vostro che approfitta della vostra compagnia, che insomma vi ricorda anche che se vi va c'è la radiovisione. 258 del digitale

terrestre 738 di Sky, tutto in alta definizione, per seguirci anche attraverso le nostre immagini. Rido perché mentre dicevo i numeri della radiovisione muovevo il ditino, capito? Facendo tipo il disegno dei numeri, perché poi comunque ogni tanto l'italianità viene fuori. C'è anche un numero di telefono, è il 366-663-4466 a vostra disposizione per SMS, WhatsApp, insomma comunque sia un tipo di condivisione, no? Quindi se vi va di farvi sentire, sapete come fare. Queen, questa si chiama I Want to Break Free.

Sicuramente una delle canzoni più iconiche dei Queen, ma anche una di quelle che più hanno creato problemi alla formazione alla formazione di Freddie Mercury, I Want to Break Free. Diciamo che uno dei contorni, che però non è un contorno, di questa canzone è il video, no? Il video non è quello che è andato in onda in radiovisione, ma quello classico in cui tutti i Queen sono vestiti da donna. Ecco, per questo motivo quel video fu boicottato da MTV negli Stati Uniti a metà anni 80 perché ritenuto offensivo. Poi vai a capire per quale motivo. E tanti pensarono che fosse un modo che Freddie Mercury voleva utilizzare per parlare della sua omosessualità. La realtà era ben altra, perché il pezzo fu scritto principalmente da John Deacon, dal bassista, e l'idea di travestirsi fu di Roger Taylor, del batterista. Per cui, insomma, come al solito, quando le cose non si approfondiscono, poi si fanno i danni. Va bene, ci sono i Killers.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggarupin. Un po' da crooner, anzi dovrei fare sgaggarupin. 19:12 minuti, buon giovedì, buon 21esimo giorno di maggio con Wally Vostro fino alle 20, rigorosamente in diretta su Freccia nel Molo 17 per un pezzettino anche con questi ragazzi fighissimi che si chiamano Yonaka, il cui suono è in Miss Millennial, canzone che abbiamo appena gustato su Freccia e che fa parte della nostra Top 20. Poi tu dici Yonaka e quanti gruppi ci sono, quante canzoni sono in giro per il mondo, no? Negli anni e nei secoli dei secoli, però poi bisogna dire anche grazie a determinate persone che in tempi non sospetti si sono presi a carico la questione del rock and roll anche contro il pregiudizio degli altri, contro il pregiudizio di chi pensava che questa musica fosse per persone con problemi mentali. E no, non era così, cari miei ben pensanti. Tra questi soggetti c'era anche lui, Mr. Chuck Berry, e questa è la sua Johnny B. Goode.

0: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in C, quindi occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: Hai ragione. Questa canzone in verità non è affatto di Chuck Berry, ma è di un certo Marty McFly, in quella scena clamorosa di Ritorno al Futuro. Che pezzo! Mr. Chuck Berry con Johnny B. Goode su Radio Freccia, questa, se vuoi, sorta di sogno americano nel rock and roll. Immagino che Chuck Berry abbia proiettato poi le sue speranze in questa canzone, no? Questo Johnny B. Goode che da una famiglia poverissima sogna di diventare una grande rock star, e la sua mamma, bellissima questa immagine, che lo sostiene dicendogli: guarda che tu un giorno sarai il leader di una band gigantesca, no? E vedrai che avrai successo in tutti gli Stati Uniti e non solo. Correva l'anno, boh, secondo me non erano ancora gli anni 60, e questo qua già scriveva queste cose meravigliose, straordinarie. Ci sono i Coldplay con The Hardest Part qui su Freccia.

0: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
1: Ah, sarà... più di un anno.
2: Vivere il Parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Radio Freccia. Walk Time.
11: 19:25 minuti di giovedì 21 di maggio. La voce che sentite è quella di Wally Vostro fino alle 20 nel Molo 17, come di consueto dal lunedì al giovedì su Radio Freccia. Però c'è un però. Anzi, che cosa vuol dire però, direbbe Morgan. Ve la butto lì, voi state sempre in zona Freccia perché c'è sempre qualcosa da ascoltare, c'è sempre qualcuno con cui chiacchierare. Noi siamo qua 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, sempre attivi, in settimana, nel weekend, quindi ricordatevelo, perché poi se no uno dice no, beh, allora ascolto solo quello. No, no, voi nel dubbio state qui, che tanto qualcosa di bello succede. Per esempio, la canzone che stiamo per ascoltare è una delle più cattive scritte dai Pearl Jam. Ora, con i Pearl Jam io sono un po' di parte, mi piacciono tutte, però vabbè, quello è un problema mio. Ma questa pesta, si chiama Zooty Evolution, baby.

0: Questa canzone riguarda le persone che sono un tutt'uno con le tecnologie, che pensano di poter controllare tutta la vita su questo pianeta con un solo click. 1998, pezzo scritto da Eddie Vedder che lo descriveva proprio con queste parole, Do the Evolution. A proposito di tutto il disco che poi contiene questo pezzo, Yield, i Pearl Jam dichiararono che a ispirare maggiormente la stesura di questo intero album, che non è esattamente un concept, però insomma ci sono tante canzoni che sono legate tra di loro, fu il romanzo Ishmael di Daniel Quinn, e che questa canzone, cioè Do the Evolution, è quella che meglio esprime le idee che sono contenute in quel libro. Ora, io non l'ho mai letto Ishmael, però questa è una buona occasione per dire ok, magari lo leggo, perché se hai ispirato ai Pearl Jam e tutto il disco Yield, vuol dire che insomma è un libro che dà tanta ispirazione. Va bene, fra pochissimo Foo Fighters con Of All People dalla Top 20, subito invece su Radio Freccia James Bay, questa è All Back the River.
1: To keep you close to me, but life got in between.

0: Radio Freccia.
1: 19:37 minuti, c'era lo Zanzan qui, mi sa di sì, lo faccio adesso. Zanzan, 19:37 minuti, buon giovedì, buon 21esimo giorno di maggio con buon vostro, ma soprattutto Foo Fighters con Of All People, pezzo che fa parte del loro nuovo disco Your Favorite Toy, che ha visto la luce oramai qualche settimana fa e che di sicuro farà parte anche della setlist che Dave Grohl e soci porteranno il 5 di luglio all'ippodromo SNAI La Maura di Milano in occasione degli High Days, visto e considerato che insomma suoneranno lì, segnando poi il ritorno di questa band tanto amata in Italia con gli Idols e Fat Dog, per cui sarà una giornata ricca di musica, di quella proprio che insomma pesta duro e che ci fa stare bene. In questa musica invece ci si perde. Uno dei più grandi pezzi della storia proprio del mondo, dal mio punto di vista. Loro sono i Radiohead con Paranoid Android.

questa io credo che sia una delle poche canzoni, ce ne sono, per carità, perché poi la storia della musica è piena, in grado di farti fare un trip psichedelico senza assumere nulla. Cioè tu per 6 minuti e 21 secondi entri in una dimensione che non può essere definita in altro modo se non dimensione Radiohead. 3, forse 4 canzoni messe insieme, no? È una sorta di Bohemian Rhapsody, ripeto, non è una comparazione qualitativa, però il concetto è quello lì, mettere insieme più intervalli di canzoni e tirar fuori un'opera che è clamorosa, che a distanza di tanto tempo dalla sua pubblicazione continua ad avere un fascino incredibile. Ripeto, Paranoid Android di Radiohead qui su Radio Freccia, dove in arrivo dalla Top 20 fra pochissimo sarà il turno dei Kingfisher, i miei preferiti del momento con The Blade. So che non frega niente a nessuno, però quando sento i Kingfisher io mi emoziono, come se fossi una loro groupie, un groupie, o un droopy forse. Vabbè, ci sono i Dirty Honey con Rolling Sevens.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17, sono le 19:52 minuti, il che significa che il Molo di quest'oggi, giovedì 21 di maggio, chiude qui. I portoni si chiudono in favore dell'apertura però di Rebel Yell, dunque dell'approdo di Step e anche della nostra Silvia Ravenda, che vi porteranno con loro per un viaggio nella musica, come accade di solito. Quindi voi nel dubbio state lì, perché succedono cose belle su Radio Freccia. Abbiamo appena ascoltato i Kingfisher con The Blade, direttamente dalla Top 20, l'ho già detto, il mio pezzo preferito del momento. Se vi va, scaricate l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e con tutti i nostri contenuti. Ripeto, RTL 102.5 Play. Raga, grazie, noi ci si becca lunedì a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema e tu, and always leave rock and roll.

0: 56 quando firma con la RCA Victor a 15 anni e si ritrova a registrare a Nashville con musicisti che suonano regolarmente con Elvis o piuttosto che Johnny Cash. Quindi questi nomi un
1: Robetta
0: po'
1: così,
0: così.
1: Insomma,
0: Robetta
1: cioè,
0: così.
1: Proprio,
0: Il suo primo singolo, Will You William, con Drugstore Rock and Roll sul lato B, entra subito nelle classifiche country e pop. Il dato interessante è questo: Janis canta di adolescenti veri, di jukebox, di appuntamenti, non interpreta un ruolo adulto, porta in studio il mondo da cui proviene. La RCA la promuove come Female Elvis, un'etichetta piuttosto sbrigativa, ma racconta anche quanto fosse rara una ragazza che occupava quel lo spazio. Janis appare in televisione, apre i concerti di Elvis, gira tutti gli Stati Uniti e sul palco è molto fisica, molto diretta, tant'è che le viene chiesto più volte di ridurre i suoi movimenti. Siamo sempre negli anni 50 del resto, eh. Quando
1: D'altronde fu chiesto anche ad Elvis, perciò figuriamoci.
0: Ma lei era quindicenne e femmina, ricordiamolo. Comunque, il colonel Tom Parker si offre di gestirne la carriera. La famiglia rifiuta, una volta tanto la famiglia ha buon senso. Perché? Perché ha visto come funziona quella macchina dall'interno. La traiettoria americana si accorcia, ma la storia non finisce lì perché negli anni Ottanta lei viene riscoperta in Europa nei festival rockabilly come figura fondamentale di quella generazione. Pochi dischi incisi piuttosto presto che continuano però a parlare molto più a lungo della sua carriera ufficiale, che è stata piuttosto breve.
1: L'hai citata come lato A proprio in questo caso del singolo Will You William.

0: Janice Martin. Abbiamo aperto così questa rubrica con gli anni 50 e Janice Martin, per l'appunto. Adesso, Silvia, ci spostiamo nella decade successiva, negli anni 60, e qui c'è un personaggio che in moltissimi conoscono decisamente. Stiamo parlando di... Lo dico io?
1: Vai.
0: Nico.
1: Sì. Nico la conoscono perché ha fatto parte di uno dei dischi più iconici, però Nico ha una storia molto particolare, perché arriva negli anni 60 come un'immagine già carica di significati, perché lei è anche modella, attrice e ovviamente, come molti sanno, presenza magnetica nella Factory di Andy Warhol. Quando entra nei Velvet Underground, la sua voce cambia completamente il paesaggio. Lei canta tre brani nell'album del 67, The Velvet Underground e Nico, che sono Femme Fatale, All Tomorrow's Parties, I'll Be Your Mirror. E il disco diventa un oggetto di frattura nella storia del rock. Nico è uno degli elementi forse più emblematici, no? All'interno di quel disco. Il primo album solista, Chelsea Girl, esce nello stesso anno, dentro ci sono firme importanti, ma anche un problema strutturale, perché archi e flauti vengono aggiunti senza il suo permesso, e Nico in seguito lo dirà chiaramente che quel suono non era il suo suono. La svolta arriva poco

0: Dopo inizia a scrivere con l'armonium, uno strumento un po' particolare nel rock di quegli anni che le regalò Jim Morrison per incoraggiarla. John Cale diventa il suo alleato musicale. The Marble Index e Desert Shore nascono così, quindi con questi tempi molto lenti e con questa voce che sembra provenire da un'altra stanza. In questo caso, con questi dischi, Nico smette di essere una figura pop e diventa una vera e propria esperienza radicale. Lei non vuole un pubblico largo, vuole costruire un linguaggio che in qualche modo è gotico ancora prima che si inizi a parlare della musica gotica. Negli anni 60 finisce così, fuori dal pop, fuori dalle classifiche, ma già iscritta in una traiettoria che influenzerà tutta l'avanguardia musicale successiva.
1: Ora, magari qualcuno non si ricorda, magari, i Velvet Underground e Nico, quell'album lì in particolare. Ascoltiamo, Femme Fatale.

0: Ben Fatale, Velvet Underground, Nico. Prego Silvia, prego.
1: Beh, qualche altra piccola curiosità su Nico, perché prima della musica Nico passa dal cinema. Nel 1960 Federico Fellini infatti la sceglie per La Dolce Vita. Lei appare in una scena come modella tedesca, ma viene doppiata perché il suo accento è considerato inadatto. È il primo scontro, se vogliamo, all'interno di un'industria che decide un po' come deve suonare la sua voce. Riguardo invece i Velvet Underground, con loro la rottura è rapida. Durante il del 67, Lou Reed non accetta che il pubblico si concentri più su di lei che sulla band. Nico viene pian piano esclusa, senza comunicazioni ufficiali, semplicemente smette di essere chiamata. Lei non parlerà mai di uscita, dirà solo che il gruppo ha continuato senza di lei e lei senza il gruppo.
0: Ragazzi, These Days, Nico, in questo caso contenuta nell'album Chelsea Girl, però c'è da dire una cosa, che nel 2012 è stata fatta una versione particolare di Velvet Underground e Nico, del 45esimo anniversario, per l'appunto la versione Super Deluxe, che contiene al suo interno anche tutto l'album Chelsea Girl.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I pulli allevati

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 21 minuti di questa prima ora di Rebel Yell, di questa rubrica dedicata alle artiste che hanno reso grande la musica. In questo momento passiamo agli anni 70. Cara Silvia Ravenda, che in collegamento Zoom. Silvia era in collegamento Zoom con noi, mi sa che c'è stato qualche piccolo problema. Comunque, polistirene, ragazzi, dovete sapere, tanto fra poco riprendiamo il collegamento, però dovete sapere che è una delle artiste preferite. Ci siamo, Silvia?
2: Sì, sì, ci sono.
1: Polistirene, dicevo, è una delle artiste preferite di Silvia. Prego.
2: Volevo dire,
1: ecco,
2: è un'artista preferita mia e di Step, ma mi hai preceduto. Allora, polistirene, sì, io l'adoro. Lei nasce nel 1957 da madre britannica e padre somalo. Cresce a Londra, in una città che negli anni 70 non è molto accogliente per chi ha la pelle scura, perché il razzismo lì è quotidiano e soprattutto strutturale. Lei lo attraversa da adolescente senza però mai farne una bandiera, anche se non lo dimenticherà mai. Quando arriva il punk nel 1976, poi le capisce subito una cosa, ovvero che quel linguaggio lì può servire anche a dire altro. Va a vedere Sex Pistols dal vivo, torna a casa a scrivere. Nasce così O Bondage Up Yours, un brano che prende di mira la pubblicità, il consumo, il linguaggio aziendale, no? E la trasformazione delle persone in oggetti. Il punto di partenza è molto concreto, un breve lavoro d'ufficio di Poli che descrive come alienante, ripetitivo e quindi disumanizzante. Sul palco lei è un corpo completamente fuori contesto, porta l'apparecchio ai denti, indossa vestiti normali, spesso comprati ai mercatini, rifiuta l'estetica aggressiva, se vogliamo, del primo punk anni 70. E anche questo è un messaggio, perché lei non sembra pericolosa, non voleva essere alternativa, lei voleva essere riconoscibile. La voce la sentiremo, insomma, è quasi infantile, non imita nessuno. Gli X-Ray Specs suonano tra l'altro con un sassofono in formazione, che nel primo punk è una scelta abbastanza
1: anomala. Infatti ti fermo proprio perché ce le ascoltiamo. X-Ray Specs, ragazzi, questa era il nostro spoiler del mese scorso, se vi ricordate.

0: X-Ray Specs. Prego Silvia.
1: Allora, qualche altra piccola chicca su Polystyrene. Lei nel 76 decide di formare una band rispondendo a un annuncio su Melody Maker. Lei non cercava musicisti esperti, come possiamo anche sentire. Lei voleva trovare persone che accettassero di suonare senza sapere esattamente bene che cosa fare.
0: Il primo la chitarra, per dire, potevo andare bene probabilmente. Bene.
1: So che li ami. Sì, il primo demo degli X-Ray Specs viene finanziato con i risparmi di Polystyrene, messi insieme lavorando come commessa. Un dettaglio poco raccontato è che lei teneva un taccuino dove ritagliava slogan pubblicitari e titoli di giornale. Molte frasi dei testi, infatti, nascono da lì, ricomposte parola per parola come un collage, un metodo molto creativo e soprattutto perfettamente coerente con il suo modo di guardare il mondo.

0: Identity, ragazzi, Identity, X-Ray Specs, quando abbiamo superato la metà di questa prima ora durante la rubrica del rock femminile con Silvia Ravenda. Allora Silvia, passiamo agli anni 80 adesso.
1: Passiamo agli anni 80 e parliamo di Susanna Hoffs, perché lei arriva negli anni 80 con un profilo meno semplice di quanto l'immagine abbia poi raccontato. E attenzione, lei studia musica fin da giovane, si forma sulla chitarra e cresce ascoltando folk rock e British Invasion. Quando forma le Bangles a Los Angeles all'inizio degli anni 80, il gruppo suona nei club come una band ufficiale, con repertorio e strumenti, non come un progetto pop confezionato. Il salto arriva con Different Lights nel 1986. Manic Monday diventa uno dei singoli più riconoscibili, infatti, del decennio. Il dettaglio poco noto è che il brano arriva da Prince, firmato con lo pseudonimo Christopher, e che Susanna Hoffs lo riceve senza sapere chi fosse l'autore, solo dopo, molto dopo lo scoprirà. Walk Like an Egyptian invece nasce come una canzone leggera, diventa un fenomeno globale grazie anche ai video e all'impatto visivo di MTV. Ma Hoffs non è solo una presenza passiva, nelle Bangles lei infatti c'entra bene le chitarre, lavora moltissimo sul controllo della scena, e dietro questa immagine patinata c'è una musicista che sa gestire il palco e quindi anche l'ansia. Quando la band si scioglie nel 1989, Hoffs si rifiuta di seguire la strada più ovvia. Le vengono proposti progetti pop, ma lei sceglie una traiettoria un po' più laterale, quindi dischi solisti, collaborazioni molto selettive e più avanti un lavoro filologico sulle cover anni 60 con Matthew Sweet. Una carriera che rinuncia alla centralità per essere sempre più coerente con se stessa.
0: Ragazzi, le Bangles forse dicono un po' più rispetto al nome singolo, no? Susanna Hoffs, però sono sicuro che molti le conoscono. Le Bangles, Manic Monday.

0: Manic Monday, Bengals, le Bengals in questo caso. Ragazzi, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è gratuita per il vostro cellulare e tablet. Prego Silvia, qualche chicca su Susanna Hoffs.
1: Esatto, perché lei nel 1999 registra un intero album solista nel garage di casa, durante una pausa dalla carriera per la maternità. Sono canzoni molto intime, scritte senza pensare o alle radio piuttosto che alle classifiche. Il disco però non trova un'etichetta, e la fine degli anni 90, il mercato del CD è un po' in crisi, l'autoproduzione non è ancora un'opzione reale o comunque strutturale. Quelle registrazioni restano così nel cassetto per 25 anni. Nel 2024, quindi 2 anni fa, Hoffs decide di pubblicarle con il titolo The Lost Record, 10 brani che raccontano il lato più personale e intimo che è stato chiuso, nascosto per decenni. Quindi
0: ce l'ascoltiamo, Susanna Hoffs, ragazzi, Under a Cloud.

0: Under a Cloud, Susanna Hoffs, e adesso ascoltiamo, beh, quello che è un po' il capolavoro delle Bengals, ragazzi, quelle per cui sono le più conosciute, ecco, diciamo così.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: The Bengals quasi in chiusura di questa prima ora di Rebeliel con Silvia Ravenda, che te lo dico a fare, questa insomma è difficile non conoscerla. Comunque veniamo ai giorni più o meno contemporanei, ecco, diciamo così.
1: Contemporanei per noi diversamente giovani, ecco, possiamo dirla anche così, perché siamo arrivati agli anni 90. Vabbè, e lei è Joan Trading. Lei appunto entra negli anni 90 con una posizione che poche altre cantautrici possono vantare, perché scrive i propri brani, suona la chitarra e il pianoforte, produce dischi, prende decisioni artistiche anche senza mediazioni. Lei è nata a St. Kitts e cresce a Birmingham e già dagli anni 70 costruisce una carriera internazionale basata su un'identità molto chiara. Nel 1992 pubblica Square the Circle, il suo 13° album in studio e l'ultimo per MMM. Mi sono un po' incartata, però abbiamo capito, dopo quasi 20 anni di collaborazione. È un passaggio importante, il disco viene registrato nei suoi Bumpkin Studios, uno spazio di lavoro personale che le consente il controllo totale sul suono e sui tempi di produzione. E in un'epoca in cui l'industria inizia ad accelerare sempre di più, lei sceglie di rallentare. Il singolo Wrapped Around Her entra nella top 75 britannica, diciamo che non è un exploit, ma è una conferma, perché lei non ha mai cercato il colpo del momento, lei ha lavorato molto sulla continuità e i suoi brani restano sempre centrali su relazioni, autonomia emotiva, osservazione anche lucida dei legami umani. Nel 96 arriva l'Ivor Novello Award per Outstanding Contemporary Song Collection, che non è un premio legato a una moda, ma al catalogo complessivo, ed è il riconoscimento di una scrittura che ha attraversato decenni senza adattarsi alle tendenze. E negli anni 90, diciamolo, mentre il mercato cambia pelle, Joan Armatrading resta un riferimento silenzioso sicuramente, ma solidissimo.

0: Arma Trading, che te lo dico a fare, ma non è finita, eh? Qualcuno ci ha chiesto Dropped Pilot, bravo, bravo, arriverà. Ma visto che siamo in chiusura, è arrivato il momento dei saluti, io non posso far altro che ringraziare Silvia Ravenda, ricordiamo, caporedattrice di Exit Well. Silvia, noi ci vediamo il mese prossimo.
1: Yes,
0: con altre cinque artiste, tra cui, allora, adesso c'è Dropped Pilot, però subito dopo abbiamo uno spoiler.
1: Ok, lo vuoi dire tu? Dai, dillo tu.
0: Lo vuoi dire tu, per caso? Shirley Manson, ragazzi, con i Garbage. Tutto questo tra pochissimo, subito dopo, durante The Pilot. Detto questo, io ti ringrazio, Silvia. Ti ringrazio ancora una volta. E poi noi ci vedremo per l'appunto proprio il mese prossimo. E sto per essere preciso, no? Sto andando proprio a controllare che è il 18 giugno. Ci vedremo
1: bene.
0: Il 18 giugno, cara Silvia. Quindi ti saluto e noi chiudiamo così la prima ora di Rapegliella.

0: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
1: Power Hits.
0: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
3: Alle 21 e un minuto comincia così la seconda ora di Ravegliel con Step qui al microfono. Siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Qualora vi foste persi qualcosa della rubrica legata alle donne della musica, alle donne del rock con Silvia Ravenda, vi ricordo che tramite l'app RTL 102.5 Play potete ritrovare il tutto. C'è proprio la sezione delle repliche, quindi vi fa ascoltare, riascoltare tutti i programmi di Radio Freccia e ovviamente per forza di cose anche le rubriche, pertanto anche quella che è andata in onda nella prima ora di quest'oggi. Detto questo, possiamo cominciare questa seconda ora? Dai, ci sono i The Music on the people.

0: The People, the Music, abbiamo aperto così questa seconda ora di Rebeliel. E ragazzi, comunque è Silvia Ravenda. Sono arrivati messaggi con Giulia Ravenda, Cristina Ravenda, c'è un po' di tutto arrivato. Comunque, prego. Stavolta non la posso aprire, almeno per ora, la nuova rubrica che abbiamo creato ieri, se non ricordo male, non la possiamo replicare per ora, ma prego.
1: Ciao Sepp, grazie a Silvia Ravenda che ci ha acculturato sulle donne del rock. A me è piaciuta Femme Fatale di Nico con i Velvet Underground. Nico, cantante, modella, attrice e presenza magnetica della Factory di Andy Warhol. Davide, buonasera.
0: Eppure c'è qualcuno che ha qualcosa da ridire, ma l'ascoltiamo, in questo messaggio lo ascoltiamo tra poco.

0: Radio Freccia.
1: Le 21 e 16 minuti di questa seconda ora di Rabegliel. Allora, non riesco mai a interagire durante la rubrica sulle donne perché sto al locale e ho gente. Per la prossima settimana che c'è Shirley, giuro che chiudo. Vabbè, cara Rebecca, comunque, insomma, è molto raccontato, è narrata la storia. Non, come vedi, è una rubrica dove non c'è molta interazione con le persone. Poi dopo, però, subito dopo, nell'ora seguente...
2: E poi ci sono io, che è da martedì che aspetto questa serata e sono arrivata con mezz'ora di ritardo.
1: Per l'app, amica.
2: Bomba. Mi ascolterò il podcast.
1: Bravissima.
2: Bella step.
1: RTL 102.5 Play. Tra l'altro è gratuita. Ora un pezzo eccezionale, ragazzi. Sgt. Pepper's dei Beatles.

0: Sgt. Peppers, Lolly Heart Club, i Beatles. Prima vi avevo detto che c'era un messaggio su Nico, Vai.
1: Lo so che mi tireva addosso l'ira di tante persone, però ascoltando questa voce, ragazzi, non aveva il minimo controllo sulla sua voce. Scommetto che chissà quante cantanti più brave di lei c'erano, ma sicuramente non erano gnocche quanto lei. Bisogna dire la verità, poi tanti venivano scelte per questo. Sì, dai.
0: Ecco, se ci pensiamo bene, proprio al discorso della voce, durante un racconto che ha fatto Silvia, in realtà in quel caso è cinematografico, c'era un problema con la sua voce, in realtà anche a livello delle canzoni, perché alcune tante canzoni erano state scritte per lei, ma poi alla fine lei non le ha cantate, c'è anche da dire questo. Quindi in realtà non pensare che molti possano criticarti per quello che hai detto, perché anzi secondo me molti sarebbero d'accordo con quello che hai appena detto.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Radio Freccia Walk Time.
5: Alle 21 e 28 minuti, signore e signori, c'è quel momento. Allora, voi lo sapete, no? Radio Freccia, e soprattutto io parlo di Rebeliel, che è meglio. Rebeliel alterna momenti un po' soft, un po' delicati, i momenti limonata pesante, il momento sessualità selvaggia, il momento risvegliamoci, il momento caffè, come l'abbiamo descritto alcune volte. E tanti altri anche momenti di merda, cioè a volte c'è pure quello sicuramente. Ecco, adesso siamo nel momento, sono indeciso e questa volta do la parola a voi se definirla momento sessualità selvaggia o momento caffè. Cominciamo con The Number of the Beast, Iron Maiden.

The Number of the Beast, Iron Maiden. Allora, mi fa molto piacere leggere che tanti siete andati a vedere il film, vedi? Sono andato a vedere questa settimana il film Burning Ambition sugli Iron Maiden mi ero perso una parola, ed è veramente fatto bene. Alex, poi c'erano gli offrici, io lunedì sera sono andato a vedermi con degli amici il film sugli Iron Maiden, bellissimo, buona serata a tutti, eccetera, vabbè, sono lì, diciamo tutti quanti, però mi fa molto piacere, cosa che io non posso più fare avendo una bambina molto piccola e dovrò aspettare un altro modo per... E guarda, prima o poi su qualche piattaforma arriverà, mi auguro. Direi che questo si può definire un momento di sono di nuovo volata in bici, non è periodo. Cara Roberta da Torino, allora... Big Jack, AC/DC, vediamo se ti riprendi così.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
3: Ah, sarà più di un anno.
4: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Freccia.
7: Alle 21 e 43 minuti di questa seconda ora di Rabelliele Step qui al microfono. Prego.
8: Che salvo, è andato a vedere il film sugli Iron Maiden, è un docufilm con la piccola Emma. Ci siamo commossi e abbiamo pianto.
7: Addirittura? Fa questo effetto addirittura ora per voi che siete andati a vederlo, che avete avuto questa fortuna. Al contrario mio, che neanche potrò andare al concerto perché in settimana... Perché? Comunque, no, dicevo, veramente fa anche... Ma magari se sei un fan, cioè io ve lo dico, nella biopic dei Queen, ve lo, lo dico proprio perché c'è Salvo che non li sopporta, però nel biopic dei Queen io alla fine ho pianto, ma per un motivo, non per la tristezza del cuore, ma perché sapevo in cuor mio che non avrei mai potuto vedere Freddie Mercury dal vivo, e questa cosa mi ha fatto piangere.

I news, ma prima vi ricordo, visto che l'abbiamo già fatto, ma continuiamo a farlo perché è meglio ripeterlo più volte, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare o a vedere Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il vostro cellulare o il tablet, e lì potete riprendere le varie rubriche. Come prima abbiamo ascoltato alcune, c'era anche Rebecca, aveva mandato un messaggio scritto, poi c'era un messaggio vocale, quindi qualora vi foste persi la rubrica legata al rock al femminile con Silvia Ravenda, da domani la ritrovate poi subito lì. Detto questo, abbiamo detto tutto, possiamo chiudere? No, non possiamo chiudere però, ragazzi. C'è Richard Ashcroft, che cazzo chiudi? Ma stai scherzando? They don't tell me.

0: Radio Freccia. Walk
1: Time. 21:56 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebel con Step qui al microfono. E ragazzi, dopo la rubrica con Silvia Ravenda, dopo un'altra ora passata assieme, non mi resta altro che rinviare questo appuntamento, questo nostro appuntamento, a lunedì dalle 20 alle 22 e lasciarvi con un pezzo che ormai conoscete, che sono i Deep Purple, Arrogant Boy, e poi subito dopo le due ore in compagnia di Cassidy. Ho detto tutto, Cassidy? Ho ricordato tutto? C'è altro da dire? No, mi sembra di aver fatto tutto. Pertanto, ciao, voglio.

0: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
1: Power Hits.
0: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 22.01 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. E poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. Siamo già arrivati a fine settimana. Questa settimana mi è veramente volata, non mi sono neanche accorta che siamo già arrivati a giovedì, perché ricordo venerdì, sabato e domenica trovate Titania. Intanto noi la nostra serata la cominciamo così.

0: Offspring.
1: Radio Freccia. Io sono tornata un po' indietro nel tempo, sapete che sono anche un po' malinconica, quindi mi viene proprio spontaneo, soprattutto quando ascolto una canzone che magari ascoltavo da ragazzina, quindi sì. Torno indietro nel tempo, ma è il bello della musica che ti fa viaggiare, ti riporta emozioni, ricordi, come spesso diciamo. Sì?
2: Ciao Cassidy, è un piacere dopo una giornata di lavoro tornare a casa e stare in tua compagnia per questa mezz'ora di viaggio. E niente, domani sarà un altro giorno, però almeno domani è venerdì. Ciao, Maurizio da Viviano.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.13 su Radio Freccia, saluto Antonella, saluto anche il nostro Costanzo che stasera c'è e poi e poi.
2: Ciao Cassidy, Alberto. Buona serata anche da parte mia, sì, peccato che è già giovedì, ciao, un abbraccio.
1: Sento il tuo poco entusiasmo e ti ringrazio per questo, vuol dire che sei dispiaciuto, però sarete in ottima compagnia venerdì, sabato e domenica, poi ci ritroviamo lunedì. Tra l'altro sabato, va bene, mi porto già avanti, il sabato dopo, non questo, ci sarò io, quindi insomma ci saranno dei giorni dove ci vedremo anche di più. Grazie Alberto per il tuo pensiero.

0: su Radio Freccia. Saluto Jack e Bianca, arriva quest'audio.
1: Tra l'altro,
0: sì,
1: oggi sono caduto dalla scala. Ho spaccato un marmo, sono andato giù dalla scala e mi sono increato due cose e mi sono spaccato la schiena. Domani non mi muoverò. Ciao.
0: Cerca di stare attento, Salvo. Cioè, la piastrella si può cambiare, tu lo sai che sei insostituibile, quindi. Saluto anche Ciocca con i suoi clienti, saluto anche Francesca, saluto anche chi mi ha mandato un messaggio molto carino ma non si è firmato, saluto anche Fabrizio e andiamo avanti.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol!

0: Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Fino a 27 km con un litro.
2: 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Radio Freccia.
7: Le 22.27 su Radio Freccia. Stasera vorrei parlare di una cosa che è molto molto molto importante in quest'epoca, in realtà anche nelle altre epoche, però magari in maniera diversa. È tutto molto concentrato sull'aspetto estetico e vorrei sapere, visto che ci sono sì sfrecciate all'ascolto e mi interessa il loro parere, ma visto che Radio Freccia è maggiormente frequentata da sfrecciati, sapere anche se realmente tutto questo affannarsi delle donne per piacere tanto, ovviamente per piacersi, ma anche per piacere, se in realtà anche all'uomo piace il canone estetico attuale di questi anni.

Laughing, The Talks, Radio Freccia. 366-6344-66, che cosa ne pensate dei canoni estetici di oggi e se magari c'è un'epoca in particolare dove il canone estetico vi piaceva di più? Il canone estetico di oggi, lo sapete com'è, c'è una perfezione fisica allenata, c'è il naso stretto all'insù molto spesso rifatto, labbra super pompate, lentiggini finte, c'è veramente di tutto, potremmo

andare avanti due ore, le unghie rifatte, non c'è niente di male, ognuno è libero di fare quello che vuole, però volevo sapere se tutta questa estrema ricerca della perfezione, se in realtà è vista veramente come un canone di bellezza o è una cosa che è di questo tempo, è una cosa inculcata, come già ne stavamo parlando persino nelle bambine ai tempi d'oggi, che è preoccupante sapere il vostro punto di vista.

Room Cream. Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Ste scrive: assolutamente sì, c'è più cura del corpo, rimedi per la salute, igiene ed esercizio fisico che un tempo non avevamo, maggiori possibilità di vivere bene anche individualmente. Anni fa tutto ciò era permesso a sole classi alte. Riguardo a ritocchi e mode, se fanno bene alla propria autostima, ben venga. Libertà, assolutamente sì, sono d'accordo anch'io, ritocchi che possano far bene all'autostima, assolutamente sì. Quello che contesto è l'esagerazione, nel senso che adesso forse si ricorre a una chirurgia perché il naso non è adatto al periodo storico. Magari è un bellissimo naso, ma non adatto al periodo storico. O le labbra, magari sono labbra carnose belle, ma non abbastanza carnose belle per il periodo storico.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22:52 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Che cosa ne pensate dei canoni estetici di oggi? Ripeto, non ci stiamo soffermando su quello che è il ritocco estetico o un qualcosa in particolare. Ripeto che io sono assolutamente pro per una questione di autostima, ma la cosa preoccupante secondo me è che adesso ci si rifà un qualcosa perché fa parte di un'estetica moderna, perché il naso deve essere per forza così, quindi una persona magari si rifà il naso anche se è un bel naso perché deve essere così, o si pompa in un modo esagerato le labbra perché pur essendo carnose non sono esattamente come l'estetica di oggi. Ma detto questo, che ognuno può fare quello che vuole, io mi soffermerei sul fatto di rincorrere una perfezione di canoni che poi rischiano veramente di stampare tutti quanti in un unico modo. Non c'è più una bellezza particolare. Questo è il mio parere, però ovviamente non è la verità assoluta e ognuno ha il proprio parere. Sentiamo qui.
2: Ciao Frecciati, cerco di essere il più sintetico possibile perché ci teniamo a esprimere il mio concetto. Cioè, io penso che le donne siano belle e attraenti di pari passo con la sicurezza che riescono a trovare in se stesse, perché più una donna è sicura di sé ed è serena, e più emana simpatia, sensualità diventa in automatico attraente. Poi i canoni estetici, ovviamente poi ognuno ha i suoi, però per esempio, che ne so, a me il naso aquilino, per esempio, in una donna, a me fa sesso. Ognuno il suo.
1: È bello sapere queste cose perché appunto probabilmente la società di oggi, quello che è la bellezza di oggi, è basata molto sul colpire, sulle insicurezze, magari appunto in questo caso stiamo parlando della donna ma anche dell'uomo, e uno dice no, il mio naso non va bene. Quando in realtà se uno sentisse un uomo come questo sfrecciato saprebbe che magari il suo naso è molto bello, tralasciando i canoni estetici imposti ora.

0: 31 maggio. Il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
1: Power Hits.
0: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
3: Le 23.01 su Radio Freccia comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy, e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Che cosa ne pensate dei canoni estetici di oggi? Ci stavamo soffermando, non ripeto, su quello che è la chirurgia estetica, che è giustissimo che uno possa farla per star bene con se stesso, ma sul fatto in generale, non solo della chirurgia, che si tende forse a esagerare per inseguire una perfezione degli standard. Come dicevamo prima, ad esempio un naso che magari in un'altra epoca qualcuno avrebbe definito bellissimo, adesso non va più bene perché il naso deve essere stretto con la punta all'insù e così via, e quindi nascono delle insicurezze, sicuramente un'era dell'insicurezza.

All I Wanna Do, Sheryl Crow, su Radio Freccia. Stavo pensando che a volte a me capita, non so voi, almeno io ci faccio caso, quando guardo un film di qualche anno fa, anni 90, così, mi fa veramente piacere vedere magari un'attrice o anche un attore che hanno una bellezza naturale. E mi fermo a pensare e dico, questa attrice non l'avrebbero mai scelta in questi anni, perché magari ha un labbro più sottile, perché magari, non lo so, non rispecchia il canone che c'è in questo periodo storico. Un'altra cosa che devo dire, mi fa molto piacere vedere che in tanti state scrivendo che vi piace l'imperfezione, magari l'acqua e sapone, anche se in realtà in certi uomini c'è da dire che c'è una contraddizione, nel senso che dicono questa cosa dell'acqua e sapone, l'essere naturale, poi vai a vedere ad esempio chi seguono su una pagina Instagram o i like e c'è tutt'altro che acqua e sapone, più che altro plastica. Quindi bisogna un attimino capire chi è un po' contraddittorio.

0: Radio Freccia.
1: 23:13 su Radio Freccia, sentiamo il parere di Agius. Sì?
2: Ciao Cassidy. Ciao. Secondo me le piccole imperfezioni, le cose che abbiamo ognuno diverso, ci rende unici, e quindi è questo il bello. Il renderci tutti uguali è veramente, secondo me, deleterio e non giova a nessuno. Poi vabbè, ognuno naturalmente può fare quello che vuole, però a me piacciono le piccole differenze, le piccole cose diverse. Ciao, un abbraccio.
1: Grazie Agius, assolutamente sì, ripetiamo che ognuno fa quello che vuole, però ci stiamo domandando quanto nel periodo d'oggi è davvero una nostra volontà o un'insicurezza che si insinua per i canoni del periodo storico.

Every Love, Depeche Mode. Ancora Radio Freccia. Come appunto dicevo, non ci soffermiamo solo su quello che è la chirurgia estetica, ma ad esempio il Bove scrive questo messaggio: non solo ritocchi chirurgici, ma anche di linee di abbigliamento modellante e make-up eccessivo fanno parte di questo livellamento estetico. PS, mia moglie è mai truccata e ha smesso di tingersi i capelli, quindi sono di parte. Poi ripetiamo che ognuno fa quello che vuole, però effettivamente sempre in quest'epoca c'è anche tanto a livello di trucco, come ad esempio con tanto di ciglia finte che ogni tanto vedo, che dico: ma come fanno a tenere la palpebra aperta? Però questa è una mia cosa. Poi ci sono situazioni anche, cioè, stanno anche bene, però ci sono certe che hanno proprio un ventaglione al posto delle ciglia.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
0: Lo rifacciamo?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Freccia.
4: Le 23:26 su Radio Freccia, tanti messaggi interessanti. Sentiamo qui. Sì, se non tiro un pugno al microfono senza volerlo. Sì.
5: Ragazzi, io parlerò molto sinceramente da uomo. Io non sto lì a pensare a cosa mi piace e cosa non mi piace. Sono molto più semplice. Se vedo una persona e la trovo bella, per me mi piace. Non ho veramente dei canoni. Secondo me è così che dovremmo ragionare tutti.
4: Quindi non ragionare su un determinato canone che è quello magari di questo periodo storico e vedere semplicemente quello che piace, sì, sarebbe la cosa più tranquilla e naturale.

3466-3464-66. Cosa ne pensate dei canoni estetici di oggi? Ma più che altro il fatto di dover raggiungere una perfezione stabilita appunto da dei canoni. Quindi uno andrebbe anche bene, sarebbe anche una bella presenza, però probabilmente per seguire degli standard si cambia i connotati o... Insomma, dipende dalle cose, si stava parlando anche di trucco, si stava parlando anche di altri gingilli per apparire in modo diverso. Poi ripetiamo sempre che ognuno è libero di fare quello che vuole, stiamo solo parlando del fatto che un'epoca come questa sicuramente dà parecchia insicurezza. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my-

0: Radio Freccia.
1: Le 23.39 su Radio Freccia, una marea di messaggi, spero di riuscire a mettere in onda tutti, anche se è un po' complicato. Sentiamo qui, sì?
2: Io tanti anni fa ero innamorato follemente, ma pazzo, ero pazzo di lei, di questa mia amica che aveva un leggero strabismo di Venere. Era quel difetto, ok, chiamiamolo difetto, ma per uso comune, ma che la rendeva di un fascino incredibile, ragazzi.
1: Sono gusti sono gusti. Magari una persona può vedere il proprio punto di vista e non capire, dire no, vabbè, ma non sto parlando dello strabismo di Venere in particolare, di questo messaggio, però in generale magari una persona non capisce ma come può piacerti quella cosa lì quando in realtà piace a tutti quell'altra cosa. In realtà no, perché ognuno ha i suoi gusti.

0: Pearl Jam, Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sentiamo un altro parere, sì.
1: Ciao Cassidy.
0: Ciao Fabio.
1: Per quanto mi riguarda, la mia attrice preferita è Marilyn Monroe, quindi trovo che i canoni estetici di oggi siano quasi caricaturali, eccessivi. E ho avuto una storia con una ragazza che si faceva le punturine e mi sembrava di uscire con Steven Taylor. E quindi credo che non sia un buon segno fare ricorso a questi mezzi, perché bisogna accettare serenamente il trascorrere del tempo. Ciao da Fabio.
0: Poi ognuno accetta quello che vuole, chiaramente, come dicevamo, si stava commentando più che altro un'esagerazione.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.51 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme per concludere la settimana. Vi ricordo che venerdì, sabato e domenica siete insieme a Titania. Concludiamo questo discorso, anche se vi devo ringraziare per la quantità di messaggi che sono arrivati, tantissimi, mi scuso se non riesco a mettervi tutti in onda. Cosa ne pensate dei canoni estetici di oggi? Prima stavamo parlando ad esempio di una nuova moda che è quella di tatuarsi le lentiggini o di truccarsi facendo le lentiggini. È arrivato questo messaggio.
2: Sì, non mi parlare delle lentiggini, porca miseria, perché mia figlia un giorno è impazzita e si è pasticciata la faccia, sembrava, sai, quei moncicci degli anni 80, c'era, cioè, la sera bella, gli ho detto: ma che cazzo fai? E beh, è figo. E detto: non è figo, sembra, non so, ti sei pasticciata la faccia. Però no, adesso l'ha fatto. Sì, dopo 10 giorni è andato via, ma gli ho detto: non fare cavolate.
1: Così ci sono le mode. Sentiamo invece qui.
3: Ciao Cassidy, io sono per sia i ritocchi che lavorare in palestra e in cucina per guardarsi allo specchio e vedersi bene e piacersi. Certo. Il problema è che la maggior parte dei ragazzi al giorno d'oggi lo fanno per assomigliare a qualcuno che vedono sui social. E già per

0: quello non va bene, assolutamente. Prima di tutto perché sui social ci sono i filtri e la maggior parte di quelle persone, se poi le vedi davvero, non sono come sul telefonino. E se fossero veramente così è perché dietro hanno migliaia di euro spesa dal chirurgo e, peggio ancora, farmaci per arrivare a certi livelli del fisico. Quindi va bene essere un po' egocentrici e volersi piacere, ma devi piacere a te stesso, prima di tutto. Ciao!
1: Credo che Mauro abbia centrato veramente il punto di quello che è quest'epoca. Siamo arrivati alla fine, io vi do appuntamento a lunedì, vi auguro un buon weekend e good night!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Libera come noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia, libera come noi.